0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili.
4: Come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Radio Rock.
5: Buongiorno signori, buongiorno a tutti, le 6, 1 minuto, 20 secondi, mercoledì 29 luglio 2026. Buondì, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi, che nel frattempo legge nuova ondata di calore, mannaggia.
5: Mauri, calma, abbiamo già descritto l'inizio di mattinata. Buongiorno al nostro Mauri, ti saluta Andrea che ci scrive su nostro Telegram. Buongiorno anche ad Alessandro da Livorno. Buongiorno, buongiorno. E poi tra poco sentiremo anche la redazione di Milano. Ma partiamo subito con John Lennon, Just Like Starting Over. Radio Rock.

0: forse, anzi senza forse, la preferita di Maurizio Paniconi tra le nostre novità in This Moment, Crawl, in uscita il 28 agosto per Better Noise Music. Col prossimo lavoro in studio, Wishala, band californiana, pubblica un terzo estratto da questo disco e si chiama Crawl. Mauri, come mai hai deciso di inserirla nella nostra alta rotazione, Mauri?
1: Io?
0: Mauri, dici la verità, come
1: Sto
0: mai hai...
1: che strilla
0: come
1: prima
0: mai
1: mattina?
0: Ti sei imposto così tanto per... volerla, perché c'è stato un grosso dibattito in redazione. Maurizio a un certo punto, sbattendo i pugni sul tavolo, ha detto basta, in This Moment con la loro Crawl devono entrare. Mi piace questo approccio musicale,
1: sarà,
0: Mauri, come mai?
1: Sarà pure bella, ma
0: è la tua preferita, Mauri?
1: Questo matto che strilla.
0: Bravissimo.
1: Proprio...
0: Cioè, e veniamo al punto.
1: C'hai problemi del genere, fatta a cura. Cioè,
0: ma quelle problemi,
1: senso...
0: Mauri, questo è un rock duro, senza paure né infingimenti. No, come mai la... Allora, Maurizio Paniconi, che diciamo è tra i primi fan degli In This Moment, ha addirittura fatto a pugni con Jacopo Morroni, perché Jacopo diceva no, non mi sembra adatta, e lui no, io dentro, io sa novità, brutta fiodora, e l'ha gonfiato. Il povero Jacopo è ricoverato, adesso vedremo come andrà, però insomma l'ha voluta lui. Ora 3899 106 600, secondo voi al mattino alle 6 io sono felicissimo, mi fai contento. Ma Maurizio dice, ma forse strillano un po' troppo. Ecco, a voi vi piace sta bordata così subito? Oppure dovete iniziare un pochino un po' così?
1: Non te dico soft, ma...
0: Però come, Mauri?
1: Ma quantomeno con uno che non strilla così.
2: Buongiorno Mauri, come state? Tutto bene? Tutto qui a Milano, tutto tranquillo.
0: Avanti.
2: Ragazzi, sta benissimo, c'ho un bel venticello.
0: La Gran Milano.
2: Speriamo che non faccia come dire che scoppiate di nuovo la bolla di caldo. Però va bene così. E niente. Ma
1: sta arrivando, Donnie,
0: scoppiata,
2: ragazzi,
0: sta arrivando.
2: Io vi auguro una buona giornata, Donnie, un buon lavoro, dai che mancano 3 giorni così andate in ferie. Dove andate di bello a Zozzoni? Dove che andate?
0: Tra poco te lo dico.
2: Dai,
0: Mauri, ieri abbiamo scoperto che
2: ciao a tutti.
0: Va in Costa Rica. Bravo Mauri. Intanto il nostro Carlo giustamente ti fa notare, caro Mauri, non è un matto, va bene? È una matta questa signora che strilla.
1: Vabbè, ecco.
0: Però Carlo ti chiede, però Mauri, complimenti per la scelta, grazie. Bravo Maurizio, c'è una bella intuizione.
3: Buongiorno belli.
0: Buongiorno.
3: Che ne pensate nel momento in cui stiamo vivendo, diciamo, lo Stato prende un prestito per spendere soldi in armi, in difesa?
0: Non ha preso il piettine.
3: Almeno così mi sembra di aver capito dal telegiornale.
0: Ma abbiamo preso il piettine, Mauri? Abbiamo preso sto prestito oppure no?
1: Oh, che ne so, pare che vogliano chiedere 14 miliardi.
0: Ma per la macchina, che ce devo fare?
1: Che ne so.
0: Per la macchina o devono rifare la cucina, Mauri?
1: Boh, pare che dobbiamo rifare la tappezzeria dei divani.
0: Oh, bisogna rifare la tappezzeria dei divani. Questi soldi, mo, chi ce li dà? Oh, mamma mia, mamma mia,
1: più che altro, chi glieli dà? Chi glieli ridà?
0: Infatti Andrea dice, dopo che ha curato quello speciale meraviglioso sui canni Ball Corps, Mauri non è più lo stesso, ha proprio cambiato gusti musicali. Bravo Mauri!

0: Molto bella, Sweet Kid. Certo, non una bordata come prima, ma Mauro si sa, è pazzo, pazzo. Ma sentiamo un po' adesso prestito.
1: Immagino la faccia di Maurizio alle 6 di mattina con il heavy metal duro. Io con me suoneria del telefono e della sveglia c'ho sonne dei Rammstein, almeno mi sveglio.
0: Lo so ragazzi, Mauro è così, a lui gli piace il rock duro, duro, duro.
2: Tra l'altro mi ricorda mamma di domenica mattina quando ci svegliava. Sveglia! Perché stavamo ancora a dormire, capito? E quindi mi risveglia tutta una serie di traumi semi-infantili, ecco.
0: Netanyahu ricevuto da Trump, allineati su Teheran, ma Teheran a sorpresa lancia missili contro una base statunitense in Giordania. Tregua a rischio e vabbè, vabbè. C'è... Allora, sulla questione nazionale di calcio
2: ancora.
0: E gli sviluppi, si è aperto un dibattito che, se ci riflettiamo, è un po' un dibattito quasi sulla situazione della società, almeno in Italia, no? Perché? Avete seguito molto rapidamente, ripercorriamo al volo le elezioni nuove, vince Malagò, dobbiamo riformare il calcio perché in effetti abbiamo capito che de qua de là bisogna ripartire su nuove basi, sopra, sotto, ma rimuovo. Chiamata di Maldini che si porta dietro Leonardo, tutto bello Maldini qua della A, che meraviglia, si cercano degli allenatori, alla fine tra Riff e Raff, guardiamo un po', Ancelotti un po' sopra e sotto e Marimovo, spunta Pirlo, polemiche, Malagò blocca Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono, il gesto che lo stesso Malagò ha detto apprezzo molto la coerenza, poi di quello abbiamo già parlato, quello è un po' strettamente calcistico, quindi lasciamo perdere. Dopodiché Malagò, che è un, come dire, un valente dirigente italiano, sempre molto bello e piacione, ma che è arrivato alla soglia dei 70, se non l'abbia già fatti, convoca, diciamo, sceglie e decide, dice ok, vabbè, dai, scelgo io, sceglie Mancini, che era uno dei candidati, già CT della nazionale, cioè abbiamo vinto un europeo, ma è anche lo stesso CT che poi, per dissidi interni, aveva dato le dimissioni e se n'era andato per andare in Arabia. E il direttore tecnico dovrebbe essere Ranieri, che se dovessimo qualificarci ai mondiali, se dovessimo qualificarci ai prossimi mondiali, perché ormai di scontato non c'è più niente, ci arriverebbe a quasi 80 anni. Il direttore tecnico 80, presidente della federazione
2: in Italia,
0: 70, il CT della nazionale, Mancini è che molto più giovane, avrà penso 61, 60, ma comunque no, non 40, non so come dire, ecco. Qualcuno ha parlato proprio, siamo il Gattopardo, cambiare tutto per non cambiare niente, non è rivoluzione ma restaurazione. Forse è proprio vero che noi siamo un paese per vecchi.

0: Ah, mamma mia, come quanta musica. Mamma mia, che è successo? Ma che è sta roba? La FIFA. Ah, sì, scusami, tu malleghi, Andrea, malleghi l'articolo in cui c'era scritto che la FIFA potrebbe mettere in vendita in mondiale con delle quote a società con fondi privati, con una coppa ogni due anni. Sta succedendo il finimondo nel calcio. Il Times ha rivelato che il progetto FIFA di cedere una parte del valore del mondiale, 4.2 miliardi di dollari, quindi il 20% delle quote, ad investitori privati, tra i quali anche la famiglia Kirchner, del genero di Trump. Dopo un'ora la FIFA ha dovuto confermare l'anticipazione. Di fatto gli investitori saranno comproprietari del mondiale, e per massimizzare i dividendi sarà indispensabile intervenire su frequenze finaliste del mondiale per aumentare il fatturato. Ma ragazzi, no, non lo so, l'ho letto un po', ne ho paura.
1: Calcio è finito. Basta.
0: Madamo.
1: Il calcio è proprio finito come sport. Ormai è solo un investimento dei soldi.
0: Il punto è che in realtà lo sport è rimasto. È quello che c'è tutto intorno che, attenzione,
1: fa schifino,
0: non facciamo gli ipocriti. Gli sport professionistici hanno una componente legata all'aspetto economico che è molto alta sempre. Poi, perché per esempio l'NBA è 100 volte più, diciamo, c'ha un volume d'affari 100 volte più grande rispetto al calcio. È che però adesso mi sembra che si stia un filino
1: un po' rimistando la merda.
0: Esagerando, però dire. Poi quello che io dico, raccogli quello che semini, eh? Nel senso, poi se la gente se rompe il cazzo, se romperà il cazzo. E arrivederci.
2: Ma io mi ricordo pure la polemica di Maurizio Paniconi quando a fine anni 90 gli Slayer sono rimangiati tutta una serie di testi.
1: Tu che avresti fatto?
2: E lui andava in giro che ha la maglietta.
1: E tu che avresti
2: fatto?
1: Siamo
2: tutti LGBTQ plus Slayer.
0: Sì, è verissimo. Scusa. Ve la ricorderete tutti.
1: Fatto, allora, io in quel frangente lo rivendico. Ho fatto quello che tanti di voi non hanno avuto il coraggio di fare. E se ho detto qualcosa, l'ho detto non solo per me, ma anche per tutto il mondo del rock che si aspettava che qualcuno dicesse quelle parole.
0: Bravissimo Mauri, e grazie anche a distanza di tanti anni. Mauri, hai fatto bene.
3: Ma buongiorno Giovanni.
0: Ciao.
3: Buongiorno Diego.
1: È arrivata.
3: Che ne pensiamo? Alessà, prova a immaginare.
1: È arrivata, si è siamo svegliata. Vergognosi.
3: Ah, ricordate queste parole.
0: Le parole.
3: Sono un gufo, ma penso proprio di sì.
0: Che noi
3: siamo nati 4 anni 8. Perché poi alla fine se non si fama a casa, voi dice Caterina. Ricordate queste parole.
0: Ricordate
1: ma
0: queste
1: voi
0: parole.
1: Chi?
3: Ma noi, avevano parlato pure di Motta. Non andava bene. Ma quello che già c'era, non ricordo il nome. Cioè, ma perché?
1: Baldini.
3: Ma perché?
1: Ah, noi nazionale italiana.
0: Allora, sì, se bravo. Seguite un pochino il calcio, cara Caterina e cara tutto quanto. Allora, Malagò è un, secondo me, un bravissimo dirigente. Per esempio, Baldini, se conosciamo un po' come hanno alcune dinamiche, anche legate proprio al mondo del calcio, a un certo punto Baldini dice delle cose che sono state la firma della sua condanna, e cioè ha dichiarato, dice: ma Baldini, ma come mai tu sei il CT dell'Under 21, questi re, e poi succede? Che sta succedendo al calcio? Gli ho detto la verità, è che oggi, per una questione di problemi economici, il calcio è in mano a una serie di dirigenti lestofanti che non hanno nessun problema
1: infatti
0: a lucrare.
1: È proprio un peso, si sente
0: infatti,
1: una zavorra.
0: Infatti, arrivederci, Baldini.
1: Ciao.
0: Baldini. Grazie Mauri, grazie.
1: Quindi tornare a fare la radio, Baldini.
0: Sì, esatto. Okay. Ma deve essere il CT. E Paolo ti scrive: grazie,
1: sì.
0: Mauri, grazie davvero per quello che hai fatto.
1: Grazie.
0: Tutti
1: però
0: lo ricordo.
1: Il peso l'ho portato io.
0: Lo so, Maurizio, però devo essere
1: ricordati presto.
0: È
1: ma
0: vero,
1: avete immaginato.
0: È vero, però, Mauri.
4: Capirai, sono due mesi che stanno a parlare di chi devono mettere come allenatore dalla nazionale. Ma una domanda è un'altra: ma chi gioca?
0: Chi gioca? Tra poco scopriremo anche chi gioca, perché lo decideremo noi. Cleopatra Good Grief.

0: Bebe, facchia, facchia. Scrive Paolo, giustamente, ti abbiamo emarginato forse, Mauro, è vero. Ma ricorda quello che diceva Osho a Muhammad Ali: da grandi poteri derivano grandi rotture de cazzo. È vero o non è vero, Mauri? Confermi?
1: Non lo so, io penso sempre che Osho per Osho
0: bravissimo, dente per dente.
2: Noi da Lazio da mo morigamo finito. Infatti per quest'anno mi risparmio 500 euro di abbonamento.
0: Sbagliato, Caterina, devi abbonarti. Bene, ho una proposta per la nazionale. Vista la benzina a 2 euro, io li manderei a piedi nudi sui ceci a prendere barili di petrolio direttamente dal produttore. Questa Emanuela, mi fa ridere, se la battuta è simpatica, ma non ti permettere mai più. Va bene? No, scherzo. No, è che è molto facile in queste occasioni poi cominciare, giustamente, anche cominciare a dire, però questi guadagno, cazzo volete per... Sì, da una parte sì, dall'altra non è poi così. Ragazzi, chi fa lo sport a livello professionistico viene pagato, punto e fine. Quindi io capisco che a un certo punto poi uno può dire, cazzo, ti pagano per fare sport, è la loro professione. Poi che succede? Ci sono livelli e livelli, nel senso che ci sono alcuni sport in Italia che anche fatti ai massimi livelli non garantiscono la possibilità di sistemarsi per tutta la vita. Tanti sport, ma anche tante discipline che vanno alle Olimpiadi, mo dico una gradinata, ma adesso non mi viene in mente, però tantissime, con tantissime discipline, gli atleti anche migliori del mondo non si sistemeranno per sempre come può fare un calciatore che fa una carriera normale tra serie B e serie A, insomma una media senza grandi picchi. Se gioca per 15 anni ed è, come dire, un po' attento a una serie di cose, c'è un buon consulente finanziario, con quei 15 anni si può sistemare tutto il resto della vita. Quindi sicuramente capisco anche che più sale la cifra, più viene quel nervosismo, che dice, ma puoi prendere tutti questi soldi per giocare a pallone? Sì, è così, e va bene così, nel senso, stanno anche in un sistema che ne genera tantissimi, per cui... Oh, ragazzi, tra poco parliamo di una cosa bellissima. In Calabria io penso che c'è il festival dei festival, proprio una roba meravigliosa. Ti piace lamentarti? Sei uno di quei tipi che ogni volta è però, ed è qua, ed è là, ogni volta ce n'è una. Ebbene, in Calabria c'è un festival dedicato ai lamentosi.
1: Ah,
0: te puoi andare lì, bello, e lamentare pubblicamente.
3: Comune Sandro Pin, buon appetito. La sera suo marito,
0: qui era una riunione nella quale c'è sta, okay, sto palco, perfetto. E tutta la gente, perché il punto è anche lamentarsi insieme, cioè esiste un evento che propone di trasformare i lamenti privati in un momento pubblico di condivisione. Bello. Tra libri, musica, cene comunitarie, ci sono stati ospiti importanti, e uno va là e si lamenta di qualcosa,
1: sì,
0: però
1: bello,
0: tutti insieme, come una sorta di terapia, per cui...
1: Però voglio dire, noi questo facciamo da tempo qua in radio,
0: sì,
1: con tutti i nostri ascoltatori che ci mandano.
0: Però lo possiamo fare meglio. Allora, 3899 106 600 WhatsApp e Telegram, per favore, il vostro, facciamo il festival del lamento qui al The Rock Show. E la me per qualsiasi cosa, tipo, oh, che palle, non mi vado ad andare là, oppure che so, oh, che palle, volevo andare in ferie in Calabria, invece mi tocca andare al Mlise, ok? Festival del lamento, 3899 106 600, lamentatevi di quello che volete, di chi volete, con un vocale che sia però lamentoso.
4: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
5: Rock Sport.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
9: E c'è anche la partita di rugby.
10: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
8: Ma è quella in cui corre anche papà?
10: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
11: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
12: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
13: Wake up! ascoltando
14: The Rock Show,
15: il morning show di Radio Rock. On Radio.

0: Party Line, dentro da 3 settimane, un'altra delle nostre novità. Anche questa piaciucchiava al nostro Maurizio Vanino, che però, sapete, sono un po' troppo light loro,
1: Però comunque, boh, il palinsesto di quest'ora, ragazzi, lo faccio io, avrete capito, no?
2: Io ad esempio non ho capito perché il rock show, invece che iniziare alle 6:10, deve iniziare alle 6. Sta cosa proprio non la riesco a capire. Mi devo lamentare?
0: Giusto, sì, hai ragione. Giusto, hai ragione. Lamento. Bravo, lamentati.
1: Ma facciamo le 5:30, no? Scusa.
0: Sì, c'è ragione. Siamo. Vogliamo iniziare direttamente alle 5, Maurizio? Te posso dire, secondo me ci conviene anche.
1: Tra l'altro, il sonno, te posso dire, è sopravvalutato.
0: Basta. Devo dormire, basta. No. Paolo dice: io conosco giocatori di rugby che hanno vinto scudetti in Italia, giocato in Francia a 50 anni, oggi fanno lavori comuni come magazzinieri e carrozzieri. Sì, ragazzi, ci sono degli sport. Ecco, prendiamo il rugby che ho praticato. Allora, che poi non è vero, attenzione, in Italia, cioè, giocatori nel campionato inglese, nel Super Rugby, che è diciamo tutto il campionato che è nell'emisfero sud, quindi Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, sì, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda e Polinesia, diciamo, in genere quella roba lì, in quei campionati girano molti più soldi, questo sì. In Italia, parlo dell'Italia, è uno sport nel quale sì, mentre lo pratichi vivi tranquillamente bene anche con quello che fa. Non è certo uno sport che fatto 15 anni poi dici vabbè, lo sai che c'è ragazzi, arrivederci, amministro i soldi messi da parte. No, è chiaro, però poi dipende anche in che contesto
1: io
0: sei inserito.
1: Io facevo il giocatore di rugby, una volta finito, se proprio dovevo fare un lavoro, facevo l'attore porno.
0: Perché?
1: Ah beh, tu dici giocatore del rugby, sì, hai ragione, insomma, c'è un fisico prestante, no? Per cui
0: allora ci scrive Alessandro: non importa che leggete, è solo per farvi vedere. Ci posta un muro prima che andate in ferie, visto che qualcuno di voi l'ha potuto condividere con noi. Questo è il nostro omaggio dei ragazzi del Sonnino di Livorno, all'unico. Ah sì. Alessandro ci fa vedere un murales, credo sì, appunto, a Livorno, dedicata di Corprotti. Sapete, insomma, il calciatore storico, emblema, bandiera del Livorno, che è venuto a mancare qualche tempo, poco tempo fa. Sentiamo Eli.
3: Ah, belli.
1: Buongiorno.
3: Ma perché devo fare il turno di pomeriggio?
0: Brava,
3: io non li voglio fare i turni di pomeriggio. Fatemi fare solo quelli di mattina. E dai, per favore, ma che vi costa? Non me va di fare quelli di pomeriggio. Non me va.
0: Brava. Intanto Paolo insiste: sì, ma guarda quanto guadagna il giocatore più pagato al mondo, che credo sia Russell Oghi.
4: Questo essendo egli comune.
0: Stai zitto, signore. Sì, ma è chiaro quello che diciamo. Ci sono settori e settori, perché allora ti direi: nell'NBA il più stronzo guadagna 4 milioni di dollari l'anno, no? E quindi dipende dagli ambienti. Ora, poi dobbiamo fare pure pace con questo fatto, Che vogliamo fare? Non ci piacciono gli sport se girano troppi soldi? Noi seguiamo più, ragazzi. Cioè, sta sempre a noi, è sempre la nostra scelta, è quello che dobbiamo capire. Ma torniamo al focus del giorno, il Festival dei Lamentosi in Calabria, una festa per lamentarsi e farlo pubblicamente. Festival del Lamento vuole smontare il mito della società basata sulla rivale e sul falcera, anche a costo di lasciare indietro chi parte da una condizione di svantaggio e che magari lamentandosi sta chiedendo aiuto in realtà. Dal 1 al 4 agosto è a Soveria Mannelli, un paese di meno di 3.000 abitanti, nella parte prima della Sila, nella provincia di Catanzaro. Attraverso libri, idee, musica, spettacoli e buon cibo, le persone sono invitate a trasformare i loro lamenti privati in pubblici. Tavolate, gente che ne so, birre calde, il traffico, il telefono al 2%, e il gelato che si squaglia, i paesi con le zanzare, e quello che devi fare per compilare il modulo su internet, quello, oh, che noia. Festival del Lamento, un posto meraviglioso dove esorcizzare tutto quello che ci rompe i coglioni. Allora dico, comunque, quale migliore occasione? Lo potete fare anche qua.
1: Caro amico, sto giocatore di rugby non esiste.
0: Quale?
1: Russell, il giocatore più pagato al mondo non esiste.
0: Adesso cerchiamo. Jennifer in Paradise. Dal vivo, se vi capita, andateli a vedere. Sono una bomba. Qui in 7 minuti.

0: rapidi, ripeto, fortissimi. Se vi capita, seguiteli, ascoltate la loro musica, andate a vedere dal vivo Jennifer in Paradise, 7000 animali. Rapidi ragazzi in questo intervento, perché dobbiamo, io e Maurizio dobbiamo fuori onda continuare a parlare di alcune situazioni private e parlare male di una persona. Quindi rapidamente. Oh, c'è, è Paolo Stanfissa, eh? Allora, il giocatore più pagato di rugby. Si tratta di Cheslin Kolbe. Faf de Klerk è un sudafricano. E sia Colisi anche. Rispettivamente guadagnano 930.000, 900.000. Allora, sì, non stiamo a quei livelli, però frate.
1: Ma sono proprio altri livelli.
0: Paolo dice: poi Mauri, però non ti incazzare, perché ti hanno emarginato.
1: Ho capito,
0: no, nel senso, sono
1: altri cifre. Hai scritto Russell Hoggy. Uno si chiama Cheslin Kolbe. E quell'altro
0: Faf
1: si chiama Faf de Klerk.
0: Poi sia Colisi.
1: Che cazzo c'entra un Russell Hoggy?
0: Non so se sono tutti e tre sudafricani. Sicuramente Faf de Klerk e sia Colisi sono sudafricani. Cheslin Kolbe non mi ricordo. Non mi ricordo. Detto questo. Comunque, dice Russell. Ma Russell, certo, Russell è il capitano della Scozia, è 1.000.000. Sì. Però, amico mio, 1.000.000 l'anno. Scusa, mo adesso per carità, 1.000.000 l'anno. Per 4, 5, 6 anni. Me vuoi dire che non è. Che non ti sistemi? Per carità, insomma, cioè, anche la carriera. Allora, la carriera del rugby.
1: Perché
0: forse...
1: hai comprato casa, che devi fare? Ne compri qualche altro appartamento e tanto.
0: La carriera rugbistica è un filo più corta, anche per un discorso proprio di stress fisico al quale si è sottoposto. Diciamo che non ci sono molti calciatori over 34 che stanno ad altissimi livelli, ma perché iniziando a giocare a 19-20, 13-14 anni con lo sport a quei livelli è usurante. Ma insomma, 1.000.000 l'anno, 930.000 euro l'anno presi per 10 anni, scusate ragazzi, ma insomma, io penso che
1: sì,
0: cioè, per carità, poi
1: se sei un po' oculato con 1.000.000 10 anni ci fai, ti rimangono
2: ragazzi, buongiorno. La storia del festival del lamento mi avete fatto venire in mente che in Giappone ci stanno dei locali,
0: i locali
2: apposta per lamentarsi, per soffrire, no? Tu entri, se vuoi, a prendere qualche cosa da mangiare da bere e ti metti a pensare ai tuoi problemi, ai tuoi cazzi. Ti metti là e piangi, soffri, e insomma stai male con te stesso, no? E magari stai accanto a una persona che conosci che sta a piangere perché c'hai i problemi suoi. E non mi ha fatto pensare a questa cosa perché stanno veramente 30 anni avanti in Giappone, mo ci andrò quest'estate a trovare un mio amico a Kyoto,
0: la
2: paura, sono contento.
0: Kyoto, l'abbiamo già detto.
2: Vabbè, ragazzi, niente. Buona giornata a tutti quanti.
0: Buona
2: giornata.
1: Osho per Osho e Kyoto
0: per
1: Kyoto.
0: Oh, Fabri, mi hai fatto rimettere, vedi per esempio la percezione. Io Alessandro, tu dicevi c'è un posto che sta avanti perché c'è bisogno di lamentarsi, perché non ci facciamo. Quando ho letto questa cosa del festival del lamento, dico: ma perché? Ma c'è bisogno? Perché per esempio io ho una percezione della nostra società, almeno intorno a noi, almeno negli ultimi tempi, di una società molto lamentosa. Cioè, ogni tanto dico: che coglioni, cioè sento sempre solo lamentie, questo va bene, quell'altro va bene, cioè, attenzione, non fondata sul nulla, diciamo che stiamo vivendo un momento storico, se ci pensate, dalla crisi pandemica in poi, come dire, ci abbiamo avuto occasioni per avere rotture di coglioni, immaginate dal Covid, del blocco, la pandemia, e subito dopo quello, e poi la guerra in Ucraina, e poi succede quello, e poi leggono Trump, e poi tutto quello che succede in Medio Oriente, nel senso, crisi economiche. Diciamo che gli ultimi 6 anni, possiamo dire 6-7 anni, non sono stati proprio, come dire, i migliori della storia dell'umanità.
1: No,
0: siamo d'accordo?
1: Beh,
0: e quindi
1: sì,
0: va bene,
1: direi di sì.
0: Io pensavo che in realtà noi, il nostro problema fosse pure che ce lamentiamo troppo, proprio noi in genere, come società civile, che siamo sempre lamentosi. Invece evidentemente, secondo voi, c'è poco spazio, quindi c'è bisogno proprio di angoli in cui potersi lamentare. E vabbè. Andrew WK, Ready to Die.

0: Andrew WK, ready to die, ready to die. Oh, Mauri, guarda un po' cosa arriva. Anche un po' in anticipo rispetto al previsto.
1: Ehi, gattone.
2: Buongiorno, Maurizio.
1: Buongiorno.
2: Paniconi e Alessandro. E buon Ferragosto.
1: Dirò chi ci riesce.
2: Ho visto, secondo la capisco io, che quasi siamo raggiunti a chi se va in feria. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Però abituato... Ferragosto stiamo un po' in anticipo.
1: Sì.
0: Vabbè, giovine amico,
3: vabbè, no, bravo Alessandro, io la penso come te.
0: Grazie,
3: perché
0: grazie,
3: tutto Caterina. Quello che dice è giusto, ma non è che ci buttano in testa a noi le bombe, cioè voglio dire, ci aumentano le bollette per colpa di certe guerre, d'accordo, però a mattina te alzi, apri, vedi il sole, non vedi una città spianata, c'è Monte Magna, c'è Monte Tutta, cioè davvero, ma che si lamentavo delle volte, ti lamenti, ma che ti lamenti, dai. Bravo Alessandro.
0: Grazie Caterina, siamo d'accordo. No, nel senso, per carità, cioè nel senso, se il lamento fosse un lamento sulla condizione sociale del mondo, è chiaro, noi stiamo in realtà empatizzando con quello che accade, e viva Dio, meno male, dovrebbe essere così sempre, noi dovremmo, come dire, empatizzare e cercare di fare qualsiasi cosa nei nostri poteri per poter cambiare le cose che nel mondo non funzionano come dovrebbe. È che però, per esempio, ecco, la mia percezione è questa, che io in genere sento sempre un enorme lamentio. Una cazzata, no? L'altro giorno vado alla posta perché dovevo ritirare una roba. E voi sapete, alla posta, io mi ricordo prima della rivoluzione delle poste, in cui si è digitalizzato tutto, e anche, per esempio, l'appuntamento è possibile prenotarlo, no? La posta era quel grande posto nel quale tu entravi, ti mettevi in fila e aspettavi quello che poteva accadere, ok? Oggi diciamo che è un pochetto così, diciamo pure che... Però ci sono anche delle possibilità, cioè io ho prenotato tramite l'app il mio appuntamento, dovevo entrare alle 11.10, andare allo sportello alle 11.10, mi hanno chiamato alle 11.17, 18, so, 8 minuti, insomma, voglio dire. Rispetto io,
1: certo.
0: A posta degli anni 90, che andavo a fare delle robe per mio papà che mandava in delega, io mi sono fatto anche le ore sane, un'ora sana in fila.
1: Sapevi a che ora entravi, non sapevi a che ora uscivi.
0: E lì eravamo, c'erano, che ne so, saremmo stati una quindicina seduti ad aspettare, e c'erano solamente due persone allo sportello. Questo, per carità, è vero, ma c'era uno che dice, ecco, vedi, ma io do Laura, ti pare che devo perdere. E a un certo punto io avevo detto, oh, vattene, passa un altro giorno, basta. Sono due, certo, vorrei sapere. Ah, oh, non lo so, io non lo so. Sono due persone, stanno lavorando, ma non gli rompe i coglioni, no? Giusto?
1: Certo.
0: Poi la fila è noiosa. Sì, anche io ho pensato, ma tu, possibile che tu, ufficio, vedi che ci stanno 20, 30 persone che stanno lì ferme e tu metti sempre queste due? Tra l'altro, una presa alle prese con una pratica che si capiva che era molto lunga, perché c'era una suora che non so che stava a fare coi libretti, deposita, quindi era una pratica lunga. Ti viene in mente di dire, ma non c'è una persona da mettere qua? Poi dico, ma forse non c'è.
1: No, certo.
0: Due, poi a un certo punto te lamentavo, basta, vattene. E poi evolviti, scarica sta cazzo d'applicazione, prenota, e così c'hai la, come dire, la situazione sotto mano.
4: Io vorrei lamentarmi di come la gente guida, santo Dio.
0: Prego,
4: ma io
0: farlo.
4: Dico, ma quelli in particolare... che si mettono in corsia centrale col braccio fuori dallo sportello,
1: perché
4: non
1: hai
4: lo so,
1: ragione,
4: che stanno a reggere, c'è una paura che io casca.
1: non
4: è agganciato bene,
1: non lo so. No, ecco, possiamo dire questa cosa: la macchina non è fatta per fare passeggiate, la macchina è fatta per spostarsi, e nel momento in cui ti sposti è perché hai una necessità. Non te puoi mettere in macchina e metterti a passeggiare, a rompere il cazzo a chi c'ha da fa, ok? No, in macchina ci si va per una necessità, altrimenti andate a piedi o prendete la bicicletta.
0: La macchina non è per fare passeggiate, questo dice Mauri.
5: Guardate che pure quelli che lavorano come imposta vanno in ferie, e quando vanno in ferie mi chiamano i sostituti, già c'è una paga di gente, diventa l'ufficio postale.
0: No, cioè, ma è così, è vero, è verissimo. E poi, ripeto, oggi ci sono dei mezzi diversi. Non serve, andiamo alla posta, vediamo se. Ma che vuoi vedere? C'è gente, punto, evolviti, scarica un'app e prenota l'appuntamento. Ti ripeto, io mi è capitato 5-6 volte di andare con la prenotazione fatta tramite l'app per il servizio che dovevo, diciamo, richiedere allo sportello, e ho aspettato al massimo 10 minuti rispetto all'orario che ti dicono. Poi certo, se vuoi ancora campare come l'anni 80, che vuoi?
6: Io dai. Dico no, ma se tu mo fai i lavori al condominio a ottobre, perché mi rompi i coglioni a luglio che bravi, stai pure in ferie e io sto a lavorare?
0: Questo mi piace.
6: Rompi i coglioni a ottobre, no? Così fammo una cosa unica.
0: Bravi, questo, lamentiamoci, forza, 3899 106 600, avanti. Forza, lamentarsi. Intanto Nika, players.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: È stata inaugurata la nuova Tiberis in zona Marconi, che da spiaggia temporanea è diventata il sesto parco fluviale permanente della capitale, aperto e fruibile tutto l'anno. Con 1,2 milioni di investimento sono stati realizzati una piazza a gradoni, un chiosco, campi bocce e beach volley, nuova area fitness e area cani, oltre a tanto verde con alberi e prati lungo la banchina. Da domani fino al 12 agosto sarà attivo il cantiere per il rinnovo dei binari tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Sul lungotevere Arnaldo da Brescia è prevista una riduzione nella carreggiata centrale per un tratto di circa 200 metri prima del ponte. Maggiore tutela del patrimonio architettonico e ambientale, recupero degli immobili degradati e semplificazione delle procedure urbanistiche. Sono alcune delle novità delle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. L'aggiornamento, approvato dall'Assemblea Capitolina dopo 18 anni, punta ad adeguare le regole alle nuove esigenze del territorio. Info su comune.roma.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
9: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduta della Montagnola 25.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza. The Rock Show! The
5: Rock Show! The Rock Show! Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!

0: me, Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno.
0: Alessandro Tirozzi, Martina Caronna, i Dire Straits, i Sultans of Swing. Torniamo. Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock. E allora ragazzi, è vero, abbiamo avuto un luglio molto molto caldo, però insomma dai, questo caldo sta per terminare, sì. Per fortuna, non adesso, non in questi giorni, ma avremo un mese d'agosto non caldo, torrido, con temperature d'agosto che arriveranno a 50 gradi in Italia.
1: Buonissimo.
0: 50
2: Dove?
0: Gradi
2: Sicilia
0: in Italia.
2: Sicilia e Sardegna.
0: In Italia, Sicilia, Sardegna e Roma. E Roma, via di Portonaccio. Zona radio, no, ci sarai perché
2: zona Rodolfo
0: Gabrielli. Ci devi stare, Mauri.
2: Devo fare una cosa. Questo.
0: Ho un incarico importantissimo per te da fare.
1: E solo tu lo puoi portare a termine.
0: Soprattutto
1: Mauri.
0: Nei giorni di Ferragosto. Ti voglio qua operativo in studio.
1: 13, 14, 15, 16 e 17.
0: Mi raccomando, non mi tradire, Maurizio. Ieri a Tolosa, in Francia, è atterrato il volo più lungo della storia
1: del mondo,
0: il
1: dei voli.
0: Volo più lungo della storia.
2: Quanto è durato?
0: È durato, pensate.
1: Aspetta, più lungo in ore volate o in miglia?
2: No, in ore volate.
0: In ore volate. Allora, pensate, è
1: 74
0: partito
1: ore.
0: Da allora fuochino, è partito da Melbourne in Australia, è atterrato per l'appunto a Tolosa in Francia e ci ha messo esattamente quanto, Maurizio? Tac, hai guardato la notizia, sicuro?
3: No, non ho guardato.
0: Sei come quelli che guardano il libro sotto al banco senza farsi vedere dal professore.
3: Sotto al banco facevo altro. Però vabbè,
1: ma inizia subito che Pippa è 7 e 4.
3: Ma che dici?
0: Ma
2: lo intendeva.
0: Allora, non svicola. Poi dice, parli sempre di non mi fate finire il concetto. Allora, l'Airbus A350 è rimasto in aria per quante ore? Forza.
3: Che ne so, 24.
0: Oh, 24. 28. 28.
1: 82.
0: 82. Bravo Maurizio, 24 ore, record mondiale. Non era mai successo.
2: Solo.
0: Sì, che stai a leggere?
2: Che stai a leggere, Mauri? Quella faccetta furba che fai.
3: 14 anni sequestrati, detenuti e picchiati da una baby gang.
0: Questo va dal professore e dice, no professore, sta a guardare, sta a fare pippette, sta a guardare. Questo è scritto sul pisello, non ha capito? 24 ore si è scritto. Diamo la vita. Dimmi la verità.
3: Leo più.
0: Non ti c'entra, non ti c'entra.
4: Per meritare le lamentazioni, io voglio entrare quegli stronzi al lavoro.
0: Sì.
4: Che mettono le call e le riunioni a mezzogiorno e mezzo, all'una, alle
0: Però posso dire una cosa, ragazzi, ieri mattina sono stato in postazione per una cosa tecnica che dovevo stare sotto al sole e dico, meglio una call a mezzogiorno, che però magari stai dentro una stanza con l'aria condizionata, piuttosto che stare fuori, perché c'è tanta gente purtroppo che lavora, che è costretta a lavorare fuori. E io stavo con voglio salutarlo e ringraziarlo, con Attilio, che è un tecnico tra i più bravi del settore della radiofonia romana, Attilio Cristofari di Sicom, il quale lo deve fare tutti i giorni, più o meno, proprio tutti i giorni. Però così mi diceva, lui lavora molto in Sicilia, mi diceva, io subisco di più, soffro di più a Roma che in Sicilia, lavorando molto in Sicilia, diceva, io soffro tantissimo a Roma, perché poi c'è questa cappa. Ieri ero in una postazione che dominava tutta la valle, tutti i dintorni di Roma, e vedevo verso i castelli proprio, sai, la cappa di umidità, proprio come se fosse foschia.
1: Certo, ma è una cosa.
2: Ma se guardi
1: non si muove l'aria,
2: bianco,
0: cioè, è una cosa incredibile. Ed eravamo lì, abbiamo fatto un lavoro e non c'era posto dove ripararsi, c'era un filo d'ombra e quindi dopo un po' impazzisci completamente.
2: Io empatizzo un sacco con chi fa i cantieri stradali. Questo periodo almeno non so come.
0: A un certo punto entri però in un'altra dimensione. Cioè, nel senso.
2: Vieni, dici tu.
0: No, nel senso che ti abitui un po' a quella roba lì, e non è come farlo, cioè se tu vai lì a farlo un giorno muori, no? Loro c'hanno tra virgolette il fisico, nel senso che lo fanno, entrano un po' in un meccanismo in cui dopo un po' il corpo si abitua, la testa si abitua,
1: si regola.
0: Io quando sono andato, vabbè che ho sofferto tantissimo, quando sono andato in India e faceva 46 gradi, e mi ricordo che dopo un po' però cominci un po' ad abituarti a quella roba là. Cioè, quindi, tra l'altro, saluto Attilio, un bassista d'eccezione, ci scrive Davide.
1: Sì, salutiamo Attilio.
0: Tra l'altro mi ha detto ieri che il suo figliuolo lo sta diciamo così, seguendolo le sue orme e sta anche lui suonando.
1: È un assista?
0: No, ma questo non ti permetto di chiederlo, è una domanda troppo così. Però sta suonando anche lui in una band. Bravo. Metal, insomma così.
2: Bravo,
0: quindi,
2: bravo.
0: Ma racconta belle cose. Va bene, allora.
3: Bravo. Abbiamo... Manca avete sentito suonare.
0: Bravo.
2: Per
0: però,
2: l'iniziativa.
1: Però
2: scusa,
1: Mauri, impegno, dire che no? C'è una scintilla.
0: Per la passione, Mauri.
1: C'è una scintilla, Mauri.
2: Poi Mauri fa metal, è il tuo genere preferito.
0: Vabbè,
2: cioè dovresti
0: Maurizio,
2: essere contento.
0: Vergogna. Allora, stavo sentendo Radio Bruno stamattina. Bruno, il mio amico Gianni Prandi. E mi ha colpito una cosa. Ha telefonato. Senti questa. Volevo parlarne un po' con voi. Attenzione. Ha telefonato una signora in diretta. Radio Bruno è una radio di Modena che però ha fortissimi ascolti in tutta l'Emilia Romagna e anche nel nord Italia, insomma va molto forte, ha più di 1 milione di ascolti, insomma, nel nord Italia. È una radio molto importante, ben fatta, però cioè, stamattina ha chiamato una signora e ha detto questa cosa. Dice: stavo con la mia famiglia, stavamo comprando degli anellini, mia figlia ha provato un anellino, mi ha detto mi piace mamma, io ho pagato lì questo anellino. A un certo punto la signora, rivolgendosi a mio marito, ha detto: e lei quando è che compra un anello per la sua signora? No? A quel punto io sono sbottata.
1: Perché?
0: Impazzita. E io chissà perché pensavo... sono sbottata perché non esiste, cioè sessista,
2: certo, cosa...
0: dire al marito che deve comprare l'anello alla moglie. La moglie, se vuole, se lo compra da solo l'anello, oppure lo compra la moglie al marito. Ma perché lo deve comprare? Perché ci abbiamo sempre...
1: quella è una commerciante, no. Lo deve vendere.
2: Sì, vabbè,
0: Alessandro però lo vende, no? Però racconta molto di noi, no, questa cosa qua. E invece
2: perché sarà incazzato?
0: Sarà incazzato perché lui non mi regala mai un cazzo.
1: Non mi regala merda, compra l'anello.
0: Sono 10 anni che stiamo insieme e mi ha mai comprato un anello. E io ho pensato, vedi, pensavo che fossimo più avanti di così, no? Io già me l'ero figurato una roba. Però se ci pensi fa un po' ridere, no? Perché racconta la società del gender gap, no? La società in cui è l'uomo che deve comprare le cose. Allora, anche perché la donna non ce l'ha i soldi per comprare un anello al marito. E la consuetudine si poggia su uno stereotipo, no? Che è quello lì del della donna. Oh, ragazzi, ho capito, è così, cioè c'è poco da fare. Però invece loro forse in Emilia Romagna forse.
2: Vabbè, magari
3: vero che non è che ci stanno tutti questi uomini e vanno in giro con gli anelli, insomma, cioè.
1: Parla per te, Mauri.
0: Però
1: perché non ti hai regalato un diamante?
0: A parte che ci stanno, ma poi ci saranno anche gli anelli da uomo. E poi la signora poteva dire: perché non ve lo regalate fra di voi un anello, moglie e marito? Invece ha detto alla moglie, cioè al marito, ma lei quando glielo compra l'anello a sua moglie? Come se fosse una cosa che il marito deve comprare alla moglie. Sì. A me mi ha fatto strano. La signora ha sbottato. Io pensavo ha sbottato per cui, invece ha sbottato perché il contrario. Perché diceva: sì, glielo dica un po' al mio marito che non mi compra l'anello.
2: Infatti, secondo me la cosa dei regali dovrebbe essere reciproca e fatta sempre, perché io adoro farli ma adoro anche riceverli, quindi capisco, magari la signora non era tanto per un discorso di sessismo indotto, ma era per dire: oh, ma orca miseria, non ricevo mai una cosa a prescindere che sia anello o no. Vabbè,
3: se
2: voglio pensarla così,
3: ma stavano in un negozio,
0: ne dubito,
3: stati a, che non so,
0: vabbè, io non ho visto dove sta, non ho visto dove stavano, ma dubito che non avessero però anche questa cosa
2: però
0: che
2: magari,
0: hai appena detto,
2: magari
0: perché
2: invece...
0: magari a lei non poteva più far piacere avere ricevere una...
3: magari al marito gliene frega un cazzo da anelli e gli piace tanto il calcio. Che significa?
0: Sì, ma
3: uno
0: tu,
3: fa,
0: sì, ma tu,
3: ma uno
0: scusa
3: fa
0: un attimo,
3: i regali sapendo quello che
0: ma
3: piace.
0: Ma tu non lo conosci,
2: certo.
0: E quindi tu hai presupposto, perché è un condizionamento culturale, hai presupposto che tu commerciante,
1: no, tu.
0: Hai presupposto che fosse il solito cliché, no? Della moglie che gli piace l'anello, che se lo fa comprare dal marito.
3: Sì, avrà guardato la signora come magari vedeva gli anelli, che
2: però se il marito
3: si misurava e gli piaceva.
2: Però se il marito era Ale, gli anelli andavano bene.
0: Ragazzi, è sessismo, purtroppo è sessismo introiettato. Cioè, nel senso, ce l'abbiamo dentro, ce l'hai dentro, Mauri.
1: Pure
0: e non
1: pure
0: te...
1: anche con l'anello,
0: con l'anello,
3: ce l'ho pure.
0: È una forma di sessismo. Ma sei contento, dai, va bene così, sei protetto. Allora, attenzione.

0: Oh, dai, vediamo un po'.
1: Una lamentela grossa, grossa, grossa.
2: Sì.
1: Una cosa, ma perché fanno programmi come Temptation Island?
2: Dopo ne parliamo.
1: Cavolo, servono programmi del genere.
3: Farci le parodie.
1: Ma perché non si mettono a lavare i panni a casa loro al posto di andare in televisione a far vedere che... Ma perché? Ma perché?
2: Comunque ti ricordi che avevamo il Grande Fratello e pensavamo che fosse il peggio, sì, e poi l'abbiamo rivalutato con programmi tipo Temptation Island, ragazzi, mi pare aver capito, cioè prendono delle coppie e li tentano,
3: sì.
2: Che poi coppie in crisi,
3: no, tra l'altro,
2: la cosa più bella da fare,
3: cioè,
2: più giusta da fare,
3: esatto.
2: Quando
3: coppie, no, le coppie in crisi o comunque che vogliono testare il loro amore, come
2: separandosi,
3: andando con dei fregnoni e delle fregnone,
2: che
3: delle
2: cosa folle, bella,
4: cioè, a me il presupposto che mi fa impazzire, che io penso, ragazzi, ma allora delle persone già in crisi entrano separate, sì, e vanno in una specie di harem sia per gli uomini,
3: esatto,
4: che per le donne, con per le donne una serie di modelli fantasmagorici, tutti unti, oliati, scacchierati con dei cazzi, esatto, giganti.
3: Vabbè,
2: ma
3: ragazzi,
2: come? Ma che è questa versione hard?
4: Fanno l'elica.
2: Ma che roba.
4: Di là ci sono delle donne meravigliose, bellissime, con delle vagine a volte anche messe per orizzontale.
2: No, no, no, no, no.
4: E io mi chiedo, scusami, come pensano di risolvere questa crisi?
3: No, fatemi capire. Senza quello.
2: Allora,
3: no, delle belle parodie per tentare.
2: Ma come Mauri non c'è? È il messaggio che Emilio sta facendo girare su tutti i social e con i volantini in tutti gli Eurospin con scritto passa il tuo Ferragosto con Mauri.
3: Certo. L'ho visto all'Eurospin.
2: Eh beh,
3: infatti,
2: sarebbe bello, ragazzi, sarebbe molto buono.
4: Mauris.
5: Ah, direttore, ma che cazzo te va di in giro?
2: Che è successo?
5: Il record di volo c'è la Lazio, è da 126 anni che volamo mitici.
6: Beh, allora, non mi pare proprio che volate così.
3: Ho visto il messaggio.
2: Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, ok. Vai,
7: messaggio inutile. Buongiorno,
2: buongiorno
7: Martino, Carona e Emilio Pappagallo. Sì. Immaginate se
4: immaginate
7: invece di arrivare a 50 la temperatura nel luglio o è agosto, questo si farebbe anche gennaio.
3: A gennaio,
7: quindi buona Befana,
6: a gennaio, guarda, 50
7: come me tutti gli anni Radio Rock.
2: Allora senti una cosa, no, per capire, Maurizio, per capire,
7: non era morto, solo era in pericolo di estinzione, che è un'altra cosa.
2: Ah, giusto. Allora no, dicevo, ma non ti preoccupare. Allora dicevo, intanto giustamente la saggezza del nostro amico Catone, che ci dice è sempre meglio avere caldo luglio e agosto a 50 gradi, Maurizio, piuttosto che averlo anche a gennaio, no?
3: Mi
2: sembra,
3: problema,
2: mi sembra giusto. Allora provate,
4: sì,
2: a fare un
4: giusto
2: tour al Colosseo alle 14. Questi giorni pure i texani mi dicono che è peggio qui che da loro. Oh, ciao, che fascia oraria trasmetterà Mauri nel weekend di Ferragosto? Andre da Genova farà una maratona, farà una maratona durante l'ora del pranzo e beh, successive,
6: mi faccio,
2: diciamo,
6: tutto il palinsesto.
8: Work for the cure, work of life, straight, sono ricoglionito.
2: Capito un cazzo, vabbè,
4: che lascia fare.
2: Va bene, va bene, va bene, fa niente, vai, sentiamo.
9: Vabbè, raga, però così non si può dire più niente proprio, mo tutto è sessismo, tutto è patriarcato. Ieri parlavo con una bambina di 5 anni che ha fatto il compleanno, io ho detto, ti puoi comprare la bambola da mamma e papà, cioè, ma anche quella mi rispondeva, oh, la bambola fatta con te,
6: c'è
9: che
6: ragione.
9: È questo sessismo, io gioco con i men e col Kogan, ma che
2: è bravo, hai scusa,
3: che puoi giocare hai con tutte e due,
2: sbagliato,
3: sì,
2: la domanda ti faccio è questa, no? Ma perché tu ti sei sentito di dire una ragazza, una bambina, una bambola, mamma e papà, e non un'altra, per esempio, potevi dire un giocattolo generico, no? Perché hai detto una bambola? Perché a noi è stato insegnato che i bambini giocano
3: con i
2: soldatini e le bambine giocano con le bambole. Allora invece in Islanda fanno questo esperimento, negli asili fanno giocare i bambini con le bambole e le bambine con i pupazzi, i carri armati.
3: Ma certo,
4: scusa,
3: ma
4: pure questo non è un esperimento, non è un tentativo di indirizzare. Ma non si potrebbe lasciare tipo una
2: parola di giocare, di controbilanciare,
4: no? Ma non devi controbilanciare niente, devi mettere una serie di giocattoli là
6: giocattoli
4: e ognuno giochi con quello che cazzo vuole.
3: Il senso è quello.
4: Perché io devo fare l'esperimento sociale?
3: No, vabbè,
4: che cazzo
3: era
2: serve a far capire determinate cose, no?
4: Non è vero.
2: È verissimo.
3: però tra l'altro ho fatto un esempio sbagliatissimo, perché per esempio io giocavo un botto con i men di mio fratello, non me ne fregava niente.
4: Ma si vede, cara Martina.
2: Io giocavo un botto con le bambole,
3: certo.
4: Si vede.
3: Lo sai che non siamo gli esempi
2: la storia di la storia di lo sai, ti ho raccontato la storia di mia madre che vedete che vabbè, camminavamo, io avevo tipo che ne so 6 anni, no? Del genere, vedo una bambola bellissima e dico mamma comprami questa bambola. Mia madre mi compra la bambola, certo. No? Torniamo a casa, arriva mio padre.
6: Cielo.
2: Adesso non mi ricordo bene che cazzo è successo.
4: Ma ti ha picchiato?
2: Che cazzo conosci mio padre?
6: Beh sì, per dire. Ma l'hai
4: conosciuto
6: mio padre?
4: L'ha conosciuto, l'ha conosciuto Emilio.
2: Allora fa mio padre, adesso vuoi parlare? No, a me no, però da mia madre. Non so se ha picchiato lei, non lo so. No, mio padre non alza. No, mio padre non alzate mai. No, però gli ha detto a mia madre: oh, questo qua poi ci diventa frocio, capito?
4: Come se fosse,
2: come se fosse evitabile questa.
6: Vabbè, è la forma di dildo.
2: Allora, Maurizio, non offendere.
4: Il bambolotto è a forma di dildo.
6: Ci no, sono.
2: Adesso non mi ricordo, devo chiedere a mia madre. Non mi ricordo se intervenne a quel punto mio nonno. Credo, mettendoci il carico.
4: Che picchiò tutti.
2: Sì, ma una cosa del genere. Tipo che disse rotto il cazzo.
4: Sto ragazzino, sto ragazzino.
3: Che
2: poi mio nonno non era romano, quindi non parlava così.
3: Vabbè, però,
2: poi parlava molto forbito. Fra l'altro, era insomma, era molto colto, quindi parlava tutto quanto. Oh,
6: questo ragazzino piacerà il pene da
2: questo
6: grande.
2: Questo bambino si gusterà il pene. Allora, a questo punto, se vuoi la mamma, vuoi restituire. Insomma, andammo. Sì, non mi ricordo mia madre.
3: No?
2: Andammo a restituire la bambola, credo. Perché la mamma non ce l'ho più. È spiaciuto. Però è spiaciuto, però pure lei si è prestata a fare sta cosa, quindi
3: so,
2: anche
3: però
2: lei,
3: pure lei è, figlia,
2: è stata ostaggio del patriarcato.
4: Io rilancio,
2: E allora che cazzo
4: regaliamo una bambola al piccolo Emilio, che è ancora in lui,
3: sì,
2: che è in lui,
3: sì,
2: bravo,
4: che è rimasto deluso,
2: bravo,
4: deluso.
2: Regalare la bambola,
3: però, che,
2: una
3: che
2: bella
3: carino.
2: Bambola però è bella grossa, no?
4: Grossa.
2: Quelle che si gonfiano,
3: no, quelle sono altre. Allora uno cresce e cambia gusti, ragazzi, c'ha pure ragione.
2: Mi rendo conto che fa un po' schifo, una roba un po' cringe, però io una volta una serata con una bella bambola ma farei,
3: perché no,
2: per provare,
6: sì, per
2: certo.
6: Provare, sì.
2: No, no, per quelle, provare la dimensione,
3: però quelle gonfiabili secondo me quelle realistiche,
2: bravo,
3: quelle
2: beh, cioè, a sto punto dici una cosa
3: fa,
2: la fai fatta bene, no, giusto, bravo, bravo, ma no,
3: lascia fare,
2: lascia fare.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Let's get back to the rock.
3: State ascoltando
4: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.

0: Leslie, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899-106-600. Vai, sentiamo.
1: È proprio Mauriuolo.
0: Mariuolo, Mauriuolo.
2: Ma il peruviano lo fa apposta? Cioè, una trollata? Oppure parla davvero così?
0: Allora, dopo lo svegliamo.
3: È peruviano,
0: però può essere anche peruviano, eh? Potrebbe essere anche peruviano. Dopo lo sveleremo. Allora, attenzione, intanto la situazione è questa. Dunque, Temptation Island è come mandare un tossico di un programma di recupero che vuole smettere di drogarsi a un rave.
3: Esattamente, più o meno così.
0: Vabbè, sentiamo.
4: In Islanda hanno fatto questo esperimento dove i bambini giocavano con le bambole e le bambine con i robot, e alla fine dell'esperimento i bambini hanno giocato con i robot e femminucce che bambole.
0: No, ma non era un esperimento, era proprio un, come dire, un'impostazione di, adesso vi trovo la notizia, un'impostazione di educativa, diciamo così. Poi ci può anche stare che si ritorni certo, prevalentemente ciascuno alle sue preferenze, chiaro. L'importante è che non sia, ragazzi,
3: imposto,
0: il punto
3: non
0: qua non è che si vuol dire ai bambini d'ora in poi giocate con le bambole e alle bambine, oppure a tutti giocare con le bambole, oppure a tutti giocare con i carri armati. Il punto è che uno deve essere libero, scevro da condizionamenti culturali che legati al o stereotipi di genere,
5: no? Disposizione tutta la gamma di giocattoli a disposizione.
6: Una bambina di 5 anni ti ha detto Hulk Hogan e i men pure perché è uscito il film, ma 5 anni sai, la stai a sparare, dai.
0: Bene, allora, sempre bello, non lo so, che non ho capito.
3: No, confusa, ma lui non, mica, lui non ha
5: detto, lui non ha detto mica che lei ha risposto.
7: Era un esempio, era.
5: Capito? Ma lui ha detto, metti che quel signore
3: il
5: prima
3: signore
5: che
3: messaggi
5: che
3: di prima.
5: Diceva della
0: ok. Sempre bello sentire Fuck You Rudy dai Propagandi. Alo mi scrive cazzo di Propagandi. A Parigi la prima casa chiusa. Intanto il business è assolutamente legale, una casa chiusa con bambole in silicone.
5: Oddio, che
0: mamma mia, però mette un po',
5: paura,
0: è un po' film horror, devo dire la verità.
5: Cavolo, sì.
0: Io, no, non credo che questa è un'esperienza che credo che non farei.
3: No, beh,
0: casa
3: chiusa proprio, no.
0: Però,
5: una collezione
0: di cadaveri. Oddio, per quanto, potrebbe essere un mix film horror porno. Ahí si stanno quegli horror porno.
3: Prima dello Snuff
0: di
3: Movie,
0: R51, no? Sì. Quelli bellissimi, fra l'altro, del horror porno, trovo molto divertenti. E quindi a Parigi è notizia del 2018, chissà se è ancora aperto, se è ancora attiva. Si chiama Ex Dolls al 14° Maurizio Arrondissement. Al 14° arrondissement della capitale francese, Jacquin ci presenta le sue ragazze. I prezzi meno di 100 euro l'ora, quindi molto molto conveniente. Meno di 100 euro l'ora, che poi cazzo di meno, potrebbe essere anche 10 euro l'ora. Meno di 100 euro,
5: meno di 3.000
0: euro l'ora. Esatto, meno di 100 euro l'ora, con un occhio fondamentale alla igiene. Ci sono anche delle foto, ragazzi, è meravigliosa.
3: Non lo so, questa cosa un po' mi inquieta, sai,
0: tante. Per quanto, non so se i signori, quelli di Tinto Brass, no? Col pene enorme, bassi, pelati, con tanti peli, tipo Lucio Dalla, con un pene enorme, sì, che fanno all'amore con la bambola, secondo me è divertente.
3: È interessante, sì, divertente. Quello lo possiamo ragionare.
0: No, è un po' David Lynch poi diventa alla fine.
3: Quello,
0: sentiamo ancora, vai.
8: Buongiorno schifosi, Mauri, le bambole, silicone, i bamboli,
0: Maurizio, e andiamo, dai, su, così poi lo va più Amberta. Ci scrive qualcun altro, poi, che è un'espressione gergale.
9: Sergio prima, che era per Martina, con la pubblicità del World for the Cure.
0: Ah, sentiamo.
9: Cari buongiorno, fantastici quattro.
0: Vai.
9: Martina, ma la pubblicità della Walk of Life che passa per...
0: Sì.
9: Radio Rock,
0: sì.
9: È sessista o
0: uno
9: non è
0: sessista? Sai, ci ho pensato pure io,
9: che papà fa la competizione,
0: ho pensato pure io quando l'ho sentita,
9: le pippe devono fare solo la camminata.
0: Ho pensato pure io a questa cosa, si poteva forse declinare diversamente,
3: sì, o non specificare questa cosa, però
0: vabbè.
3: Anche io stamattina l'ho notata, però
0: no,
3: non,
0: poi
3: non l'ho messa,
0: è una cosa bella,
3: sì,
0: nel senso,
3: me,
0: quindi
3: secondo me il senso non era quello,
0: però sì, per la prossima volta, dai,
10: questo sessismo ci avete un po' in testa, quindi secondo voi tutto ciò che è stato sbagliato,
7: Madonna, che palle.
10: No, non è tutto ciò che è stato,
0: ma che
10: è stato sbagliato.
0: Vuol dire tutto ciò che è stato?
10: È sbagliato quello che era sbagliato. Cioè, esatto, non è che tutto. Esatto. Che cazzo.
11: Però calmati, Mauri.
3: Questa è un po' la paura di mettere in dubbio delle cose che sono assoluti. Esatto. E questa, secondo me, è una cosa che un pochino.
10: Tra l'altro, dire così è sminuire un qualcosa che invece non bisognerebbe in qualche modo promuovere.
0: No, ma l'amico qui che ha detto questa cosa, no? Io dico, ma ragazzi, ma a te ti sembra normale indirizzare così? Cioè, che tu vai da un bambino e gli dici, ah, te l'hanno comprato, che ne so, i soldatini, il carro armato,
3: ma
0: il pupazzo,
3: la bambina,
0: te l'hanno data, te l'hanno comprata la bamba. Cioè, ragazzi, ma a voi sembra una cosa normale che nel 2026 si debba indirizzare le persone in questa maniera qua? Io non,
10: per esempio, sto facendo un grande sforzo con mia nipote di 14 anni a chiederle a volte, perché abbiamo una grande confidenza, anche ti piace invece di un ragazzo, cioè ti piace qualcuno.
0: Oh,
10: cioè, sto cercando, bellissimo, no, di allenare questa cosa,
0: bellissimo,
10: perché istintivamente mi verrebbe da dire, ma c'è qualche ragazzetto che ti piace, eccetera.
0: E
10: invece,
0: certo,
10: solitamente parto da ti piace qualcuno. Poi lei non me lo dice, perché ormai dice, ah, no,
0: vabbè,
10: per favore,
3: fatta fare
10: però, però, capito? E per me invece è molto importante, per me invece
3: è
10: molto
3: vero,
10: importante, perché penso che e condizionare anche una ragazza dei 14 anni, o comunque quando inizi a averne 12, così, te ce l'hai ragazzetto?
3: Anche perché la metti nella condizione di farsi la domanda che se non,
10: capito,
3: le piace un ragazzo ma una ragazza, allora
10: strana,
3: si fa, ma perché
10: allora,
3: però mi chiede,
10: capito? Allora sono sbagliata perché mi piace una ragazza,
3: sì, sì,
10: ecco,
3: hai ragione.
10: Allora non è tutto, sono queste cose.
0: No, tra l'altro io ti dico anche un'altra cosa, se tu hai una bambina dici costantemente c'è un ragazzetto che ti piace, quando lei avrà voglia di dirti che le piace una ragazza non te lo dirà,
3: quello
0: perché
3: è,
0: non si sentirà come
3: giusta,
0: dire giusta, non,
3: sì,
0: ti, non si sentirà
10: paura
0: che
10: di
0: quel...
10: essere giudicata, oh,
0: e quindi poi non ci lamentiamo che i nostri figli non parlano con noi se noi li indirizziamo in questa maniera. Allora, praticamente, intanto leggevo questo, allora praticamente spesso racconta, infatti leggevo su internet, Alessandro Di Rocchi spesso la racconta come se obbligassero i bambini a giocare con le bambole e le bambine con le macchinine in Islanda, quello che hai detto prima. Oh, una cosa incredibile.
11: Tu l'hai presentata così, sta notizia.
0: No, negli anni 70-80 in Islanda si iniziò un forte dibattito sull'uguaglianza fra uomini e donne. Educatori e psicologi si accorsero che fin da piccoli, questo lo dico anche al nostro amico prima che diceva questa così che sosteneva questa rimostranza, ricevevano messaggi molto rigidi. Ai maschi venivano regalati camion, spade e costruzioni, alle femmine bambole, cucine e giochi di cura. Si pensava che questo limitasse la loro possibilità di sviluppare interessi e capacità diversi. Così in molti asili le insegnanti iniziarono a fare una cosa semplice: invece di lasciare che gli stereotipi decidessero chi dovesse giocare con cosa, incoraggiavano tutti i bambini a provare ogni tipo di gioco. Se un bambino prendeva una bambola, gli insegnanti lo sostenevano, perché prendersi cura di una bambola aiuta a sviluppare empatia, comunicazione e senso di responsabilità. Se una bambina sceglieva costruzioni, automobili o attrezzi, veniva incoraggiata allo stesso modo, perché quei giochi stimolano il ragionamento spaziale, la creatività e la risoluzione dei problemi. L'obiettivo non era tanto quello di scambiare i ruoli o imporre giochi da femmine ai maschi e giochi da maschio alle femmine, ma piuttosto ampliare la possibilità. Ogni bambino doveva sentirsi libero di scegliere senza essere preso in giro o limitato dagli stereotipi. Con il tempo questo approccio è diventato uno dei tanti elementi che hanno contribuito alla reputazione dell'Islanda come paese molto attento alla parità di genere. Ancora oggi nelle scuole e l'infanzia islandesi si cerca di offrire a tutti le stesse opportunità di esplorare interessi diversi. In altre parole, la storia delle bambole, delle macchinine, non è una inversione obbligatoria dei ruoli, ma un'idea molto semplice: un bambino può giocare con una bambola senza essere giudicato, e una bambina può costruire un castello con i mattoncini senza sentirsi dire che non è un gioco da femmina. Arriva la nuova dei Queens of the Stone Age e poi ne parliamo.
12: Brand new music right here.
13: Brand new music.
14: Brand new music.
15: Brand new music.
16: La musica nuova su
17: Radio Rock.

0: da Stone Age. Qualcuno ci scrive: secondo me questa battaglia contro il sessismo e il patriarcato la stiamo perdendo, almeno in Italia. Ultimamente mi sembro circondato. È vero o non è vero? Alessandro Di Rocchi, non è vero? Maurizio Paniconi, prego, è vero o non è vero?
1: No, si sono fatti tanti
0: passi avanti. Martina Caronna, è vero o non è vero?
2: Non credo che la stiamo perdendo, credo che sia un processo, cioè ci vuole tempo. Se uno si aspetta che da 2 anni a questa parte uno insomma ha rivoluzionato la società, no.
0: Come dice Jacopo Morroni, è come se tu sali una scala, fai 2 passi in avanti e 1 indietro. Dice, se tu ti frizzi nel momento in cui stai scendendo, pensi che stai tornando indietro, sì, e invece stai salendo. Attenzione, no?
2: Un po' questo.
0: Questo diciamo era più che altro, lui lo applicava al cambiamento climatico, no? Però, però si può applicare anche al cambiamento dei diritti e all'abolizione del sessismo, del gender gap, del patriarcato. Vai, sentiamo.
3: Ah, regà, Bonicost e Bambole, cosa? Che muore stanno pure ad auto.
0: No, amico mio. Adesso risentiamo con calma tutto quanto. Allora, vuoi ripetere per favore? Allora.
3: Ah, regà, Bonicost e Bambole, che muore stanno pure ad auto.
0: Allora. Lo vuoi ripetere per favore? No, analizza. Io ho capito, analizzare. Sono sordi.
4: Però credo.
2: Forse automatizzare.
4: Io ho capito. Auto-analizzare.
0: Io pure avevo capito analizzare.
2: Automatizzare.
4: Nel senso di anale.
0: Vediamo.
3: Arriva, Bonicost e Bambole, che muore stanno pure ad automatizzare.
0: Io ho capito analizzare. Allora, vogliamo dire, Giampiero Giuli, subito, trasmissione di oggi, auto.
2: Ma avete visto che è successo?
4: Allora, è morto Giampiero.
2: No, hanno scelto un'altra persona per condurre Chi l'ha visto. Vi volevo mandare la notizia ieri, ragazzi.
0: Perché quel cretino Giampiero Giuli, che tu mandamene i nomi, una donna hanno messo, una donna.
2: Pensa tu.
4: Vergogna.
0: Che vergogna. Vabbè, sentiamo, dai, sentiamo.
3: Arriva, Bonicost e Bambole, che muore stanno pure ad auto a mezz'ora. C'è il gattone in ognuno di noi.
2: Vabbè, però se, se
0: bella,
2: per culo
0: la cosa bella, poi mi ha scritto:
2: bellissimo,
0: ascoltatelo tutto. Perché
2: per
0: lui giustamente hai detto c'è il gattone ognuno di noi, quindi era fondamentale mandarli
1: a
0: noi.
1: Fa effetto anche
0: Otto.
5: Allora, amici, mia figlia vanno al centro estivo. L'altro giorno mio figlio gli si è rotta la borraccia e mia moglie voleva dargli quella della sorella. Lui ha detto no, non lo voglio perché è rosa, e poi dopo mi prendono in giro.
0: Ma a quel punto voi che avreste fatto?
2: La gamba.
0: Ah, si è fatta foto del cazzo alla gamba. Vabbè, sentiamo, vai.
6: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
6: Io lavoro in un asilo nido e con bambini, quindi sono da 0 a 3 anni.
0: Cazzo come una gamba.
6: E a parte, diciamo, studi vecchissimi ormai degli anni 70, già di Elena Giannini Benotti, dimostravano che le preferenze di gioco sono unicamente dettate dal contesto sociale.
0: Sì.
6: Ma vi dico anche che proprio nella pratica quotidiana i bambini scelgono le cose che più gli interessano.
2: Sì,
6: per esempio,
2: certo,
6: noi abbiamo sempre un cesto con accessori, vestiti per travestirsi, da interpretare dei ruoli.
0: Sì.
6: E spesso e volentieri i bambini maschi mettono le gonne.
2: Certo.
6: Assolutamente in modo indifferente rispetto a un altro capo.
0: Molto bene.
6: Strutture, sono
0: grazie,
6: le
0: Arianna,
6: famiglie che poi un po' inculcano la società.
2: Ma la gonna, fra l'altro,
6: è
2: l'abbiamo imposta noi come indumento femminile, perché non è così. Cioè,
0: assolutamente sì, assolutamente bellissima.
7: Io ho 2 bambini, un maschio e una femmina, e ovviamente entrambi interscambiano i giochi. Cioè, mia figlia gioca con le macchinine, con i dinosauri,
0: figlio
7: gioca con le bambole e tutto, ma secondo me è esagerato classificarlo come sessismo. Se una bambina gli dici ti piace una bambola o viceversa un bambino.
0: Ma sì, è una forma. È una forma di sessismo, ripeto, introiettata, cioè non è che uno, ci sono poi diversi gradi, diversi livelli di sessismo, però è una forma di sessismo nel senso che è una precostituzione di ruoli, no? Cioè se tu incontri tua nipote che ha 5 anni, gli devi chiedere il fidanzatino, gli devi chiedere la bambola, perché
2: cioè,
0: hai già deciso
2: che gioco
0: te,
2: vuoi, per
0: quindi
2: esempio.
0: È, diciamo, tecnicamente è proprio sessismo allo stato puro, nel senso che è proprio, come dire, la definizione del sessismo, no? Cioè decidere cosa è giusto e cosa non è giusto per il tuo genere, cioè il genere di riferimento di cui ti stai occupando in quel momento. Oh, metticela un po' di vaselina in quella gola, un po' di vaselina in quella gola. Le stanno automatizzando per fargli di fare i lavori che le italiane non vogliono più fare. Ma chi le stanno autorizzando? Io non
2: mi ricordo. Bambole.
0: Le bambole.
8: Ah, le bambole. È sessismo o non è
0: sessismo? Allora, ma chi è questo? Quello di Anche Bonanni compra i grandi magazzini? Era lui? Chissà, forse. Facciamocelo dire, dai. Vabbè, sentiamo, vai.
9: No, Gaia, 2 anni, mia figlia, gioco preferito, Monster Truck.
0: Dai, su, alla grande, alla grande. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
10: Buongiorno, io volevo fare una riflessione. Vai. Io mi sono sempre considerato un liberale assolutamente aperto a qualsiasi tipo di possibilità e senza alcun tipo di pregiudizio sul tema dei ruoli di genere. E invece adesso che ho un figlio maschio, piccolo di 1 anno e mezzo, faccio tantissima resistenza a vederlo giocare con banalmente la cucinina o la bambola.
0: Perché?
10: O cose virgolette da femmina, e questo mi fa riflettere su quanto in realtà certi stereotipi sono dentro di noi.
0: Allora sì, bravo. Lorenzo, e però il fatto che tu te ne sia accorto e che ci stia riflettendo già è un buon punto di partenza. Però effettivamente poi no, anche i più moderni, più illuminati, poi magari si trovano in situazioni del genere, cazzo.
2: Posso dire poi una cosa, forse adesso sbaglio, non lo so, però io una cosa, perché questa cosa che lui dice l'ho notata anche in alcune persone vicine a me, molto aperte di testa, che però quando si è trattato di far giocare i loro figli maschi con delle cose che in qualche modo reputavano da femmina, si sono frizzati, cioè hanno detto, beh, insomma, non lo so. E io mi chiedo, tra l'altro, quanto è una cosa più maschile, cioè questa paura, nel senso, quanto capita che una donna abbia l'ansia di questa cosa qua e quanto capita che invece magari sia più una cosa maschile, cioè che gli prende l'ansia per dire oddio, ma non è che questa cosa lo porta, no? In qualche modo ha qualcosa di, poi questo già è un problema di deviato rispetto, no?
8: Ma infatti
2: al genere di nascita,
8: questo è il problema. Propone a una bambina di 3 anni, 4 anni, 5 anni la bambola, non è, il problema non è per la, il problema è tuo, cioè
2: è
8: sei tu che te dovresti fare una domanda e chiederti perché ho fatto questa cosa.
0: Allora, io ho 2 anni di differenza con mio fratello. Da piccolino abbiamo giocato con le Barbie, con le costruzioni, con i pupazzi del wrestling, con i dinosauri, senza nessun problema, ci scrive Mariangela. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
11: Buongiorno ragazzi. Allora, io ho 2 pupe, una di 2 anni e una di 2 mesi. Io mi accorgo che andando a, che ne so, ai negozi per bambini, cioè tu trovi la roba per i maschietti, tutta una figata, chitarre, cose, mitragliatrici, quello, quell'altro. Per le femmine ci trovi l'aspirapolvere, la casalinga fatta in casa, ci trovi la cucina.
0: Casalinga fatta in casa.
2: La casalinga.

0: estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà! Sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
14: Rosati Auto, via Salaria 660. 65, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio.

0: Allora, vi parliamo di una cosa molto bella, perché signori, novità assoluta di Radio Rock, grandissima novità, si può ascoltare ma si può anche vedere Radio Rock in TV sul canale 833 del digitale terrestre, però attenzione, in tutta Italia, quindi tutti coloro che hanno degli amici, delle persone che non conoscono Radio Rock perché magari non sono in, non vivono in aree coperte dal nostro segnale FM o dal nostro segnale DAB, insomma, dite loro di guardarci e di ascoltarci sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccando il pulsante rosso dell'interattività accederete a un menu che vi permetterà di selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure Radio Rock Italia da ascoltare, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e con i nostri programmi ovunque vi troviate, anche magari, perché no, in qualche località di villeggiatura nel caso siate partiti in questi mesi estivi. Quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.
5: Alone in Central Park when

0: Bene, allora, dai, notizie di oggi. Intanto Malagò ha infine nominato Roberto Mancini. C'è stata una talpa, insomma, qualcuno ha parlato, si è incazzato Malagò, alla fine, ha detto, vabbè, io lo dico, Roberto Mancini, allenatore della nazionale, ma qualcuno ha parlato e non so se hai visto il video, ha detto, io ci ho messo, quando ero presidente del CONI, ci ho messo un tot per scoprire chi fosse la talpa e poi l'ho scoperta, quindi attenti perché lo scopro.
1: Attenta talpa,
0: attenta talpa che ti scopro, perché dice Scidananza che già si sapeva chi era il nome dell'allenatore.
1: Vabbè, diciamo, cioè,
0: diciamo, lui ha voluto dire, a rispondere un po' alle polemiche degli ultimi giorni che dicevano, ma qui avete annunciato, che trattava di Guardiola senza aver chiuso la trattativa, avete annunciato Ancelotti che non si poteva trattare, lui diceva, c'è qualcuno che parla, perché altrimenti ste robe non sarebbero uscite. Vabbè, ti sei fidato forse anche delle persone sbagliate, non lo so. Comunque Claudio Ranieri sarà nuovo direttore tecnico. Da ieri in Francia il nuovo CT dei Bleu è Zidane, e quindi insomma si chiude per il momento con il ritorno di Roberto Mancini, che aveva sì vinto gli europei, c'è da dire, con grande nostra soddisfazione, poi però figuraccia ai mondiali, e poi lui che scappa, insomma, che va in Arabia a fronte di un contratto.
1: È una situazione molto controversa, che poi in realtà chi importante. Racconta le vicende di Mancini dice che quel tipo di rottura arriva per una frizione interna, visto che gli avevano, come dire, rimosso una serie di personaggi che lui voleva con sé nello staff, e si sentiva come dire
0: rimasto
1: messo sotto tutoraggio, e quindi ha detto va a fare quello che sei andato.
0: Certo, allora, una nuova ricerca rileva che nel 2025 in Italia il saldo naturale fra nascite e morti è stato negativo, cioè meno 297.000 persone, che il 62,2% delle persone che non avrà figli dichiara di avervi rinunciato per i pochi soldi. È un argomento
2: economici.
0: Di cui parlavamo tempo fa, anche se sappiamo che non è vero, però loro pensano
3: anche
0: di sì.
3: Se leggevo che infatti questo è stato l'anno in cui sono nati meno bambini dal dopoguerra.
2: Sì, dal dopoguerra,
0: meno bambini. Allora, a Orange in Francia la polizia ha rinvenuto i resti di 5 neonati chiusi in scatola di cartone nella casa di un apparente normale famigliuola. La famigliuola. Giappone, terremoto di magnitudo 7.1. Mio fratello, se ve lo state chiedendo, non si è accorto di nulla. Mi ha detto, no, io stavo con mio figlio in braccio e non mi sono accorto di nulla.
1: Nulla.
0: Cioè, gli ho detto la notizia a lui, lui neanche lo sapeva. Vabbè. Ci sono almeno 30.000 sfollati, 13 morti, decine di dispersi. 7.1, ragazzi, è una roba che in Italia, cioè, farebbe necatombe. Quindi, insomma. Purtroppo in Giappone sono abbastanza all'ordine del giorno, non così tanto, però insomma ci sono chiaramente. In provincia di Siracusa un bracciante è morto mentre lavorava in una serra di pomodori. Ha avuto un infarto, forse per il caldo,
2: forse.
0: No, ha fatto bene il caldo. Intanto arriva, come detto, la quarta ondata di alte temperature, con venerdì, sabato ci sarà forse un picco intorno ai 40 gradi in molte città italiane, ma pare che durerà questo caldo almeno oltre Ferragosto. Quindi tranquilli, sereni, tutti coloro che hanno prenotato le loro vacanze a Ferragosto, perché non ci sarà il temutissimo crollo delle temperature con temporali e roba del genere.
1: Rimaniamo
0: no, caldo 40 e oltre. Intanto in Libia i manifestanti hanno assaltato l'impianto di trasformazione del gas naturale di Mellita, partecipato anche dall'italiana Eni. Lì ha fermato l'esercito con per il momento, per fortuna, insomma, non ci sono i morti sti cazzi, ma non ci sono danni per le
2: impianti,
0: conseguenze sulle nostre forniture, perché sennò altrimenti già abbiamo problemi con la benzina, col gas, insomma, non si può. Ieri a Washington sono arrivati prima Zelensky e poi Netanyahu per incontrare Trump. La Casa Bianca ha definito entrambi gli incontri positivi e costruttivi. È stato annunciato che prossimamente si produrranno droni militari negli USA. L'Oman, sai l'Oman? Lo stato del signor Oman.
1: Tu sarai rapito quest'estate, no?
0: Io non vado in Oman. Loman, prima o poi sì, perché mi piacerebbe moltissimo. Sono molto attratto da, da Loman e da Mascate, che è la capitale dell'Oman. Ha proposto per transitare nello stretto di Hormuz si paghi un contributo volontario. Puoi mettere la 5.000 lire se vuoi, puoi mettere Maurizio la 5 euro, sì. Fai te. Allora, gira un video attribuito all'Iran, creato con l'intelligenza artificiale, che si intitola "Dove uccidere Melania". Mostra l'ubicazione dei negozi dove la First Lady fa shopping a New York. Buono. Quindi oggi va di là, oggi qui Fifth Avenue.
1: Perché volesse ucciderla, perché oggi la trovi.
0: Dove
1: qui.
0: La poterla uccidere, dove sì, cliccare.
1: Clicca qui.
0: 70% dice no. Attenzione a questo.
1: Clicca qui.
0: Intanto in Florida sono state eseguite ben 2 condanne a morte. Ieri in un giorno, via, forza. 2 in un giorno. In Iran, no, in Florida. Entrambe con un'iniezione letale. Una su una 80enne. Che poi c'era appena. Era quasi arrivata. Potevano fare.
2: No, vabbè, ma la roba.
0: Vabbè. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha detto che con l'AI lavoreremo di più, non di meno, come si va di solito ripetendo, charlando, paniconi, no? Ma perché vogliamo sempre di più. Dio. L'uomo è molto giudicante nella sfera sessuale in confronto alle donne. Se sei gay, di conseguenza non sei neanche uomo nella testa bacata degli omofobi, ci scrive Manuel. Personalmente, Elena, ho 3 bambini, 2 maschi e una femmina, e ad oggi il problema sociale, oltre ai giochi, che come diceva per esempio il signore prima, già nei negozi di giochi si settorizza in base al sesso,
2: certo.
0: Non in tutti i negozi di giochi, per esempio nei negozi di giocattoli Città del Sole non si fa questo, soprattutto
2: roba.
0: In quelli di Trastevere e di Via Oderisi da Gubbio, zona Marconi.
1: Gli altri non lo sappiamo.
0: Allora, gli altri anche, ma meno. Ma in questi 2 in particolare. Però quello che io noto io è che anche gli stereotipi della società nel contesto sportivo, dove i maschi fanno degli sport e le femmine altri. Brava,
2: proprio la società
0: Elena.
2: Che ha impostato questa
0: brava Elena, l'ha detta giusta, è andata giù pesante.
2: Comunque, sul messaggio di prima che ha detto anche sulla rigidità un po' della sessualità, non lo so, a me capita di scoprire, cioè di parlare più spesso con delle donne che lasciano il dubbio, no? Magari dicono sì, io sono etero, però sai, se dovesse capitare, non lo so, ma se parli con un uomo etero è molto difficile
0: mai
2: che ti dica esatto, guarda, non lo so, magari potrà mai capitare, cioè,
0: poi li trovi tutti su Grindr,
2: esatto.
0: Vabbè, ma questo è un altro discorso.
2: Però è molto difficile anche accettare una morbidezza sulle sfumature della
0: allora ci sono anche però anche quello, sai da cosa dipende dal fatto, cioè allora non voglio neanche prendermela con questi uomini che non lo ammettono,
2: no, ma certo
0: dipende purtroppo dalla società che abbiamo costruito, che è una società nella parte maschile molto giudicante, cioè paradossalmente la donna si sente molto più libera di dire io potrei andare tranquillamente con una donna ad altre donne, molto meno giudicata di quanto non si senta giudicato un uomo nella sua mascolinità nel dire ma insomma non avrei nessun problema,
2: oppure lasciare aperta la possibilità di dire guarda non mi piacciono, però sai nella vita cioè nel senso è proprio quella la cosa che si fatica.
0: Ci sono anche meno bambini diretto perché non ascoltano i preziosissimi consigli rivolti specificamente a loro che inviate nell'etere.
2: È vero.
0: Ah, la proposta dell'Oman è come quando il parcheggiatore ti chiede un'offerta a piacere, tipo i concerti dei circoli Arci a sottoscrizione libera. L'ottantenne, ci scrivono, condannata alla pena di morte, che cosa aveva combinato, sta vecchietta? Cosa aveva combinato?
1: Vecchietta terribile.
0: Aveva, pensate, purtroppo una multa per eccesso di velocità in zona ZTL, non l'aveva pagata ripetutamente.
1: Vergogna.
0: Aveva sputato in terra con le gambe ozze e eccolo lì che le hanno fatto la punturina.
1: Quindi caro Maurizio,
0: giusto,
1: ripieni di fortunato.
0: Allora è arrivato appresso il sondaggio, il 75,7% degli italiani sono contrari a questa
1: punturina alla
0: signora, pur essendo poi comunque favorevoli
3: alla punta.
0: Bene, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzuoli, io ho una figlia femmina di 3 anni e ho notato che lei già mi chiede tipo i giocattoli, quelli che ne so, il passeggino, la bambola, ma me li chiede lei.
0: Non ti giustifica,
4: da
0: però
4: da parte nostra dei genitori non c'ha avuto un'imposizione.
0: Però ti posso dire
4: regagli il drago,
0: non è che dobbiamo passare a
4: donna. Però...
0: Grazie. Non è che dobbiamo passare poi all'opposto, che se, è strano se ti chiede la bambola.
2: No, va pneumatico.
0: Però voglio dire solo una cosa: tu hai detto, io non ho fatto nessun tipo. Guarda, che ragazzi, purtroppo ci sono anche delle pressioni sociali che noi facciamo e non ce ne rendiamo conto. Cioè, magari tu non le hai fatte, però dico, molte di queste pressioni noi non ce ne rendiamo proprio conto di farle, perché sono introiettate, sì, sono delle robe che siamo talmente abituati ad aver fatto nel corpo, perché le abbiamo poi acquisite dai nostri genitori, ci sembrano talmente normali che non ci paiono degli atti di sessismo o delle pressioni sociali, no? Ci sembrano delle cose normalissime.
1: A parte che poi guardate anche tutta la comunicazione, tu puoi anche non dire niente, ma pubblicità, comunicazione, sì, in genere, sì, fa quel tipo di discorso, sì, quindi certo, diciamo che qualche stimolo dall'esterno anche, che induca, c'è.
3: Anche se, per esempio, se avete notato le pubblicità dei detersivi, sempre più uomini lavano i piatti, sì, puliscono tra il bagno.
2: Sì, cioè, finalmente.
3: Per esempio, questa cosa è molto sdoganata.
2: E ci sono dei giochi che erano prettamente da bambina, tipo che sono agghiaccianti, tipo l'aspirapolvere, che adesso nell'immagine della, insomma, della confezione sono anche i bambini. Però
1: al di là dei gusti, ma che cazzo di gioco è?
2: Ma che
1: ce
2: devi fa, bravo.
0: Molto bene. Oh no, è una cosa incredibile giocare con le bambole da femmine e poi tutti a fare gli zozzoni con quelle di silicone, Mauri. Maurizio mio. Va bene, ma quelli che dicono figlia femmina hanno anche figlia maschio? Vabbè, sì, può dare.
3: Dai,
0: l'uomo manca ammetterebbe al suo migliore amico quanto gli piace quando una donna gli mette un bel dito.
1: Cosa?
0: Un dito bel.

0: velocemente, dai, 3899-106-600, vediamo chi c'è, dai, ripartiamo da WhatsApp, vai, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io ho mio figlio che sta in fissa, sì? O meglio, stava in fissa con l'aspirapolvere.
0: Vabbè, che poi...
1: Cioè, gli hanno comprato un cacchio d'aspirapolverino, un giocattolo,
0: pulizia di casa.
1: Quindi quel tipo scopa elettrica, e lui stava lì, lo usava continuamente, ma proprio in fissa.
0: Se ti piace.
1: Non solo con quella, ma se ti vedeva passare l'aspirapolvere, quella normale, quella grande... voleva passare quella, quindi niente, non c'era verso, gliela dovevi dare. È incredibile.
0: Bene, come... bene, grazie, molto chiaro. Allora, intanto
2: pure a casa mia,
0: c'è chi ci scrive. Berto, se dico che Martina oggi è più carina del solito, è sessismo in pillole o è discriminazione nei confronti dei giorni precedenti? Prego.
3: La seconda, non ti permette
0: è
3: più.
0: È discriminazione? No, perché lui ha detto oggi Martina è molto carina, di solito fa schifo.
3: Capito.
0: Questo è quello che intende, eh? Attenzione, vergognoso, vergognoso rivolgersi in questo modo. Vai, sentiamo.
4: Io ero femmina negli anni 70 e i miei insistevano a regalarmi bambole, cazzi e mazzi, tipo il dolce forno, non so se ve lo ricordate. Per fortuna mia avevo quattro cugini maschi e quindi praticamente le bambole le staccavamo la testa e poi le mettevamo nel dolce forno per farle squagliare. Però ricordo che era considerata strana.
0: Certo. Allora, attenzione,
5: figlio pedante.
0: Ora squagliamo la testa nel dolce forno.
3: Stai esplorando i limiti.
0: Maurizio, tu sei come la tela di Penelope. Noi facciamo tanto, noi
3: ogni facciamo,
0: no, la notte lo fa durante il giorno. Noi facciamo, tessiamo una tela fatta di contro la violenza, le discriminazioni,
3: di bellezza,
0: contro l'omofobia, contro il sessismo, contro il gender gap, e tu smonti tutto. Rismonti tutto, eh? Ti lecchi la punta del
3: naso, ma
0: no, del dito,
3: e te la metti tutta
0: in culo. Allora,
5: andiamo a chiudere il ragionamento.
2: È tutto so io quello che ti sbagliamo.
0: Però se tu lo fai, Maurizio, la colpa è di chi indica il dito o di chi si mette in culo.
5: Questo dito, riflettiamo,
3: o di chi lo lecca.
0: Non lo so. Questo si mette la colpa mia, capito? Che lo dico. Novella Cassoello Cassandra, ma tanto non, tanto non mi sa sentire nessuno. Quando questo lo metteranno in manette, perché tu hai i cippi addosso, le cippe addosso, a te te le metteranno prima o poi.
5: Finisca le ceppe,
3: Mauri, tu devi stare attento.
0: I cirri, come cazzo si chiamano? Te li metteranno addosso. Non capirà mai niente negli stereotipi di genere. Una volta sentì l'assistente del mio osteopata dire a una bambina: le femmine devono camminare diritte come principesse.
3: Maschi come gorilla.
0: Commentai questo episodio su Facebook e qualche donna mi criticò dicendo che è giusto, le donne devono essere eleganti, noi uomini invece dobbiamo essere Homer Simpson, evidentemente.
3: Come no? Così, capito? Galateo.
0: A me pure sto fatto di quando ti rivolgi a una bambina e chiamarla principessa, non è che mi fa impazzire, devo dire la verità. Devo dire proprio, comunque.
2: No, è vero.
0: L'altra settimana, davanti alla rivenda di un mio cliente, un suo cliente mi si avvicina mentre leggevo un giornale messo a disposizione. C'era una notizia su un'aggressione tra giovani e questo ha iniziato a dirmi: è colpa dei genitori. Una volta mia figlia voleva uscire alle 22 e quando gliel'ho vietato ho detto: che coglioni. È stata 20 giorni con il gesso.
3: Gli ha rotto qualcosa?
0: Ha rotto il braccio.
3: L'ha denunciato, mi auguro.
0: No, allora, quando i miei figli hanno provato ad alzare la voce, gli ho fatto la maglia zebrata.
5: Cioè, carcerati.
0: Ora, magari non è neanche vera questa cosa. Però io dico, già soltanto il fatto che lo dici, no?
3: Come se fosse una medaglia sul petto, fra l'altro.
0: Sai che significa la maglia zebrata? Ho preso un bel cavo e li ho frustati lasciandogli le strisce.
3: Ragazzi, questa persona va denunciata. Io adesso non so chi sia, ma
0: la colpa
3: va
0: è di queste donne che sono libere di rispondere ai mariti che non fanno più il militare. Vabbè, sì, abbiamo messo.
3: Vabbè, dai, questo corretto tenebrato mentale.
0: E quindi i figli crescono finocchi.
5: Ma chi è?
0: Crescono finocchi. Eh sì, perché se tu non fai il
5: genio, chi è?
0: Non ho fatto il militare. Tu hai fatto il militare, no?
5: Sì.
0: Quest'altra ha fatto il militare e siete etero. Io non ho fatto il militare, è cresciuto finocchio.
5: No, sei dubbio.
0: Mezzo finocchio. O come vogliono che diciamo oggi, che invece i militari inseguono, curano, fratello. Vabbè, ortaggi.
3: C'è meglio porno su tutti quelli.
0: Ortaggi. Ora voi immaginate tutto questo ad alta voce, io che non potevo rispondere perché era un cliente di un mio cliente.
2: Però gli potevi sputare, cioè nel senso non devi rispondere.
0: No, Maurizio, questo non si può fare. fare occhio, è vietato, bisogna rispettare le persone.
3: Mamma mia, ragazzi, orrendo.
0: Rispettare tutti. Quelli sono giochi emulati. Magari i miei figli vedono a me che passo l'aspirapolvere e mi chiedono.
2: Bravo,
0: e me ne chiedono uno giocattolo, certo, perché vogliono imitare me che faccio quel gesto.
2: Sai che ragionavo proprio su questa cosa.
0: Può darsi. Benissimo. Sentiamo ancora. Vai, c'è, vai. Prego.
6: Io spero che sta persona c'ha tipo 89 anni e che a 90 gli acchiappa qualcosa e muore.
0: È stato un anno di tempo.
3: Per pensare ai suoi errori.
0: Abbiamo 89 anni e che muoia fra un anno. Che ora?
5: Mi piace questa precisione.
0: Il giorno 29 di luglio dell'anno prossimo deve essere morto. Esatto. Non ci usi
3: la scortesia
0: di farsi trovare vivo il 30 luglio dell'anno prossimo.
2: Per favore, di bruciare altro ossigeno.
0: Allora, io da piccola ero super femminile. Oggi faccio un lavoro più maschile che femminile. Sto andando a lavoro vestita da maschio e mi sento più figa del solito e più a mio agio di quando mi vesto da donna. Attenzione, valutare.
3: Io quando lavoravo come restauratrice, quindi stavo nei cantieri, mi sentivo fighissima ad andare vestita con i cargo, le scarpe.
0: Possiamo però fare un passo ulteriore in avanti e smetterla di dire vestita da maschio e vestita da femmina, perché già quella è una categorizzazione.
3: Hai ragione, però diciamo che la maggior parte delle persone che indossano abiti da lavoro di quel tipo da cantiere di solito sono uomini, quindi è per quello che ti viene da fare.
0: Principesse no, ma principesse amazzoni sì, per quanto mi riguarda, ci scrive un signore.
3: Oh,
0: mio figlio Gabriele. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ragazzi, tra pochissimo torniamo in campana perché avremo anche un ospite speciale che ci presenterà una cosa meravigliosa,
5: un progetto
0: meraviglioso.
7: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Wake up!
14: Stai ascoltando
15: The Rock Show,
16: il morning show di Radio Rock.
17: On Radio Rock.
18: E noi rientriamo alle 8:38 minuti con i Libertines.
17: Radio Rock. Back in time.

0: singolo per i Social Distortion, sempre belli in forma, tornano con un nuovo lavoro. Questo è Tonight, due settimane che ascoltiamo fra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito internet radiorock.it. Radio Rock Promotion. E diamo il buongiorno alle 8.45 di mercoledì 29 luglio 2026 al nostro dottore Roberto Colla di Studio Colla. Buongiorno Roberto, come stai?
1: Ma buongiorno, finalmente. Ultimo giorno.
0: Ah, infatti dicevo, oggi ultimo giorno?
1: Con voi, sì.
0: Con noi.
2: Scusa, e in studio, vecchia canaglia?
0: E in studio?
1: Pure,
0: infatti dicevo.
2: Allora, sai che ti dico? Vergognati.
1: Ci sono anche domani e dopodomani.
0: Ok, ma poi voglio dire una cosa.
2: Perché dopodomani morirai.
0: No, mi ha chiesto una cosa una persona. Mi ha detto: senti, ma il dottore Roberto Gol, se ci sono delle emergenze, è disponibile o non è disponibile? No. Io ho rassicurato tutti, ho detto: tranquilli, dottor Gol stacca il telefono proprio.
1: Hai fatto benissimo. Allora, la prima settimana agosto, per evidenti motivi, staccherò il telefono, ma tutto lo studio lavorerà, quindi per le emergenze fino a lunedì 10 agosto tutti, cioè emergenze, visite, trick e track, bomba a mano, non so, un cornetto caldo, quello che volete,
0: sì.
1: ci sono tutti.
2: Oh.
1: Solo chi non ci sarà è l'igienista, perché la buona Sara,
0: sì,
1: che è da queste parti, sì, in questo momento, venerdì pomeriggio, sì, ha scelto una giornata molto fresca, si sposa.
2: Come si è permessa?
1: No, infatti mi devo portare un giacchettino, un coprispalla, un qualcosa mi porterò, e quindi non ci sarà la prima d'agosto.
2: Scusa Roberto, a chiudere e poi passiamo alle domande interessanti. È vero, come insomma abbiamo letto anche sui giornali, sì, che nel mese di agosto presiderà lo studio per l'emergenza,
3: certo,
2: Maurizio Panigoni?
0: Sì,
3: certo.
1: Io ti giuro, ti stavo dicendo la stessa cosa, quindi... Siamo in due, come allora, diceva mio padre, se uno ti dice che sei ubriaco, pensaci, se te lo dicono in due, vattene a casa.
0: Bravo.
1: Quindi, Mauri, vattene a casa.
0: Questa è una grande regola di vita che vale un po' per tutto, devo dire. E possiamo quindi dire che Malagò sta a Roberto Mancini come Roberto Col sta a Maurizio Panigoni?
2: Possiamo dirlo?
1: Esattamente quello.
0: Bravo,
3: esattamente quello.
0: Mauri,
3: dai,
0: bravo Mauri. Allora,
1: grazie Mauri.
0: A che età si può mettere? Ci chiedono l'apparecchio fisso per i bambini. La più grande ha anni 6. Attenzione.
2: Dirlo.
0: Apparecchio fisso.
1: Allora, apparecchio fisso, se intendi l'espansore del palato.
0: Sì.
1: Prestino, diciamo che ci siamo quasi, ma è prestino, nel senso che l'espansore del palato serve ad espandere, appunto, sì, ad allargare tra loro le due ossa palatine. Le due ossa palatine sono unite da una sutura che andrà poi a diventare osso totale quando finisce l'età della, diciamo, della pubertà. Quindi l'età migliore è tra i 7 e i 9 anni, perché la sutura è decisamente malleabile, ricettiva, quindi quella è l'età migliore per poter espandere il palato. Poi si parla di apparecchio fisso, inteso come il vecchio apparecchio ortodontico o anche l'allineatore trasparente, che è il concetto lo stesso. Bisogna assolutamente aspettare che ci siano tanti denti permanenti, sennò che fai, sposti i denti del latte.
0: Bravo, giusto. A proposito dei bambini, mio fratello fa una domanda. Mio fratello si trova in questo momento a Tokyo, ed essendo nati Anna e Luca il 15 di luglio scorso, appena nati,
1: ma auguri,
0: ma grazie, vuole sapere quando li può portare allo studio call.
3: Ma sono appena nati.
0: Allora, se poi
2: subito, prossimi
0: 15-20 giorni li può portare per fare una verifica,
1: già vedere se ci sono delle carie.
0: Vediamo subito, subito, che sennò altrimenti
2: anche
0: c'è
2: per
0: un
2: esempio
0: casino.
2: Fare un bel impianto, se serve.
0: Prevenire è meglio che curare. Forza, dottore, parto il 10 di agosto.
4: Ciao.
0: Secondo lei è possibile realizzare un impianto prima della mia partenza? Ma che cazzo, devi partire il 10 agosto. Ma parti, no? Ma che impianto vuoi fare?
2: Vabbè, fai impianto, così Roberto va in vacanza.
0: Vabbè, Roberto, tanto mo parte.
1: Ma io vado in vacanza prima, però mancavano
0: però
1: Roberto i miei colleghi, quindi sì, certo che si può.
0: Tutto si può. Allora, Studio Call è in piazza dell'Alberone 31, per infostudiocall.com 06 789 346 è il numero di telefono, e poi c'è un comodissimo contatto WhatsApp 334 840 7923. Studio Call, dentista dei bambini. Studio Call,
4: una rapida occhiata alla vostra Dita. Arcata dentale. Questo è il nostro
3: nuovo claim.
4: Allora, no. Sì. C'è un rapido parcheggio convenzionato. Questo è l'ultimo appuntamento dell'anno. Fatemi dire le cose come stanno. A settembre ci ritroveremo insieme col dottor Roberto Colle. Grandi novità.
2: Non preannunciamo.
4: Non spoileriamo nulla. Oppure spoileriamo tutto. Solo la punta.
1: Possiamo dire che raddoppiamo. Dai, raddoppiamo.
2: Ma non dire altro. Raddoppiamo cosa?
4: I bisturi, per esempio. Raddoppiamo i bisturi.
1: È improbabile che abbiamo bisogno di raddoppiare i bisturi.
3: Basta.
4: Allora, c'è un'altra domanda, la voglio fare prima, perché sennò poi la manda a Tirocchi, poi Tirocchi non me la manda. Allora,
1: Amanda Cadizzone.
4: Allora, vediamo un po'. Mia figlia. È una cosa gravissima.
2: Mia figlia trenne,
4: cioè di anni tre in pratica, ha dato una testata fortissima a un bimbo. Di conseguenza, gli balla il dentino. Le balla, immagina lei, il dentino davanti da latte.
2: Ballerà sto ragazzino.
1: No, ballerà il bambino.
3: No, e forse lei l'ha preso male.
2: Ma no, gli ha dato una capocciata e gli ha rotto un dente. Quindi tua figlia deve essere innanzitutto arrestata.
4: Gli balla il dentino davanti a lui. A parte legarla su una sedia fino a maggiore età, si può fare qualcosa o pace così?
3: Magari lei voleva aiutarlo a fare il dente.
4: Mannaggia la capocciata. Che vogliamo fare, dottore Roberto?
1: Cerchiamo se il dentino ancora in bocca. Che stabilizzarlo, ragazzi. A meno che non è un incisivo centrale, a 6 anni stava per cadere a prescindere, allora magari diamo un aiutino.
4: Okay.
1: Stabilizziamolo.
4: Okay,
1: verifichiamo che sia vitale o no, e poi si agisce di conseguenza.
4: Portalo senza indugio allo studio Call. Paga tutto quel che c'è da pagare e la chiudiamo così. Una 100 euro la porti anche a noi e la chiudiamo così. Niente,
2: se ne parli,
4: niente denunce, bambino. Niente censure. E il povero bambino faccia.
1: Sappiamo tutto.
4: Bravo. Sappiamo tutto. E il povero bambino faccia affari suoi. Grazie al dottor Roberto Colla. Buona estate.
1: Buone vacanze.
4: Ciao, dottor Roberto.
5: Auguri,
4: grazie.
5: Buon compleanno.
4: Grazie.
2: Buon Natale.

0: Allora, leggevo una notizia, ragazzi, questa qua. Dunque, prima leggevo, allora guarda, Repubblica di oggi, piscina per sole donne, piscina per sole donne, attacca Fratelli Italia e parla di Sharia. La Sharia, parole a caso, vabbè.
1: Vabbè,
0: però la Sharia, attenzione, piscina per donne musulmane. La Sharia,
1: la Sharia.
0: Ria. Allora, l'iniziativa della comunità islamica nell'impianto di Tor Tre Teste divide subito la politica. Scoppia la polemica fra PD e Fratelli d'Italia. Rampelli attacca la Sharia.
2: Rampelli.
0: Il Dem Caliste, presidente del municipio, il mago Caliste, il nostro mago Caliste, dice strumentalizzazione.
2: Sharia.
0: Vediamo chi ha ragione. 3899 106 600. È Sharia o è strumentalizzazione? Allora, una piscina aperta soltanto alle donne, con personale interamente Sharia. Femminile, la possibilità, tu dici Sharia? Io dico strumentalizzazione. Sharia. Allora, la possibilità di indossare qualsiasi tipo di costume, dal bikini al burkini, quello che vuoi tu, quello che vuoi tu,
2: bikini,
0: donna.
2: Burkini, bocchini.
0: È questa la proposta annunciata sui social dalla CIR, la comunità islamica di Roma, dopo l'intesa raggiunta con la piscina di Tor Tre Teste, che ad agosto riserverà alcuni turni esclusivamente alle donne. Musulmane? No signore. Dal bikini al burkini,
2: no,
0: non
2: signore.
0: C'è problema. La struttura è di via Giuseppe Gandiani 12, che ha programmato 4 appuntamenti. Uno ogni mercoledì del mese, 5, 12, 19, 26 agosto, due fasce orarie disponibili, 7:30, 9:30 Maurizio e 18:30, 20 e 30. Vai Mauri, vai
1: cioè,
0: Mauri.
1: Praticamente con... prima che apri ufficialmente per quando dovrebbe aver chiuso.
2: Vabbè, Mauri si sta segnando i turni davvero, eh?
3: Ma no, ma questa piscina c'è andata.
0: Durante
3: pure
0: questi
3: moglie,
0: turni l'impianto. Allora, però, adesso e io per quello ti ho voluto coinvolgere, Maurizio. Non per altro, altrimenti
1: certo,
0: non sarei mai disturbato.
1: Certo.
0: Durante questi turni, l'impianto sarà accessibile soltanto alle iscritte, senza presenza di accompagnatori. A garantire il servizio sarà uno staff composto esclusivamente da donne, dalla segretaria alla bagnina incaricata della sorveglianza in vasca. L'obiettivo dichiarato degli organizzatori è creare uno spazio riservato e sicuro, dedicato al relax fra donne, con piscina, spogliatoio e struttura ad uso esclusivo delle partecipanti. Nelle ore dedicate sarà possibile utilizzare qualsiasi tipo di costume, intero, bikini, tanchini o burkini. Non è una cosa meravigliosa?
1: È una cosa molto bella.
0: Beh,
1: sarebbe ancora più bella se non servisse farlo, perché
0: certo,
1: ci sentissimo tutti al sicuro ovunque, liberi di poter fare tutto.
0: Giustissimo.
1: Ovunque, però,
0: la scelta della piscina di Tor Tre Teste è rilanciata sui canali social della comunità islamica di Roma e sulla pagina della struttura, però ha acceso il dibattito politico.
2: Sì, no.
0: Il vicepresidente della Camera, che si chiama
2: Sior
0: Favio Rampelli, dice burkini, come diceva?
1: No, Sharia.
0: Allora, burkini annunzia un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno Piantedosi e al ministro dello sport Abodi. Quindi signori, a questo punto dividiamoci: Abodi o Sharia?
2: Giusto, vai Mauri, segna un po' un attimo.
0: Siamo di fronte a un primo spudorato esperimento di... Fate schifo,
1: guarda,
0: tutte e due.
1: Guarda.
0: Fate schifo. Ho fatto il Bauan. La devi fare finita.
3: O bocchino, che è quello che fa parte dei Fratelli d'Italia.
0: Certo.
1: Rampelli.
0: Sì,
1: sì.
3: No, è quello.
0: Stiamo cercando di parlare, di spostare avanti le cose sulla modernità.
2: Le battute
0: da anni 80.
3: Ma non è anni 80. Oh, è un
2: schifo,
3: ministro,
0: hai sbagliato già quando l'ha detto lui.
2: Non ho detto niente.
1: No, l'ha detto lui. Il primo a dirlo.
0: Prima l'hai detto per voce di Tirocchi, poi l'hai ridotto.
2: No, ma poi visto che schifo, l'ha
3: ma
2: detto
3: quello
2: imitando
3: si chiama
2: la mia
3: così
2: voce.
3: Ma io che ce posso fare?
0: A farla finita.
3: È un problema mio.
2: Sta piangendo, ma ora
0: come i vecchi ottantenni che si muovono un pacchetto e si vede targente.
2: Io ho fatto, mi sono pisciato sotto un po' sforzo.
0: Allora, siamo di fronte a un primo spudorato esperimento di introdurre norme islamiche all'interno delle nostre vite, afferma Rampelli. La sharia passa per le piscine.
1: Allora esistono e vivono.
0: Oggi
1: qua,
0: sono
1: però
0: gli uomini a non poter entrare. Domani saranno le donne non velate a non poter camminare per strada. Rampelli e Netto, l'Islam radicale non è compatibile con i nostri valori.
3: Propaganda.
0: Vietare l'ingresso nei locali pubblici a una categoria di persone, in questo caso gli uomini, ricade in una vera e propria discriminazione di genere, intollerabile e inapplicabile secondo il nostro diritto. Parla quindi il signor Rampelli, di sharia.
1: Che idealmente lui avrebbe ragione sul fatto che non dovremmo più porci queste cose. Dal momento che ancora esistono, e soprattutto per alcune religioni magari vengono più rimarcate, soprattutto per chi le osserva in maniera un pochino più rigida, in realtà questo è proprio un modo di includere una fetta di donne che altrimenti non ci verrebbero in piscina.
0: Allora,
1: mai,
0: alle parole dell'esponente di Fratelli d'Italia, replica Ahmed Val.
2: Detto
0: Ahmed Val, presidente della comunità islamica di Roma, e dice questo: due punti, siano aperte le virgolette. Non sarà una piscina solo per donne musulmane, ma aperta a tutte, senza distinzione di religione, origine o cultura. Lo abbiamo anche scritto: ogni donna può venire vestita come
1: molto
0: cazzo vuole, dice il signor.
1: È un'opportunità, secondo
0: Val respinge le accuse e spiega: molte donne per motivi religiosi preferiscono non esporsi davanti agli uomini, ma non è una questione che riguarda solo la fede. Ci sono donne che per motivi di salute, per ragioni personali o anche a causa di esperienze negative vissute in passato, si sentono più a loro agio in una piscina priva di sguardi maschili. La cosa brutta è che dopo queste strumentalizzazioni politiche stiamo ricevendo molti messaggi di odio.
1: Certo, perché
0: quindi lui parla di strumentalizzazione.
2: Voleva aggiungere, pur trovando folle l'idea che si debba separare l'ingresso maschile e femminile, che proprio ieri l'altro, a casa con mio babbo, alla TG ho visto un servizio di uno stabilimento in Italia, italiano, che è rimasto con l'ingresso uomini e donne da tipo dal 20, una roba del genere. E che la comunità di quel comune in Italia ha voluto mantenere così perché le signore ha detto: a noi ci diverte sto fatto che siamo solo donne. Per cui non è una roba.
0: Beh, più che ci diverte, credo che
1: magari
0: purtroppo ancora oggi molte donne sentono più a suo agio così.
2: Gli piaceva l'idea di avere un angolo in cui non
1: però sai, adesso, questa cosa mentre leggevamo che non era dedicata.

0: donne, non solo a quelle musulmane. Sono venute qui in molte associazioni. Cioè, la piscina dice: non è che la cosa è piscina per donne musulmane, venite col velo, oppure venite perché non ve...
1: Certo.
0: Il discorso è di fare una cosa per le donne. Sono venute qui in molte associazioni, abbiamo aderito con entusiasmo, così come diamo il nostro consenso a iniziative solo per persone disabili o apriamo la nostra sede per gli allenamenti della squadra di pallanuoto maschile. Siamo una piscina privata e aderiamo ai progetti che rispecchiano i nostri valori. Gli ha alzato questo polverone inutile, surreale, forse non ha nemmeno letto cosa prevede l'iniziativa. Veniamo al nostro bene amato presidente del quinto municipio, che noi tanto
1: stimiamo
0: e che è un po' come se fosse il quinto Beatle,
1: sì, è un faro anche,
0: il quinto del The Rock Show,
1: sì,
0: no?
1: È un faro,
0: cioè
1: un faro.
0: Praticamente lui dice, il nostro mago Caliste, il presidente del quinto municipio, non si tratta di un'iniziativa che poi come è riuscito fuori il mago Caliste, manco mi ricordo più.
1: Non mi ricordo, però mi ricordo che era una
0: bellissimo.
1: Cosa molto divertente.
0: Non si tratta,
1: il podcast si chiamerà mago Caliste e piscina.
0: No, mago Caliste parte seconda, no?
2: Non si chiamava
0: mago Caliste. Allora, non si tratta di un'iniziativa del comune e del municipio, o del municipio, ma quella di Rampelli è una strumentalizzazione. Cioè lui dice: che cazzo c'entra il municipio e questa è una piscina privata? È una strumentalizzazione. Ci sono molte donne che hanno difficoltà a mostrarsi in costume, magari perché hanno subito un intervento chirurgico,
1: infatti,
0: vivono con disagio l'esposizione del proprio
1: questo.
0: Corpo in pubblico. Per questo motivo rinunciano ad andare in piscina o al mare. Questa iniziativa consente anche loro di recuperare un diritto che finora era stato negato. E quindi,
1: ora,
0: come ho già detto in precedenza, mi sembra una cosa molto
3: queste
0: bella.
3: Queste strumentalizzazioni, secondo te, non sono...
0: Secondo me?
3: Non sono comunque,
0: prego,
3: atti violenti, perché tendono a seminare solo e esclusivamente odio, e quindi chi fa certe cose, chi strumentalizza in un certo modo, si deve assumere una grande responsabilità. Se poi succede che ci sono scontri, eccetera, assumetevi le responsabilità delle
0: Vabbè,
3: cose.
0: Ognuno
3: che
0: si assuma le proprie.
3: Ognuno si assume le proprie.
1: Tu le
3: ci mancherebbe altro.
0: E tu le tue.
3: Però questa è violenza altrettanto come tanti altri atti violenti, secondo me.
4: Calma. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
5: Always the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: Allora, attenzione signori, attenzione, è successo dell'incredibile qui in studio. Tra poco saprete, 9-10 minuti, ripartiamo con Peter Gabriel, ma attenzione, guardia alta.

0: Bene, Peter Gabriel con Games Without Frontiers. Vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600.
1: Ma sì, Martina, ma sì, sono sempre uomini di solito. Ecco il tuo patriarcato a targhe alterne che si manifesta. Buona giornata, amica mia.
0: Patriarcato.
2: Quindi lui accusa me di essere patriarcale perché noto che gli uomini in alcuni atteggiamenti indotti dal patriarcato hanno degli atteggiamenti patriarcali. Bellissimo. Cioè, hai fatto proprio una. Hai fatto il glitch più glitch che abbia mai ascoltato. Però grande, cioè, è difficile fare quello che hai fatto tu. Bravo.
0: Allora, che cosa mi avete mandato? Cos'è questa roba? Vai in ospedale con dolori atroci all'intestino, trovata anguilla viva ai 65 centimetri, entrata nel retto mentre pescavo.
3: Maurizio,
0: può capitare, Maurizio?
3: Ma che cosa capita?
2: Questo tu vuol dire che non devi pescare. Non devi pescare.
0: Fa male pescare.
3: Ma che peschi nudo? Scusa, fammi capire, tu peschi nudo?
0: No, ma ti può rompere anche
3: l'ano.
0: In questo caso i pantaloni.
4: E poi che c'è il culo con risucchio? Scusa, fammi capire, ma come ha fatto?
0: Ma che cosa vuol dire, Maurizio, questa sozzeria, questa lordura che hai appena pronunciato?
2: Culo con risucchio.
0: Vergogna. L'arguilla sfugge, no? Le interrogazioni parlamentari solo per limitare i diritti degli altri la dicono lunga sul livello di questa gente. Sentiamo ancora chi c'è.
5: Direttore, buongiorno Martina, buongiorno Anne e Mauri. No, non è sciaria, è semplicemente ignoranza. Essere dei poveri stupidi che non capiscono una beata mazza, perché se questi di Fratelli d'Italia avessero preso o avessero letto l'articolo per intero, viene proprio specificato che è dalle 18.30 alle 19.30. Quindi di che cazzo
0: e
5: ci si lamenta?
0: Anche il mattino,
5: niente, perché no. Quelli di Fratelli d'Italia devono dimostrare la loro pochezza, ecco, perché è proprio la loro pochezza, la loro stupidità. E questa gente ha diritto di voto. Complimenti. Bravi coglioni ignoranti fascisti di merda.
0: Grazie. Allora, quando la fanno una spiaggia nudista per mini dotati? Ci scrive qualcun altro. È una spiaggia nudista, ma per mini dotati.
2: Spiaggia nudiste, però le persone solamente si fanno un sacco i fatti loro. Quindi, secondo me,
0: sì,
2: ci
0: poi i nudisti non gliene frega un cazzo, banalmente. No, se sei nudista,
3: proprio niente.
0: Dai. La mancanza di analisi, secondo diversi livelli rispetto a certe notizie, fa capire quanto sia necessario per questa politica rimanere in superficie, ci scrive Paolo. Dunque, il Maugalista è venuto fuori da un vocale di un ascoltatore che lo criticava parlando del municipio ed aveva storpiato il nome ed era diventato Mago Caliste. Grazie.
3: Anche questo è il nostro.
0: Allora, qui ad Helsinki c'è una piscina che dal 1928 ad Helsinki, vale a dire in Finlandia, è solo per donne o solo per uomini, a giorni alterni, un giorno solo per donne, un giorno solo per uomini. Anzi, fino al 2001, poi hanno cambiato, era pure obbligatorio nuotare nudi.
2: Sharia.
0: Nudi. È bello nuotare Sharia. Nudi, ragazzi, perché c'è un senso di libertà.
3: Sì, perché è obbligatorio?
0: Prego?
3: Non capisco perché è obbligatorio, perché col costume dà fastidio.
0: Beh, io per esempio sono andato anni fa in un bellissimo un hotel, diciamo, di lusso,
2: sì.
0: Sulle Dolomiti,
3: islandesi.
0: No, vicino,
2: hai fatto il bagno nudo?
0: Vicino Merano, vicino Merano. All'Ana, voglio dire anche dove? All'Ana,
2: sì.
0: Vicino Merano.
3: All'Anas.
0: E praticamente c'era una bellissima spa, una delle più belle che ho visto in vita mia. Ma era obbligatorio entrare tutti ignudi dentro la spa per un discorso molto preciso. Se tu vai nella sauna, i costumi rilasciano delle sostanze che sono anche un po' tossiche e non fanno bene ai nostri corpi. E perciò tutti nudi. D'altra parte, ci pensi, è un condizionamento culturale,
3: certo.
0: Cioè, nel senso, se tu entri e dici ah no, mi fa, è una questione di abitudine, sono abituati così, certo. Che cazzo
3: tutti
0: vuoi,
3: nudi,
0: tutti
3: nudi, lascia
0: tutti nudi nella
3: piscina,
0: in questa piscina, no, piscina, ma nelle spa, nella spa, la sauna, tutto. Che
2: il
0: cosa
2: bagno turco,
0: il bagno turco pieno,
3: ma non ci sarà l'asciugamano dentro la spa,
2: sì, pieno. Però di solito c'è il costume
0: tutti
2: sotto,
0: tutti nudi, cioè, allora quando la fanno una bella spiaggia per nudisti, per quelli che hanno il culo con risucchio,
3: ci vengono le anguille,
2: ma non ci puoi andare alla spiaggia,
0: io ho visto certi video, certi videoclip gustosi di Cap d'Antibes, veramente niente male, veramente niente male. Lasciamo perdere. Allora, mio nipote giocava sempre con le bambole quando era piccolo ed ha imparato soltanto una cosa. quanto è facile staccare la testa o un braccio dal corpo e far sparire tutto. Non è diventato gay, ma è diventato gain.
2: Attenzione.
6: Ma mica lo so capito che è la sceria.
0: Bene. Allora, a body or burkini. Attenzione, attenzione. Premesso che abolirei tutte le religioni su questo pianeta, ma che problema hanno i contrari? Queste poverine, se non ci fosse questa piscina, non potrebbero nuotare. Esatto. Ci scrive Carla. Molto bene, vai, sentiamo.
7: Rampelli, ma sta zitto, ce voglio andare pure io.
0: Allora, Rampelli, zitto, vuole andare pure lei. Allora, buongiorno Radio Rock. Sarebbe stato corretto dedicare il giorno intero a questo progetto. Dare 2 ore la mattina presto e la sera tardi è solo propaganda strumentale, ci scrive Corrado. Vabbè, però tanto è qualcosa,
2: l'inizio,
0: no?
2: Poi magari
0: meglio di niente, meglio di non dargli niente,
2: anche
0: no?
2: Per vedere quanta gente aderisce, cioè,
0: Oh, l'anguilla è il classico esempio dell'anguilla che ha boccato all'ano. Quindi è il più classico degli esempi. Sì,
3: quante succede? Volte l'abbiamo sperimentato? Tutti
8: mi piace Martina quando si infervora sulla questione patriarcato e ne ha ben donde. L'unica cosa che mi dispiace è che vorrei che tirasse fuori ancora di più il marchigiano che è in lei. Porca madondro.
2: Madonna, mia, ho tremato. Bravo, però quello è proprio,
0: no, invece io ero molto molto fiducioso di Stefano.
2: Bravo Stefano.
0: Io ho pensato dentro di me, infatti non mi sono guardato, non ho neanche toccato il mixer. Bravo. Ho detto Stefano non ci tradirà. Stefano è invece ha tradito. Allora, non l'ha detta. Peccato. Anche in Giappone si va in onsen. Ah sì, ci sono stato nelle onsen giapponesi, si va separatamente. Cioè la onsen maschile, la onsen femminile.
3: Che cos'è la onsen?
0: È un bagno termale che si utilizza in Giappone, è molto tipico. Se tu vai, a proposito di dell'amico Stefano, no? Se tu vai in un ryokan, questo ryokan è la classica, diciamo, il classico hotel, locanda giapponese.
4: Hai detto Rio, giusto?
0: Ryokan, Maurizio. Oh, e che diamine. Mi devi sempre incazzare. Ho già ribadito. Però Dio. No.
2: Le levi allora, pure
0: Rio. No. Rio.
2: Rio. Stai a sbagliare.
0: La spiaggia di Rio. Vabbè. Allora, ryokan è praticamente una specie di,
2: finché non la dice davvero non è contento.
0: La devo dire.
3: Guarda, Maurizio. Torna cambiato,
0: ryokan.
3: Torna cambiato, Maurizio.
2: Tu le levi dai denti.
3: Hai capito, Mari?
0: Dio. Allora, praticamente questo locale è un ti servono alla mattina la classica colazione giapponese col pesce, molto tipica, molto si dorme sul futon, praticamente sul
3: per terra, insomma.
0: Su un futon cuscino,
2: è
0: una specie di
2: materasso basso per terra.
0: Sì, che poi si chiama futon. Futon lo chiamiamo noi,
3: si
0: perché
3: chiama
0: si chiama un altro. Vabbè, insomma, la stanza è spoglia, non ha nulla, le classiche pareti che si chiudono così col divisore, e poi ci sono all'interno ci sono questi onsen che sono bagni termali. E io mi ricordo, quello sono stato io, il corridoio c'aveva da una parte il bagno, l'onsen maschile, dall'altra quello femminile, ryokan, Mauri. Praticamente tu entri nel bagno e c'era un signore, un giapponese, che si stava lavando il pipino. Perché tu praticamente
3: per
0: devi
3: bene, tra l'altro,
0: per bene, nudi, completamente nudi, tu ti devi mettere su uno sgabello e ti devi accuratamente lavare gli organi genitali.
3: Sembra giusto.
0: La cosa che io ho trovato curiosa è che io sono arrivato non sapendo un cazzo, e quando sono arrivato non c'era nessuno, quindi entro nella cosa, sapevo che ti dovevi lavare, quindi vado là e mi lavo, ma ci avrò messo, che so, 30 secondi, cioè, certo, nel senso, mi lavo e poi sono entrato in acqua. Pensavo che fosse un po' tipo la nostra doccia prima della piscina, quindi mi lavo. Dopodiché entra questo signore completamente nudo, bel ragazzo pure lui, si mette seduto e sta, ti giuro, tipo 30 minuti a lavarsi, mentre io mi stavo facendo il bagno.
2: Ma
0: e dicevo, dai, cazzo, forse mi devo lavare un po' di più.
2: Beh, forse 30 minuti,
0: realtà, cioè, tipo 30 minuti a lavarsi l'uccello.
3: Ma batturbato.
0: No, ma che stai scherzando?
2: Ma anche
0: tu sei impazzito completamente. Ryokan. La cultura giapponese, ryokan. Allora, praticamente.
2: Ma tu bai cose mezz'ora perché si è masturbato e lavato.
0: No, ma non dire zozzerie.
3: Ryokan.
0: Ma no, a parte me ne sarei accorto, avrei anche apprezzato. Non, no, no, sì, è proprio una cosa. È un'operazione. No. Non lo so, 20 minuti, va bene così.
2: No, è tanto.
0: Era un'operazione lunga.
3: C'era un nome anche quello, penso, no?
4: Ho capito, ma non lo fate parlare.
0: Non mi fanno parlare.
2: No, solo, ma noi siamo Mauri, curiosi, io, Mauri.
0: Adesso mi chiamiamo scarnato.
9: Mauri, ti hai attaccato?
0: Quanti? Allora, quanti minuti?
2: Quel signore
0: più o meno, eh?
9: Più o meno, quel signore lì. Si è lavato il
2: nel rio.
0: La, mediamente,
2: mediamente.
0: Diciamo, le parti intime,
9: virgola, rio,
2: mediamente.
9: Rio Can.
0: Intime. Ah, vuoi sapere anche femminile? Chissà se femminile pure.
9: Non ci interessa, certo, per il momento.
2: Non mi interessa. Che vuoi, scusa.
9: Oh, volevo fare un'affermazione forte.
0: Onsen.
2: È molto forte questa.
0: Index mi è venuto.
9: Rio.
0: Onsen.
9: Metti anche
0: maschile.
9: Index. Rio Can.
0: Vai, sentiamo un attimo che cosa accade. Oh, non esiste un tempo obbligatorio. Dice, bisogna farlo per un numero di minuti.
9: Un tot.
0: Lui ha detto, lui dice 5 minuti, però forse sono stati 5 minuti che però mi sono sembrati un'ora.
9: Sì, perché tu hai pensato, forse
0: 5 minuti sono tanti.
2: Comunque sono tanti.
0: Cioè, se tu
9: 5 bidet, so, dai.
2: Ma poi scusa,
0: siediti allo sgabello nell'area, insomma, della, lava tutto il corpo con sapone e shampoo, comprese le parti intime, risciacqua completamente il sapone e la schiuma. Solo dopo entra nella vasca termale. Ho capito.
2: E quindi tutto il corpo 5 minuti ci può stare. Solo le parti intime 5 minuti, cioè te lo sei scartabellato.
0: Ma no, ma sì, le parti intime loro fanno. Le parti intime. Fate a parlare il direttore. Rio Can è, diciamo così, la nostra il nostro alberghetto tipico, no? Diciamo così.
9: Tu vai all'Onsen,
0: allora va bene. Nelle spa però ti danno l'asciugamano bianco di cotone, eh? Attenzione, sì. Asciugamano bianco di cotone.
10: Grazie. Brand new music right here.
11: Brand new music.
10: Brand new music.
11: Brand new music.
10: La musica nuova su Radio Rock.

0: Brandon Flowers dei The Killers. A mezz'ora aveva un membro importante. Mi è noto, detto giapponese, che membro importante. Allora, signori, attenzione, posso andare? Che cosa fai, Maurizio? Cosa fai?
1: Che ho fatto?
0: Cosa sistemi lì davanti? Cosa
1: no,
0: sistemi? Cosa scrivi delle cose?
1: Appunti.
0: Cosa appunti?
1: Appunto quello che dite.
2: Adesso si è appuntato Ryokan.
0: Io vorrei vedere con l'appunti, guarda, sì, sì, vorrei proprio vedere.
2: Anzi, posso il podcast Ryokan ed altre usanze?
0: Ed altre belle usanze. Allora, Mauro, tu però devi viaggiare di più. Non sai come si scrive Ryokan, però? Non mi scrive sbagliato? No,
2: tu
0: scrivi R-I-O. No, già è sbagliato.
1: No,
0: allora, Mauro, tu però devi viaggiare di più. Se rimani sempre a Foce Verde, come le impari le cose?
1: Hai ragione.
0: Allora, in 5 minuti comunque una pipetta te la fai. Sì, ma io direi che me ne sarei accorto se fosse stato così, no? Nel senso che non è che te la fai così con la meditazione. Oddio, per quanto.
3: Oddio, c'è chi lo fa. C'è chi Sting, lo fa. Per esempio.
0: Non so se fa la pipetta con la meditazione.
3: No, pipetta no, però.
0: Allora, avete passato Brandon Flowers, ma stiamo ancora aspettando che passiate Brandon Music, ci scrivono. Sono io, le donne non ci hanno messo tanto in Giappone. L'importante è seguire le tappe principali: testa, corpo, piedi. 1, 2, 3. Testa, corpo, piedi. Allora, anche in Giappone si va in onsen. Sì, questo l'abbiamo sentito. Poi non si può, sì, non si può avere i tatuaggi. Sapete che i tatuaggi sono abbastanza banditi in Giappone. Sì,
3: no,
0: sì, perché
3: davvero.
0: I tatuaggi sono assolutamente. Assolutamente
3: poco raccomandabili.
0: C'è un, diciamo, un discorso legato, Alessandro, alla cultura giapponese.
2: Sì, bella.
0: Pippo, tu non puoi andare, che ne so, in una palestra. Allora, non puoi scoprire le parti. Non so se sta cambiando un po' una cosa, ma non credo. Non puoi scoprire le parti del corpo che mostrino i tuoi tatuaggi. Quindi, se tu vai, che ne so, nella onsen, nel bagno pubblico, nella piscina,
3: se ce l'hai in faccia, devi andare col passo.
0: Non
3: ci
0: vai, non ci
3: puoi
0: andare.
3: Andare.
1: Non ci puoi andare.
0: No, perché c'è un motivo, c'è una motivazione. Perché questi tatuaggi erano. È un po' come se noi. Non so come spiegarle. È come se noi volessimo andare in piscina con la P38.
3: Capito, però tu vuoi sai che non è così.
2: Il full body giapponese era riservato ai membri Yakuza. Della Yakuza.
3: Va bene,
0: sì.
3: Però adesso
0: non
3: magari
0: full body,
3: le cose sono cambiate, viene uno
0: sì.
3: da un'altra parte.
0: Tant'è
3: del
0: vero
3: mondo
0: che mio fratello
3: che
0: mi diceva che andava in palestra con ci sono delle loro ti vendono delle coperture per tatuaggi, cioè tutti
3: cosa la trovo orrenda.
0: Ti metti delle coperture e stai a posto, sì, così, e ti trovi però le coperture sono orrende, però il burka non lo trovi orrendo, scusa.
3: No, anche il burka trovo orrendo.
0: Io trovo orrendo che mi devo mettere il burka nella onsen non va bene, no?
3: No,
0: allora no, per dire, no, per dire. Vai, sentiamo.
4: Bella questa canzone. Vedo anche Maurizio in sella al suo cavallo.
0: Sì, yeah! sì.
1: Non è un cavallo,
0: ma Emilio, ma il giapponese aveva il cazzetto. Allora, veniamo all'argomento del giorno.
2: Il giapponese ha il cazzetto.
0: Allora,
2: dai.
0: No, ti devo dire, pensavo peggio. Pensavo, ovviamente ho guardato come se non ci fosse un domani.
1: Vabbè, certo,
0: ma
1: la
0: non
1: curiosità.
0: C'è, ma la curiosità e non solo.
2: Ma tu hai la curiosità di confermare un luogo comune o smentirlo?
0: E non solo.
2: Attenzione.
0: E non solo. Praticamente, allora, ero partito dal presupposto che dovesse essere piccolissimo. Invece non era affatto piccolo.
1: Lo vedi. Aspetta,
0: non era affatto grande nemmeno. Però a me grande non piace. Quindi,
2: era normale.
3: Normale.
0: Neanche piccolo piace. Però secondo me tutto deve stare, ragazzi, nella
2: mezza misura.
0: Nella mezza, in vino veritas.
1: Tutto deve stare dove entra. Se c'entra va bene. Cioè, seconda. Non è che è per tutti uguale. Non è per tutti uguale.
0: No, ma non entra da nessuna parte. Nel senso che poi
1: ci sono parti in cui entra, anche
0: non
1: se
0: entra,
1: è
0: non entra.
1: Enorme.
0: Non entra. Allora, sguardo minatorio, pancia arrogante, calzino blu ignoranza, chi palla è? Di fuori di prepotenza. Mauri mio, Mauri mio,
1: io già sono così. Non
0: e controlla
2: che
0: nessuno giochi l'asso alla prima mano. Ci ha mandato una foto il nostro amico. Ci ha mandato una foto. Va bene,
5: che
0: sentiamo.
5: Tatuaggi, dipende se vai in un'onsen pubblica o una privata. Noi siamo andati in un'onsen del hotel dove stavamo.
0: Sì,
5: abbiamo chiesto
0: tatuaggi.
5: E ci hanno detto che era possibile andare anche con
0: tatuaggi?
5: I tatuaggi che avevamo. Altrimenti,
0: tatuaggi.
5: Sì, li devi coprire. Li devi assolutamente coprire, perché altrimenti non ti fanno entrare.
0: E ti finisce male.
5: Vietato entrare se sei tatuata, però soprattutto quelle, diciamo, pubbliche.
0: e non ti guardano neanche tanto bene. Devo dire, forse sta un po' cambiando molto lentamente questa cosa.
3: Bagno con la muta, quindi.
0: Allora, Emilio, un pesce, no, un pesce normale entra ed esce dappertutto. È appunto normale. Poi che vuol dire normale? Normale non vuol dire niente. Diciamo dimensioni medie.
2: Mediano.
0: Dimensioni medie si può fare tutto. Dimensioni grosse non ti godi le cose. Non ti godi le situazioni. Allora, e neanche piccole. Visto che allora c'è la nostra amica qui, Marta, che andrà in Giappone fra un paio di mesi.
1: Brava.
0: Ed ho le braccia tatuate molto male, non potrò andare in giro. No, puoi andare in giro, poi se sei una turista, diciamo, tendenzialmente, diciamo, si vede che non sei giapponese,
1: non si sa se torni,
0: quindi
1: però vai.
0: Ti staccano le braccia. No, puoi andare in giro tranquillamente. Però poi certo, magari in alcuni posti potresti avere dei problemi, come nelle onsen.
2: Te copri. Basta. È un'usanza loro, rispettala e non romper cazzo.
0: No, non la rispetterà. Non la rispetterà. Si farà brillare dentro un tempio.
2: Ma no, perché a volte noi diciamo, no, che vorremmo che quando si va in alcuni posti vengono, si rispettassero delle tradizioni.
3: Io
2: vado in Giappone, non mi fanno entrambe cose.
3: Vabbè, magari la rispetti, però la disprezzi. Cioè, dici, Madonna, che roba del 1800.
2: Non ti appartiene.
0: E veniamo alla nostra nuova rubrica: disprezza e dispetta. Rispetta e disprezza. Disprezza. Ecco che
2: è ancora.
6: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ma è come se vai in giro col tatuaggio e una svastica da noi. Per un orientale è un simbolo del sole. Se glielo vedi addosso ti fa effetto. Sì, quando vai a vedere questi templi shintoisti che hanno tutti la svastica, insomma, rimani un attimo così la prima volta.
1: Pure, vabbè, sì, svastica. Nell'induismo si utilizza la svastica.
0: Non
1: sacco,
0: è così. Allora, rebus. Vediamo se indovini il rebus, Mauri. Prego, Mauri. Vai col rebus.
2: È
0: quello se tu non stai attivo e sveglio.
1: Rebus.
0: Dai, forza.
1: Cioè, vecchio con la palla.
0: Io sei stanco, però poi fa caldo. C'è una certa età, però che cos'è?
3: Bottiglia, messaggio,
0: bottiglia.
3: Nella bottiglia, sì. La bottiglia è nell'ano.
0: Cosa?
1: Il rebus è messaggiano.
0: Messaggiano?
1: Messaggiano?
0: Perché punto di domanda?
1: Boh, così, la immaginavo.
0: Allora, Federico, non messaggiano. Ragioniamo.
1: Oppure anche.
0: Mario Monti?
2: P2, UE,
0: Bottiglione,
2: vero?
0: Bottiglione, Rocco Bottiglione.
1: No,
0: ragioniamo. E mi perdona la domanda in genere, ma questi bagni giapponesi non sono veicoli di infezioni? Certo, quella è la cosa bella.
2: Ci si fa per quello.
0: Per quello che ci andiamo.
1: Tutte le
0: saune,
1: tutte le spalle.
0: Che c'entra? Dappertutto, certo. In inglese, ragazzi, in inglese, non in italiano. Vi dà un indizio il nostro Fede.
1: Bottle.
0: S. Attenzione, dai, non.
1: Bottle S.
2: Però in inglese è rebus.
1: S bottle. Message in the bottle. Butter. Bravo.
0: Ragioniamo. Brava Martina,
2: Un po' di fantasia.
0: La Salunga.
4: Buongiorno
0: a te.
4: Allora, quando siamo stati in Giappone, mia moglie e tutti e due abbiamo diversi
2: tatuaggi.
4: L'ha
2: già detto tua moglie?
4: C'era nell'albergo.
1: Vogliono
4: parlare
1: tutti e due?
4: Nessun problema. Mentre in un altro dove volevamo andare un ryokan vicino all'albergo, invece era un problema per i tatuaggi.
0: Allora, cosa succede a Marta quando fra 3 mesi sarà in Giappone?
2: Povera Marta.
0: Allora, solo così. Camminare per strada con i tatuaggi visibili non è assolutamente un problema. Questo non l'abbiamo detto, non è un problema. Nessuno ti fermerà. Tra l'altro anche appunto mio fratello c'ha i tatuaggi sulle braccia, non hai problemi nei luoghi pubblici, strade, treni, negozi, piazze, centri commerciali, ti puoi vestire come preferisci. Tra l'altro lì c'è un discorso che moltissime cose non sono illegali in Giappone. C'è un senso, diciamo, di vergogna collettiva, di linea di condotta culturale. Quindi è più un discorso che per ragioni culturali e storiche sono ancora associati alla criminalità, soprattutto per le generazioni più anziane, organizzata locale. Ora, cosa succede però, Marta? Onsen, lì no, non ci puoi andare. La stragrande maggioranza, ma anche i sento, che sono i bagni pubblici, non ci puoi andare se hai i tatuaggi. Quindi alcune strutture hanno dei classici cerotti color carne che si applicano sopra ai tatuaggi per coprirli, ma se c'hai tutte le braccia tatuate non ti basteranno, non
1: ma
0: ce
1: poi
0: la farai.
1: Si staccano,
0: e quindi ci sono delle strutture cosiddette tattoo friendly, che stanno aumentando, ma non sono ancora tantissime. Oppure devi prenotare un, te lo dico Marta, Kashikiri Onsen, cioè un bagno termale privato. Che quindi, essendo privato, fai come cazzo ti pare, perché sei da sola.
2: Kashikiri.
0: Anche se non è l'esperienza the real thing, no? Non è l'esperienza originale. Piscine pubbliche, divieto universale. Parchi acquatici, divieto universale, non ci pensa proprio. Spiagge pubbliche, anche qua molto spesso si chiede di tenere ai bagnanti i tatuaggi coperti, per esempio con una t-shirt per non turbare le famiglie. Quasi tutte le palestre commerciali giapponesi vietano l'ingresso a chi ha tatuaggi visibili, quindi i tatuaggi devono essere coperti.
1: Come fa, scusa?
0: Con i cerotti.
1: Copre tutto.
0: Sì. Ryokan, ragazzi, anche qua Ryokan di fatto è come fosse un albergo. Se c'è il bagno termale ci sono le regole degli onsen, sul resto diciamo è un albergo. Su invece santuari e templi non c'è divieto di ingresso per i tatuati, però è un po' come da noi, no? È richiesto di vestirsi in modo sobrio, e quindi c'è una tolleranza, ma insomma guardi, guardano un po' strano. E poi le altre cose, ai ristoranti, se vai ai ristoranti esclusivi, mostrare grandi tatuaggi potrebbe mettere a disagio il personale o la clientela più anziana, e quindi, cara Marta, fatti un bel manicotto, facci un favore, sì, un bel manicotto.
2: In effetti, sì, esistono per esempio per lo sport quelle, allora, fasce tipo, sì, di compressione.
0: Sono,
2: no?
0: Un paio di manicotti, oh, no, un bel paio di manicotti ben assestati.
2: Io, le braccia potrei fare
0: sportivi e traspiranti, come quelli da ciclista, è la soluzione perfetta, ragazzi. Puoi tenerli in borsa, puoi infilarli in un secondo quando entri in un luogo che lo richiede. Quindi vai. Poi c'è un sito che ti consiglio, è in lingua inglese, si chiama Tattoo Friendly Japan, dove trovi, bello, costantemente aggiornato, bello, mappate onsen, sento, hotel, palestre in tutto il paese che accettano clienti tatuati senza restrizioni.
5: Sorta Patrucci di prima, che ho le braccia tatuate, che vai in Giappone, no, sei tranquilla.
0: Vai, sentiamo ancora, vai.
6: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Sì, è pieno di svastiche nei templi shintoisti,
1: con
6: un piccolo dettaglio: la svastica ruota in senso orario, antiche in senso antiorario rispetto a quella nazista.
1: Sì.
6: Ciao, buona giornata, Riccardo.
1: Grazie, grazie.
0: Quindi c'è una sorta di nazismo buono,
1: è
0: diciamo,
1: un nazismo,
0: no?
1: Al contrario,
0: nazismo,
1: no?
0: Buono. Sì. Un nazismo meno grave, meno diciamo, nazismo, meno nazista.
7: Una precisazione: i due ascoltatori probabilmente sono stati Minori Okan, che è diverso dagli Onsen.
1: Gli Onsen sono
0: però devo studiare, vedere un cazzo, cioè, professore. Non è che devo spaccare il capello in quattro. Chi cazzo se ne frega, dai. Oh. E Marta dice: dai, grazie, andiamo di manicotti.
1: Oh,
0: allora,
1: vale,
0: giù di manicotti, Maurizio Manicotti. Allora, sì. Allora, attenzione, Carlotta c'ha il tatuaggio sul medio. Dice: quindi mi devo coprire il dito medio. Ti dico, bellissimo, ma non si vede nemmeno. Quindi,
1: non so, io pure ce l'ho sulla mano. Mi dovrei mettere un guanto così.
3: Sulla mano, c'hai cioè, la spalla che
0: no.
1: Vabbè, qui metto il manicotto.
0: Diciamo,
1: abbiamo detto, no?
0: È tutto un discorso di visibilità. Cioè, sulla spalla, magari se è molto visibile, ti fai un bel manicotto, e passa la paura. Bel ricco manicotto. Se invece ce l'hai sul dito,
3: Maurizio,
0: oppure non fallo il manicotto, va.
1: Sì, gli è piaciuta questa cosa, Maurizio.
0: Ti è piaciuta manicotti?
3: Mi piace.
0: Maurizio Manicotti.
2: Perché lo ripeti da solo?
0: Allora, buongiorno ragazzi. Rio Pan al ristorante me lo posso portare? Rio Pan va preso la mattina.
2: Occhio.
0: A stomaco vuoto, se no succede un patatrac.
1: In Giappone si mangia anche abbastanza.
0: O forse
1: leggero,
0: la svastica, no? Del zio Hitler, era la svastica cattiva. No, dico, era quella cattiva, non la loro era buona.
1: Quella di Hitler era cattiva.
0: O viceversa, magari quella di Hitler era buona.
1: Era buona,
0: magari, scoprire,
1: non l'abbiamo,
0: no?
1: Capita.
0: Sono tutte categorie mentali. O forse la svastica, al contrario, è il simbolo di onanismo?
2: Essa stessa?
1: Potrebbe.
0: Maurizio Manicotti, come se piovesse. Brand new music right here.

0: Berlinguer con Martini Mifazzo. Molto bene. Allora, vediamo un po'. 3899-106-600. Attenzione che i martini vi fanno ingrassare, oh, però voi altri...
1: Non mi fazzo
0: e
1: uguale.
0: Poi, poi diventi fazzo.
2: Manicotto Marizio.
0: Ti apparrà così, stavolta. Manicotto Marizio. Allora, sbaglio, scusa, allora, correggi subito. Puntata di oggi. Titolo Manicotto Marizio.
3: Allora, abbiamo Ryokan e Manicotto
1: Marizio. Ma non può essere, perché,
0: associ cose. Deve essere tutto una cosa sola.
3: No!
4: Maurizio Manicotti.
0: Allora, no, prima deve essere Manicotto. Poi non, Rican, aspetta, sai come scrive.
3: Sì, sì,
0: Manicotto Maurizio Rican.
1: Bello. No, però prima era
0: io non voglio che metti più queste E, che mi stanno sul cazzo a me queste E, che sembra che la giusta
4: posizione.
0: Metti le virgole, ci stanno le virgole. Non è poetico.
3: Ma non me cagate il cazzo.
0: Non è poetico.
3: Manicotto Maurizio.
0: Manicotto Maurizio in, no, che virgola? In,
1: scusa.
0: In, io la Ecio, Manicotto Maurizio in Ryokan.
1: In Ryokan. Oh.
0: Che sembra Mazzanti viene dal, no, come cazzo era?
1: Viene dal mare.
0: In formattico.
3: Già messo un cuore al titolo. Mo adesso, l'ho cambiato o cancellato?
0: Adesso mette ancora di più. Mette ancora di più. Vai.
5: Sentiamo chi c'è.
0: Allora, la svastica nazista è più antica in realtà, giustamente, come stavamo dicendo prima.
1: Sì.
0: È più antica di quella
1: che hanno preso.
0: Di quella che hanno preso chi?
1: Beh, la svastica nazista.
0: Quella nazista è più antica di quella giapponese, ovviamente, perché la svastica nazista risale a una forma di buddismo che non è quella di,
1: no,
0: del,
1: non
0: Giappone.
1: È quella
0: Giappone.
3: E se fosse Manicotto,
0: il piccolo
3: Maurizio
0: veicolo
3: in Ryokan, virgola svastiche.
1: No,
0: no, che no, dico, mi piace.
3: E svastiche.
0: No. Dai, Agosti.
1: No, lei.
3: Manicotto Maurizio in Ryokan in svastica.
0: Con le svastiche.
3: Con?
1: No, con pure è brutto però.
0: No,
1: con no, con è troppo dichiarativo, è didascalico.
0: Col, no, nelle svastiche.
1: Nelle più bello.
0: Nelle svastiche.
1: Sei tu, no, Mauro, nelle
0: svastiche. Allora, se il bello o se no, se il Belloni Mazzanti via del Manicotti? Via del Manicotti.
4: Perché no?
0: Allora,
3: no, Manicotto Maurizio in
0: Ryokan, quando si è formata
3: spastiche
0: la setta del grande veicolo, secondo cui più o meno tutti hanno una possibilità di trovare l'illuminazione, ha preso la svastica che va in senso antiorario come un simbolo. E chiaramente quella setta si è diffusa di più in Oriente perché era aperta a tutti. Bene, bene, bene. Sentiamo
6: Manicotto
0: ancora.
6: Vai, Manicotto. Comunque, mi sa che i giapponesi si incazzano più se gli metti il Philadelphia sul sushi che se va in giro chi
0: non c'è dubbio. Ragazzi, se metti il Philadelphia sul sushi, i giapponesi sbroccano malamente.
4: La pubblicità faceva gori,
0: tra l'altro, quando tu vai in Giappone, sì, che non era giapponese, manco per niente.
4: È vero,
3: si chiama Kaori.
0: Non si chiama manco Kaori.
3: Di dove era?
0: Era di Terracina.
4: Non è vero.
0: Lei non se lo può ricordare. Allora, attenzione, signori, meglio di sera o di mattina in bel Manicotto, ci scrivono. È uguale.
4: Ma quando si viene meglio?
0: Dipende dai punti di vista. Allora, attenzione, signori. No, invece, da questo punto di vista c'è una cosa che purtroppo dobbiamo statuire. Non andate in Giappone pensando di mangiarvi il sushi che mangiate a Roma, che è un sushi americano.
3: Certo.
0: Il sushi lì è altro.
1: Me lo descrivi in maniera accurata, per favore.
3: Sì, però
0: sushi,
3: anche rapida,
0: sì.
3: Però,
0: No, lentissima.
3: No,
0: allora,
3: rapida,
0: via Gagarin, fino a luna descriviamo il sushi.
1: Io vorrei saperlo.
0: Ah, facciamo così, mandiamo una canzone e poi
4: cambia là. Giulia,
0: mandiamo
4: sushi.
0: Una canzone.
3: No, è troppo, dobbiamo andare alla stazione.
0: Ah, fermi tutti. Oggi grandissima sorpresa a Radio Rock. Alle 12 in punto andremo a prendere un treno.
1: Bellissimo. Che notiziona.
0: Andremo a prendere un treno
3: nella
0: in
3: via
0: diretta su Radio Rock.
3: Nella via quella
0: via Serbelloni.
1: Quale?
3: Nella via quella.
0: Nella via quella che sappiamo.
3: Nella
0: che non puoi spoilerare tutto, dai, se no altrimenti.
3: Ci trovate là.
0: Allora, no, volevo dire questo, a pieno di svastiche.
1: Il sushi, per favore.
0: No, tra l'altro, scusa un attimo, la svastica giapponese, infatti mi ricordavo bene, la svastica giapponese è come quella nazista, identica.
1: Ma allora è quella buddista che al contrario ha dei puntini, perché c'era quella che ha i puntini.
0: No,
1: c'è
0: quella induista che è il contrario,
1: che
0: quella giapponese è buddista.
1: È buddista. Però quella induista e qual è quella con i puntini, quella buddista o quella induista?
0: Quella no, quella induista. Brava, induista. Allora,
3: signori,
0: parliamo di svastiche. No, parliamo di di che dovevamo parlare?
1: Così.
0: No, però vedi che fanno. Però lo vedi che cosa combinano. Poi dici che
1: Sta a fare la svastica. Ma che boh.
3: No, non mi ricordo,
1: cioè, scusa, era quella.
3: No, non metto in dubbio questo. Sto dicendo, eccola, la svastica, quella. Ma quella è quella anche di Hitler. Non è al contrario,
0: sì,
3: quella.
0: No, è così.
5: Oh!
0: Dai, però.
5: Se te la faccio vedere.
0: Però basta. Cioè, a un certo punto devi dire sì, pure se ne hai capito. Vabbè, sì, cioè, sì, non è possibile stai così. Sì, sì. Oh, delegno sei, cazzo.
3: A stronzi.
1: Però no, era lui.
3: A stronzi.
0: Allora,
3: guarda un po'. Guarda un po' se c'ho ragione.
0: No!
3: Ma che no? Metti in qualsiasi
1: illustrazione. Quella di Hitler c'ha le punte che vanno,
0: allora,
1: in senso.
0: Allora, quella giapponese è identica a quella di Hitler. Quella induista è al contrario.
1: È al contrario, oh, sì, è vero, è così.
3: E la puntata di oggi è quella di Hitler, va in un modo.
0: O non quella di Hitler.
3: È quella giapponese. Oh.
0: Quella di Hitler o quella giapponese?
1: Io però avrei finito col sushi, ma...
0: Vabbè. Ah, il sushi. Allora, ecco,
3: grazie, il sushi è
0: riso.
3: A base di...
4: Riso. Meglio da ridere.
1: È una palla di riso.
0: Bravo. Come si fa il sushi originale? Allora, devi mettere riso. Allora, tu prendi del riso, lo cuoci. Naturalmente, ragazzi, il riso alla giapponese, non il riso alla, che ne so, orientale,
3: sì,
0: alla indiana.
3: Occhio a farlo a casa che scoppia tutto.
0: Ecco, la pentola a pressione ci vuole. Allora, riso, tanto riso.
1: Questo
0: di base. Poi prendi... Tu non lo puoi prendere, però, insomma, no. Il pesce.
1: Dipende.
0: No, Maurizio... Non me ne devi distrarre quando sto parlando del pesce.
3: Fatto gesto, allora,
0: tu non lo puoi prendere il pesce. Allora, io posso prendere. Allora,
1: tu
0: io prendo il pesce. Maurizio, mm-hmm, te lo preparo.
4: E non mi insegni a pescare.
0: E te lo preparo.
3: Ma prima lo atti?
0: Allora, prima la cosa principale è il riso. Shari si chiama. Sciacquare il riso sotto l'acqua fredda, sfregandolo delicatamente con le mani, accarezzandolo in modo lascivo, cambiando l'acqua finché non diventa completamente limpida.
1: Bello.
0: Lascia in ammollo per circa 30 minuti.
3: E si è spappolato, che è?
0: No. Aggiungi un pezzetto di alga kombu all'acqua per dare sapore.
1: Buono.
0: Quindi sarebbe un cuociriso.
1: Cuociriso.
0: Ok.
1: Poi,
0: quando il riso cuoce, ci metti dall'altra parte un pentolino, aceto di riso, zucchero, sale e lo fai. Questo è il sushi zu. Lo fai mantecare senza mai farlo bollire.
1: Ah,
4: non sia mai.
0: Amatti. Tieni raffreddato il riso in un contenitore largo e basso. È un po' come noi quando famo la pasta fredda. Mescoli delicatamente di taglio con una mi raccomando, con una spatola.
3: Una mannaia.
0: Oh, cocci metti dentro.
1: Cocci
0: metti dentro.
4: Bel manicotto.
0: Qua. Pesce tradizionale. Potrebbe essere maguro.
1: Ecco.
0: No, ci pesci maguro.
4: Maguro.
3: Non hanno arrestato maguro.
0: Maguro, tonno. Tai, orata, saba, che sarebbe lo sgombro marinato, ebi sono
1: i granchi,
0: gamberi cotti, unagi, che è la
3: vitello,
0: quella di
1: Ranzino,
0: che si infila
1: vitello.
0: Anguilla.
4: Infatti si dice come cercare un aghi nel sushi, no?
0: Allora, un aghi nel culo. Allora, il salmone, per esempio, non è tradizionale, è un'invenzione moderna.
1: Aspetta, quello che dicevi
0: non
1: tu,
0: si usava il salmone.
3: Ma il salmone dov'è?
0: Prendi questo pesce, prendi un coltello estremamente affilato, il coltello del maestro Miyagi.
3: Estremamente,
0: ma deve essere
5: estremamente manicotto.
3: Maurizio,
0: avete rotto il cazzo, ragazzi, mi devo sbrigare.
3: Estremamente.
0: Oh. Alla maliscia, il pesce va tagliato. Ragazzi, il pesce va tagliato tagliato orizzontalmente rispetto alla vena. Un unico movimento fluido, facendo scorrere la lava verso di te.
3: Treno, Emilio.
0: Patapam, finché non gode.
3: Oh. E il pesce fa. Oh, yes!
1: Allora,
0: manca qualche cosa?
3: No.
0: Bene, anghiri, recipiente in legno di cipresso per far riposare e condire il riso, la stuoia flessibile in bambù per arrotolare i machi e la spatola piatta in legno, shamoji, per sgranare il riso.
3: Riso.
0: A questo punto la regola
3: d'oro non
0: per fare
3: mai.
0: Il sushi è sì. bagnarsi sempre le mani,
1: capito?
0: Con il
1: appiccica, no?
0: Tezu, che è una miscela di acqua e un goccio d'aceto di riso. Questo impedisce ai chicchi di ci sono venuti a mena, di incollarsi ai palmi.
1: Peccato, perché invece è una cosa bella che
0: piccoli quantità di riso, mi raccomando, non pressarlo eccessivamente.
3: Ballocca, bisogna fare
0: in
3: ballocca.
0: Bocca deve risultare compatto ma sciogliersi facilmente.
1: Buono, buono.
0: E ci mettete il pesce, non mi fate vedere il Philadelphia,
1: la salsa teriyaki,
0: uova del che cazzo,
3: il mango,
0: la maionese, lo sperma di rinoceronte, l'uggiolo di zio
3: estremamente vietato,
0: il mocciolo di nonno,
1: quello no,
0: la bontà,
1: i maniconi,
0: la cioccola
3: di tua sorella Mauri, e ce ne hai tanti.
0: Maurizio, Maurizio, ma tua sorella hai dovuto invitare una discussione.
1: Maniconi!
0: Maniconi mio!
4: Lui ha insultato mia sorella!
3: No, no, io non
0: ma tua sorella! Nessuno. Allora,
1: tua sorella che
0: sì,
1: è tua
0: sì.
1: sorella che si fa insultare da lui, però certo. diciamola
0: no,
1: tutta.
0: No, no, no, la sorella è. La sorella è una brava persona.
1: La sorella!
0: Però Maurizio!
3: Maurizio
0: no, no, no, no, no. Allora, domani mattina.
3: Il padre sì. di Alessandro.
0: Domani mattina sarà pronto il sushi.
1: Oh.
0: E lo mangeremo qui in diretta, ecco. In degustazione.
4: Sushiamelo domani, dai.
1: No,
3: e chiudo, no, allora, guarda, aspetta, no, vi vorrei far riflettere su una cosa. Alle 7:12 in apertura ha parlato di pippe. Chiuda alle 10:05 con sushiamelo.
0: Tu devi essere bandito dalla radiofonia mondiale, sei un pessimo esempio per i giovani. Che schifo, che orrore. A domani. Ciao.
5: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: luminarie e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
0: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a Master of Rock.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Gagarin, mi ricevi?
3: Forte e chiaro.
2: Accensione motori.
3: 3, 2, 1. Decollo.
2: Questo è Gagarin on Radio Rock.
4: Buongiorno, ben trovati, questa Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente come ogni giorno anche per questo mercoledì 29 di luglio.
5: Luglio che sta giungendo al suo termine, ma non arriva mai questo termine di luglio, eh? È uno di quei mesi che sembrano sempre, un po' gennaio e luglio hanno questa caratteristica, Tatiana, non so se ti capita anche a te, di due mesi che non finiscono mai, non
4: ma
5: arrivano
4: sì,
5: mai a compimento.
4: Ma tanto che cambia. Però oggi noi faremo l'oroscopo musicale di agosto, per una volta lo faremo...
5: In anticipo,
4: perché di solito facciamo a metà mese per vedere se poi questi oroscopi
5: esattamente
4: ci danno davvero delle istruzioni
5: a un certo punto
4: per
5: vorrei...
4: capire come proseguire il mese. Questa volta lo facciamo prima,
5: perché vorrei andare in ferie sapendo, Tatiana, come
4: tutti hanno avuto il proprio oroscopo musicale.
5: Esattamente. Ah, no, se no non sono tranquillo, guarda, se no non parto. Facciamo così.
4: Quest'anno vediamo qua. C'è il nostro ascoltatore Tony che ci chiede una ci fa una richiesta per questo caldo hawaiano.
5: Sì.
4: Afoso, non strano. Ti posso dire, sono stata alle Hawaii e non era così brutto il
5: non
4: tempo.
5: È. Perché alle Hawaii
4: fa caldo, ma si sta bene.
5: Perché non
4: perché
5: è
4: tira vento.
5: Non è tanto il caldo quello che ti frega, Tatiana, quanto che cosa? L'umidità.
4: Radio

0: Jordan, Mastodon naturalmente, che potete votare sul sito radiorock.it, sito dove trovate tutte le nostre novità in alta rotazione. Potete scegliere anche voi se farle entrare o farle uscire dalla nostra alta rotazione.
1: Oh Tati, oggi voglio iniziare parlandoti di elettrodomestici. Per quale motivo? Perché in realtà dopodomani entrerà in vigore nell'Unione Europea una nuova legge che insomma sarà molto orientata verso la riparazione degli elettrodomestici anche al di là del periodo di garanzia. Una nuova norma europea che si chiama proprio, è stata chiamata, ribattezzata diritto alla riparazione.
0: Meno male.
1: E che cosa succede? Che tutta una serie di prodotti, tra cui lavatrici, frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, aspirapolvere, smartphone, tablet, ebbene tutti questi prodotti, secondo questa nuova direttiva, devono, per propria iniziativa del produttore, essere riparabili a un costo ragionevole, in tempi rapidi e senza rendere la procedura complicata. In pratica, questa direttiva, poi bisognerà vedere come verrà applicata, però deve rendere la riparazione la soluzione più conveniente, più immediata per tutti questi prodotti, e chiaramente l'obiettivo è ridurre gli sprechi, far vendere meno cellulari nuovi, no? Che appena ti si rompe una cosa ti dicono: ma guarda, per smontarlo soltanto, per cambiarlo, per ordinare, ci vuole talmente tanto tempo che ti conviene comprarlo nuovo. Ecco, teoricamente questa direttiva dovrebbe andare proprio contro quel ti conviene comprarlo nuovo.
0: Evidentemente, se hai preso a cuore questa filosofia, sei diventato anche un po' tatianista,
1: eh
0: no?
1: Sì, un pochino.
0: Con quel
1: sì.
0: Pensiero che le cose vecchie, i legami vanno aggiustati anziché buttati fuori. E quindi
1: quella roba dell'oro, delle cose giapponesi, di riparare con l'oro le crepe. È molto tatianista.
0: Aggiustare, non sostituire.

0: ci scrivono che bello, finalmente c'è torniamo ad aggiustare.
1: Il telefono si chiamava Fairphone. Ah, il telefono era moduli, quindi se si rompeva un pezzo potevi cambiare liberamente. Peccato che inizialmente il telefono costava un'eresia e successivamente anche i ricambi costavano sempre oltremodo. Bene, il telefono nuovo, ma comunque...
0: Vediamo.
2: Buongiorno Radio Rock.
3: Buongiorno.
2: Io, se mi permettete, faccio una piccola pubblicità. Da un annetto uso un cellulare che è totalmente prodotto e realizzato in Europa, che è totalmente autoriparabile. Cioè, praticamente tu ordini i pezzi sul loro sito e ti mandano i pezzi a casa con un cacciavite apposito, te lo ripari tu totalmente, non c'è bisogno di sostituire il cellulare o mandarlo in riparazione. E il telefonino si chiama Fairphone, lo straconsiglio, perché tra l'altro funziona esattamente come un cellulare normale. E l'unico difettuccio è che la batteria dura tantissimo, cioè una giornata ce la fai, ma non di più. Ciao Alberto,
3: ciao. Va bene, ce lo segniamo. Ma io ero molto interessato alla parte tatianista, che secondo me Tatiana l'ha pensata e non l'ha detta, sulle riparazioni, sul fatto di non cambiare più e comprare nuovo, che sono adattabili anche ai rapporti con le persone.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
1: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Offspring.
2: Radio Rock. Back in time.

0: intanto le novità le potete votare sul sito radiorock.it. Oggi è 29 luglio e c'è una cosa abbastanza curiosa che succede in Spagna ogni anno il 29 luglio.
1: Cosa succede?
0: In questo paesino di Asneves, in Galizia, si celebra questa processione alquanto singolare, perché viene chiamata Festa di Santa Marta de Ribarteme e ricorda in tutto e per tutto un funerale, se non fosse che i defunti all'interno delle bare sono aperti, aperte, sono vivi e vegeti, quindi una tradizione un po' macabra sicuramente, ma dall'enorme valore simbolico,
1: ma
0: perché
1: si
0: ad essere trasportati nelle casse, vai a vedere le foto, non sono persone normali, ma uomini e donne che sono sopravvissuti miracolosamente alla morte nell'anno precedente, dopo aver avuto, per esempio, gravi incidenti o malattie. Quindi è una processione, un modo per ringraziare la santa della resurrezione per la grazia ricevuta. Quindi è una processione accompagnata dalla statua della santa che finisce una volta raggiunto il cimitero per poi rientrare in chiesa, dove si porgono delle offerte. Dopodiché questi finti defunti si alzano dalle bare per tornare tra i vivi e festeggiare il lieto momento. Comunque è una cosa molto bella.
1: È vero, ma tantissima gente, sto vedendo le immagini proprio in questo momento, con le bare trasportate a spalla, bare aperte, con la gente che però dentro effettivamente si trova deposta esattamente come sarebbe se fosse un funerale, insomma, di una persona defunta. E invece poi, sai che però è un modo per esorcizzare anche la cosa,
0: beh, certo,
1: per fare dei gesti. Poi fanno il gesto dell'ombrello, spero che quando si alzano, no, come,
0: penso di sì.
1: Come cosa? Te ti sei mai chiesta? Poi è una roba che ogni tanto qualcuno fa, di
0: davanti
1: chiedersi
0: alla santa, però boh,
1: non lo so, però di chiedersi come sarebbe il proprio funerale, no, come, come
0: sì,
1: dovrebbe
0: spesso
1: essere,
0: gli ascoltatori abbiamo scritto anche abbiamo fatto scegliere la frase che vorrebbero sulla loro tomba.
1: Pensa,
0: sì.
1: Ci può
0: abbiamo
1: stare.
0: Fatto una bellissima puntata su questo. Abbiamo fatto un'altra con Boris Sollazzo, anche una puntata in cui gli ascoltatori sceglievano l'epitaffio di Boris Sollazzo. Molto divertente.
1: Sarebbe stato molto bello. Sai che è una roba che io mi chiedo sempre, perché la gente dice sempre: no, io vorrei che al mio funerale la gente ridesse, fosse una festa. Io no, invece, se fosse il mio funerale vorrei che la gente piangesse fino a sentirsi male.
0: Addirittura.
1: Proprio devi venire da dar di stomaco.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Hai capito,
1: no.
0: Marco Muscalà?
1: Ma che vuoi? Scusa, il funerale mio, cioè il funerale tuo, vuoi gente che ride, che fa la musica, voglio musica. No, devi stare
0: vabbè,
1: male.
0: Per ricordare, certo, è la persona gioiosa che eri.
1: Ma no,
0: ma Marco,
1: invece
0: che
1: devi
0: la gente
1: stare
0: sta male,
1: ma
0: che
1: certo
0: si sente pure male.
1: Ma certo,
0: incredibile, ragazzi, questo plot twist della vita di Marco.
1: Sono morto, almeno
0: cioè, ma te sei morto in vita e poi vuoi che quando muori veramente la gente
1: ma almeno un'ora di dolore, ma te la vuoi prendere almeno un'ora?

0: fare in piedi.
1: Come fa a vedere dalle foto se si muove?
2: Stavano mezzi in piedi, stavano, cioè, stavano seduti. Cioè,
3: qualcuno dice al funerale di Muscarà col cicci frollo di fuori. Beh, mi sembra una bella. Assolutamente.
1: Per un'ora di
3: d'amore.
1: Dolore.
3: Ah, di dolore,
1: Muscarà.
3: Giusto.
4: Oggi comincia il Wacken. Buon concerto a chi c'è là.
2: Buon concerto, buon concerto.
4: E a chi lo vede in streaming.
3: Il festival più grande di metal al mondo. Fra l'altro, partecipazione di dal 29 luglio al 1 agosto. 85.000 posti esauriti, sold out. Judas Priest tra i principali, mi sembra, questa edizione in Germania. E quindi ve li regalo.

0: ovviamente abbiamo regalato al nostro ascoltatore. Il 12 agosto invece sulla Terra ci saranno 90 secondi di buio su una fascia larga di 300 chilometri, un'eclissi che interesserà diversi paesi, dall'Islanda alla Groenlandia fino alla Spagna e Portogallo. In Italia la Luna coprirà il Sole in modo solo parziale. Sei pronto a questo evento? Ieri hai visto la Luna del Cervo?
1: No, chiaramente no.
0: Come no? Cioè ieri non hai guardato il cielo mai la sera?
1: No, ho guardato il cielo.
0: Madonna santa.
1: Perché no?
0: Comunque, cioè, mezzo milione di turisti stanno andando in Spagna per vedere un minuto e mezzo di buio.
1: Perché poi stavo vedendo lo spettacolo che insomma avverrà al massimo intorno alle 20, quindi sarà ancora appunto
0: 19:30, 21:17.
1: Sì, alle 20 sarà proprio l'apice, se andiamo a vedere, anzi 20:06
0: in Italia.
1: A Roma sarà
0: Roma
1: con la 57% circa di disco solare coperto dalla Luna. Chiaramente, come ogni volta, insomma, si ricorda, ma è sempre bene farlo, che per guardare direttamente l'eclissi bisogna avere delle lenti certificate ad hoc, eccetera. Perché,
0: comunque,
1: insomma,
0: era dal 1905 che la Spagna non assisteva al buio che cala in pieno giorno, lo sapevi?
1: No, non lo sapevo come cosa.
0: E le prossime eclissi saranno il 2 agosto 2027 e il 26 gennaio 2028, se già vi volete prenotare dei biglietti, non lo so.
1: Ma sempre in Spagna?
0: A me sembra assurdo mezzo milione di turisti in Spagna.
1: Sì, pure a me. Secondo me ci sta mezzo... cioè, non lo so, solo per vedere le eclissi mi sembra un po'... per carità,
0: guarda caso è estate, guarda caso la Spagna è uno dei paesi più belli dove passare l'estate.
1: Cioè magari è gente che è andata là per farsi le tapas, la passeggiata,
0: come fai te,
1: eccetera.
0: Come fai te, Marco?
1: E poi a quel punto ha detto vabbè, già che ci sto guardo pure l'eclissi, è chiaro, sto là, che vuoi fare? Però alla fine magari non è andata proprio per quel motivo, ecco, ci
0: hai
1: sta
0: capito?
1: Un'altra motivazione dietro, come accade alcune volte.
0: Ma a proposito di viaggi, tu sai qual è il viaggio più lungo del mondo?
1: Qual è il viaggio? Il viaggio
0: dura
1: con...
0: dura 24
1: con
0: ore.
1: Con scalo o ininterrotto?
0: 17.000 chilometri di distanza, senza fare scalo.
1: Madonna, 24 ore...
0: E senza alcun rifornimento, quindi se la rischiano pure,
1: Vabbè, dai, penso che abbiano fatto in modo che, insomma...
0: Vabbè, certo.
1: Possono arrivarci, però 24 ore su un aereo è lunga,
0: dai, indovina, indovina.
1: L'Australia sicuramente, come partenza.
0: L'Australia, sì? Melbourne?
1: Londra.
0: No, Tolosa.
1: Tolosa, vedi?
0: Un giorno intero, esattamente 24 ore. Jet a doppio corridoio. Mamma mia. Decollato alle 17:27 locali, cioè alle 9:27 in Italia, del lunedì 27 luglio. Passato sopra la pista di Tolosa alle 9:37 del mattino del 28 luglio. Quindi 24 ore e 10 minuti dopo.
1: Capito? Cioè, che pensa quanti pasti scadenti ti danno sull'aereo in 24 ore.
0: Ma quale pasti scadenti? Buonissimi,
1: no,
0: pasti in aereo.
1: No, ma che buonissimi.
0: A me piacciono tantissimo.
1: Il cibo dell'aereo.
0: Mangerei sempre in aereo.
1: No, è terribile.
0: Sì, sì.
1: È
0: no,
1: terribile.
0: Meraviglioso.
1: No,
0: meraviglioso.
1: Non lo sopporto.
0: Io adoro.
1: Ma
0: adoro.
1: No, ma sa tutto dello stesso odore, quella roba là un po'.
0: Ma non è vero.
1: Madonna,
0: dipende che
1: mia.
0: Scegli. Carne, pesce, vegetariano, vegano.
1: Ma è uguale. No,
0: buonissimo.
1: A me non piace.
0: Solo la pasta è cattiva, però
1: sì,
0: il resto è tutto buono.
1: Io mangio la pasta spesso.
0: E poi ti danno da mangiare ogni 3 minuti.
1: Quello è il mio sogno. Cioè stai seduto, ti vedi film e ti portano cibo.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Stai ascoltando Gagarin,
8: una trasmissione spaziale
9: on Radio Rock.
10: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Creedence Clearwater Revival.
11: Radio Rock, back in time.

0: Le novità, come sapete, le potete votare sul sito radiorock.it. Prima di cominciare il nostro oroscopo musicale di oggi, vediamo un po' dei vostri messaggi e celebriamo le 11.11, perché oggi 29 luglio è un giorno importantissimo.
1: Perché è un giorno importantissimo il 29
0: luglio? A Marco, manco le basi, la pasta si mangia solo sul territorio italiano, appena sali su un aereo sei già all'estero, quindi dimentica la pasta e buttati su altro.
1: Però sai che penso? Allora, in realtà se tu sali su un aereo di compagnia di bandiera italiana, vale come territorio italiano. Io ricordo che c'era un film con...
0: Vabbè, ma che c'entra se sanno fare la pasta oppure no? Cioè, dai.
1: Non so se era i due carabinieri, il film, che a un certo punto arrestano una persona perché era su un aereo italiano e quindi era territorio italiano. Devo andarmela a rivedere questa cosa, però mi ricordo questa cosa. Tipo le
0: comunque,
1: barche.
0: Comunque, un'altra ascoltatrice dice: di recente ho conosciuto un assistente di volo di una grossa compagnia aerea, e non faremo i nomi.
1: Ok.
0: Lui fa principalmente voli di lungo raggio e io, fra le altre cose, gli ho chiesto se non ha paura di essere sempre su un aereo.
1: Sì.
0: La risposta è stata che in aereo è più facile morire per il cibo che servono.
1: È
0: Tatiana,
1: fai tu. Va bene.
0: A me piace, che vi devo dire?
1: Le abbiamo pregate abbastanza.
0: Però...
1: Vai.
0: No, allora, oggi 29 luglio, sono le 11:11, l'universo sta lavorando per noi, perché le 11:11 del 29 luglio sono più importanti di tutti gli altri giorni, perché il 29 luglio,
1: che
0: attenzione ragazzi, è il giorno più fortunato dell'anno.
1: Ma chi l'ha detto?
0: È il giorno in cui il sole incontra il sole incontra Giove e la luna del cervo illumina il cielo, una combinazione che potrebbe segnare uno dei giorni più importanti.

0: avanti del 2026. Ogni 12 anni Giove incontra il sole nel regno, nel segno del leone. Quindi in astrologia questo incontro è conosciuto come uno dei momenti di maggiore espansione, opportunità e crescita. Per questo motivo molte persone chiamano il 29 luglio il giorno più fortunato dell'anno. Ma c'è un dettaglio anche di cui quasi nessuno sta parlando. Si verifica la luna del cervo, che dovreste aver visto
1: ormai.
0: Già ieri, sto parlando come Temptation Island. Ormai vedo Temptation Island.
1: Sei diventata uguale a loro.
0: Ma quanti altri appuntamenti vogliono fare per allungare il bro? Vabbè,
1: non ho idea.
0: Ormai parlo come loro. Riceve questo nome perché in questo periodo dell'anno i cervi, l'abbiamo detto anche ieri, rinnovano i loro palchi. Quindi oggi è la giornata per rinnovare questi palchi, ragazzi. Capito? Però attenzione, prima di diventare più forti bisogna sempre lasciare il passato alle spalle. Non vi fate passatisti.
1: E comunque Giove e il Sole si incontrano ogni 12 anni. E che vanno a fare quando si vanno a mangiare una pizza?
0: Sì, vanno a mangiare la pizza.
1: E poi si dicono ogni
0: volta la luna del cervo quest'anno.
1: E si dicono ogni volta che si sono incontrati Giove e il Sole, si dicono non facciamo passare altri 12 anni prima che ci rivediamo. Però poi ogni volta alla fine li fanno passare. Vabbè.
0: Quest'anno la luna del cervo, fra l'altro, si verifica in acquario. Quindi significa che illumina le verità, chiude i cicli e rivela ciò che non ha più senso continuare a portare con sé. Giove sta aprendo una nuova porta. La luna mostra quale porta deve essere chiusa.
1: Sì, perché devi aprire una porta e ne chiudi un'altra.
0: Quindi
1: non puoi...
0: oggi, ragazzi, mi raccomando, dovete prendere decisioni importanti. Iniziare un progetto, iniziare quel messaggio
1: e
0: iniziare e inviare quel messaggio, devo dire. Chiudere un ciclo, abbandonare un'abitudine che bloccava la vostra vita. Cioè oggi il cielo favorisce questo movimento. Quindi scrivete sui fogli quello che volete, quello che desiderate.
1: Quali fogli?
0: Quello che dovete lasciare alle spalle.
1: Che fogli devo scrivere?
0: I fogli, prendi un foglio.
1: Prendo un foglio, lo prendo. Che devo scrivere?
0: E devi scrivere quello che devi lasciare. Devi ringraziare qualcosa che accadrà, come se l'avessi già avuto.
1: Aspetta, quello che devo lasciare
0: o quello
1: che devo...
0: Quale porta vuoi aprire?
1: Non ci sto
0: capendo
1: niente.
0: Quale vecchia porta vuoi tenere indietro?
1: Vabbè, ci scrivo ciao sul foglio io.
0: Ma che ciao?

0: Gorillaz, vediamo un po', un messaggio ancora sui pasti in aereo.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Ragazzi, pensate che figo se ci fosse un aereo dove al posto di quella pasta de merda che te danno, te fanno i supplì, caldi caldi.
2: Che bello!
1: Pizza al taglio, mozzarella, puntarelle, alici.
2: Spettacolare.
0: È vero.
1: A Marco, Tatiana è abituata a volare in business.
0: Ma qual è il business?
2: No, sì, Tatiana vola col jet privato con cannavacciuolo a bordo che le fa.
1: Pollicina, può scegliere se prende un prosecco.
0: Ma magari, quello è il mio sogno, volare almeno una volta nella vita, fare un bel viaggio
2: in prima classe,
0: sì, con la doccia tua.
2: Allora, ti spiego perché ho fatto confusione, tanto per cambiare, sia sul film che sul valore giuridico delle... Allora, il film di cui parla...
0: Ma l'hai fatto il foglio? L'hai scritto il foglio?
2: Ho scritto Forza Roma su un foglio. Non lo so. Vabbè, comunque ti spiego.
0: Ma come forza?
2: Non ho capito
0: Roma.
2: Che devo scrivere. Ora mi spieghi bene. Intanto ti dico che il film a cui facevo riferimento è con Enrico Montesano, sì, ma non è I due carabinieri con Carlo Verdone, ma Il tenente dei carabinieri.
0: Ah, ok.
2: Con Montesano e Nino Manfredi, in cui effettivamente alla fine trascinano a Londra un ricercato sull'aereo e dicono: questo è territorio italiano, e lo arrestano. Ma non è vera questa roba, nel senso che qualcuno ci ha scritto: sì, l'aereo di compagnia italiana è territorio italiano, ma solo quando è in volo. Nel momento in cui è a terra nell'aeroporto, come la barca, nel momento in cui è nel porto, deve sottostare alla giurisdizione di dove si trova. Poi, nel momento in cui si trova in volo su acque internazionali o in navigazione, se è una nave su acque internazionali, a quel punto la giurisdizione la fa la bandiera della nave.
0: Va bene, allora prendi il foglio, per favore, e devi scrivere ciò che desideri lasciare alle spalle.
2: Ciò che desidero lasciare?
0: Ciò che desideri vivere nei prossimi 12 mesi.
2: Sì.
0: Qual è il primo passo che farai ancora oggi? E allora, poi ringrazia come se queste cose fossero già accadute.
2: Ah, primo passo di oggi, appena uscito dalla radio, pennica. Quindi, primo passo,
0: ecco, scrivo
2: proprio pennica.
0: Tutta vita.
2: E devo ringraziare per la pennica?
0: No,
2: non devo ringraziare.
0: Beh, sì,
2: Mirzo.
0: Hai del tempo libero.
2: Ho del tempo libero.
0: Che sfrutti male, però.
2: Perché sfrutto male? Ora la pennica ti dà. Allora, no, non è vero. Stavo dicendo una stupidaggine, Tatiana.
0: Cioè, la tua vita sono dei piccoli sprazzi in mezzo alle penniche.
2: Allora, no. Stavo dicendo, la pennica ti dà la possibilità di viverti meglio il pomeriggio. Però non sono d'accordo, perché la vera pennica bella è quella che dura un'ora e mezza. E quando ti svegli.
0: Sì, vabbè, è un altro giorno.
2: E quando ti svegli,
0: è il 30 luglio. Quando
2: sei completamente devastato.
0: E quindi il giorno fortunato se n'è andato.
2: Ma quanto è bello, però, farti una pennica lunga di un'ora e mezza. Ti svegli che hai ancora tutto il pomeriggio davanti, ma sei devastato dal sonno e quindi non fai niente.
0: Come no? Va bene. Andiamo all'oroscopo musicale di Simon and the Stars.
2: L'ho scritto pennica, voglio vedere se si realizza adesso questo desiderio.
0: Andiamo a Ariete, vi parliamo di agosto. Vi dico brevemente: le idee migliori arrivano sempre quando abbassi le difese. Quindi, sotto l'ombrellone, in montagna, senza lavorare. Comunque, agosto è ispirazione, quindi dovrebbe andare bene dal punto di vista lavorativo.
2: Ma non avevamo detto di
0: iniziare
2: dei pesci?
0: Vi mette alla prova anche in amore.
2: Vabbè,
0: no,
2: fa niente.
0: Chi di recente ha vissuto un cambiamento, un'evoluzione nel rapporto, ha bisogno di ricalibrarsi. Lo stesso dovrebbe chiedersi chi ha una relazione in crisi, quindi chi sopravvive a quest'agosto ne uscirà più forte. Passioni fugaci per i single, e quindi, insomma, mi sembra andare tutto bene. Io credo che la parola d'ordine di questo mese per l'Ariete sia ispirazione, quindi vi regalo questo brano degli Alter Bridge, un inno rock, diciamo, positivo, che incoraggia a vivere al massimo e insomma con il giusto a guardare al futuro con giusta speranza ogni singolo giorno. E quindi Rise Today.

0: Bridge. Allora, c'è qualcuno che scrive: abbiamo capito, Tatiana, che è meglio non avere consigli da te su dove andare a mangiare. No, hai capito male, molto male, perché io invece so andare a mangiare in posti incredibili, quindi no, non è vero questo, non è vero. Comunque andiamo ad ascoltare tra pochissimo il nostro nuovo segno, vediamo.
1: Ma Marco, ma avevate promesso che partivate da pesci?
0: No, no, non si parte da pesci.
2: Lo so, Tatiana è così, che ci vuoi fare? Posso andare col toro però, Tatiana, se mi permetti.
0: Vai col toro.
2: Guarda, vado molto rapido perché è molto semplice. Giove è di traverso, vi pesa la cosa, vi lamentate, ma un toro che non si lamenta non è un toro. Fino al 26 di agosto andrà tutto così. Andrà
0: che vuol
2: tutto
0: dire un toro che non si lamenta? Non così, toro, perché si lamentano sempre.
2: Ah, fino al 26 di agosto va così. Quindi, se potete, chiudete tutto e andate in vacanza, rallentate, godetevi di più l'estate. Dovete seguire.
0: Però che consiglio è, dai?
2: Dovete seguire la scia del qui ed ora. E a proposito di qui ed ora,
0: ma che consiglio dai?
2: Non è che lo do io, c'è scritto così, lo da Simon and the Stars.
0: Ma te hai interpretato, già lo capisco.
2: No, no, e a proposito però del qui ed ora, c'è una canzone di Van Halen che dice proprio: non voglio aspettare fino a domani, adesso è il tuo domani.
0: È il momento della penna.
2: Adesso è il tuo domani.
0: Arriviamo al break delle 11.30, oggi oroscopo musicale, prima parte, la seconda parte domani.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando Gagarin. Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin ritiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Stiamo facendo l'oroscopo musicale insieme a Simon and the Stars. Radio.

0: nell'altra rotazione Radio Rock. Torniamo al nostro oroscopo musicale. Ovviamente quello che vi stiamo dicendo è sempre preso dall'oroscopo 2026 di Summer and the Stars per il mese di agosto.
1: E andiamo dagli amici dei gemelli. Amici dei gemelli, ebbene, Venere a favore dal 6 di agosto. Il cuore torna a brillare con autentica leggerezza.
0: Culo.
1: Si riaccende la voglia di complicità, si riaccende il desiderio.
0: Vediamo.
1: Si riaccende l'amore, i flirt.
0: E vai.
1: Arriveranno.
0: Io non sono gemelli.
1: Vabbè, però i flirt arriveranno facilmente. Una chiacchierata.
0: Forse dovrei
1: in treno,
0: flirtare con un gemelli.
1: Uno scambio di battute su Instagram, un incontro. Anche
0: ancora
1: in coppia,
0: con Instagram.
1: C'è più voglia di parlarsi, organizzare qualcosa insieme. Insomma, bentornati all'amore, amici dei gemelli. E insomma, no, se si parla del momento in cui la complicità e l'intesa fisica e mentale tornano a essere così intense da voler fermare il tempo, viene in mente Everlong dei Foo Fighters.
0: A proposito di Dave Grohl, è uscita la puntata sui dubbi sulla morte di Kurt Cobain.

0: quella bellissima puntata appunto di lunedì su Kurt Cobain e Nirvana e quant'altro la trovate su tutte le piattaforme di streaming, ovviamente, quindi anche su Spotify, per dire, se cercate Gagarin. Ma abbiamo il canale Telegram di Gagarin, che è Gagarin Radio Rock tutto attaccato, la pagina Facebook, trovate lì il link per ascoltarla. C'è anche l'intervista a proposito del caso Cobain, il libro da poco uscito su questa nuova indagine forense, con epic porzioni. Andiamo invece all'oroscopo musicale del cancro in agosto.
1: Amici del cancro, vai!
0: Certe cose maturano proprio quando ti fermi, ed è per questo che agosto può essere uno dei mesi più fertili dell'anno. Questa è la chiave del mese: efficienza, anche perché adesso vuoi costruire un'occupazione che non ti consumi ma che ti nutra. Per quanto riguarda invece la passione, agosto accende i sensi, quindi attenzione, insomma, valutiamo però con chi partire. E chi si è invece riavvicinato a un ex o frequenta una persona ambigua chiude il mese chiedendosi cosa voglio davvero in amore. A settembre le risposte. Intanto arriva Burn dei Deep Purple, che esalta un po' con questo ritmo forsennato, questa energia travolgente che brucia ogni

0: po', andiamo velocemente. Oggi li dobbiamo fare tutti. Abbiamo deciso, li facciamo
1: Vai, tutti proviamo.
0: Perché non vogliamo deludere la nostra amica dei pesci.
1: E allora andiamo con il segno che al momento, secondo me, è il segno che avrà l'agosto migliore. E sto parlando degli amici del Leone. Altro che ferie,
0: sì,
1: agosto è vostro.
0: Vabbè, il mese loro, no? Sono nati in questo momento.
1: Vabbè, sì, è vero, è vero. La prima vera occasione per riprendersi la scena. Se vi sentite pronti, lo siete. Nel cuore scorre l'energia dei nuovi inizi. Dopo mesi di confusione, non facili, finalmente arriva una nuova vita. Vi sentite vivi, pronti a rimettervi in gioco in un'estate che profuma
0: troppo,
1: di libertà.
0: Troppo, però, qua.
1: Profuma di libertà, libertà di amare, libertà di scegliere, libertà di lasciarsi scegliere. Senti quanto tatianismo per il Leone nel mese di agosto.
0: E senti quanto i Rolling Stones.

0: Passiamo al mio segno, il segno della Vergine in agosto. Vorrei fare un appello a Simon and the Stars.
1: Sì, non
0: fermarsi
1: puoi
0: fermarsi un attimo a riflettere sui prossimi passi di lavoro. Può essere costruttivo e lungimirante. Io mi chiedo quanto tempo ancora dobbiamo riflettere, va bene? A me piace riflettere, sì. Però anche meno. Un progetto cambia assetto. Per quanto riguarda le relazioni, bisogna far pace con ciò che non si può controllare.
1: Fai pace,
0: i partner concentrati su se stessi vanno rimessi in riga.
1: Mm-hmm.
0: Chi ama preferisce l'intimità a due al caos vacanziero.
1: Mm-hmm.
0: Ancor più se deve ritrovare un nuovo assetto rutinario in vista di un cambiamento importante sul lavoro. Vabbè, quando però arriveranno, cioè noi ci stiamo ascoltando, però quando arriveranno questi cambiamenti, cari amici astrologi? Vabbè, Losing My Religion, dai, un brano incentrato sui dubbi personali che ormai attanagliano la Vergine da un sacco di tempo e dai quei confini sottili tra amore, ossessione e fede. In crisi!

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: State ascoltando
10: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
11: Mi tiene compagnia naturalmente fino alle 13. Oggi oroscopo musicale, arriva Ozzy Osbourne.
3: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
1: Give me

0: ovviamente Queens of the Stone Age nell'alta rotazione di Radio Rock già da un po', quindi continuate a votare questa novità se vi piace per farla rimanere nella nostra alta rotazione. Oroscopo musicale a cura di Summer and the Stars dal libro Oroscopo 2026. Ovviamente eravamo rimasti al leone.
1: Stiamo parlando del mese di agosto, vi stiamo dicendo che estate avrete per chi magari andrà in vacanza, per chi resterà nelle città o a casa propria. Allora andiamo alla bilancia, se sei d'accordo, Tatiana, che è il mio
0: segno zodiacale. Vediamo
1: quindi
0: che dice.
1: Sono molto attenta a quello che dice. Allora, cara bilancia, ora sì che sai per

0: perfettamente dove andare, perché Marte è contro e ti chiede di non sovraccaricarti, non avere ansia, di fare tutto subito, di accontentare tutti. Stai tranquillo, rilassati, fermati, accetta solo ciò che è sostenibile. Agosto è il mese delle vacanze. Goditi il momento. Guarda, posso dire, Simon, grazie. Mi hai detto che non devo fare niente. Devo mettermi là, stare tranquillo, rilassarmi.
1: La vita sua.
0: E aspettare.
1: Relax.

0: per i bilancia come Marco Muscarà, che saranno tutto il mese col ciccifrollo di fuori.
1: No, assolutamente no, assolutamente.
0: Mi sembra di capire questo.
1: Riposto nel luogo di pertinenza, che sono le mutande, tendenzialmente i boxer, nel mio caso boxer attillati, se posso poi dire quello che gradisco. Allora, posso andare allo Scorpione, che come tra l'altro è la mia compagna. E mi preoccupo un po' perché a me diceva relax. Finalmente siamo arrivati ad agosto. Vietato somatizzare in amore, amici dello Scorpione. Un'estate da vivere con leggerezza, che mette in circolo le migliori sinergie per il cuore. La parola d'ordine è trasgressione e ribellione.
0: Hai capito?
1: Soprattutto in amore. Non lo so, però la mia
0: Vai,
1: vabbè,
0: vai, Marco, vai.
1: Andrà così, che dobbiamo
0: fare.
1: Un'estate
0: in latex.

0: Rebel Rebel, andiamo al segno del Sagittario, sempre by Simon and the Stars. È agosto, vediamo un po' cosa si dice. Difficile non parlare di lontano in questo periodo, cioè viaggio nell'anima, inaugurazione di un progetto ambizioso. Dopo le tensioni di luglio, i lavori di squadra tornano a essere più fluidi, una vacanza potrebbe essere abbastanza riconciliatrice. E poi, per quanto riguarda invece l'amore, c'è da dire che ci sarà un'amicizia da coltivare o approfondire proprio in questi giorni di Solleone. Qualcuno di recente potrebbe aver stregato il cuore dei single, in generale si è affascinati da persone fuori dal solito giro. Io vi dedico questo brano invece di Nickelback, perché è una ballata molto potente.
1: Posso farti una domanda?
0: Dedicata al dolore di amare qualcuno a grande distanza, perché questa distanza ci ha un po' rotto.
1: Tu conosci tanta gente del Sagittario? O hai...
0: Aspetta, quando sono nati? Non mi ricordo.
1: È a dicembre,
0: mai.
1: Periodo di dicembre solitamente, fine dicembre mi sembra, metà dicembre mi
0: ma
1: sa.
0: Ma perché? Che problema hanno?
1: No, perché
0: il 22 novembre e il 21 dicembre.
1: Perché secondo me si vede che sia io che te non abbiamo grande trasporto verso il Sagittario, cioè non siamo... Abbiamo fatto un po' così il Sagittario, perché non ci abbiamo nessuno che ci interessa.
0: Ma
1: veramente
0: no,
1: tanto.
0: Non
1: il
0: è vero, non è vero, amici del
1: sì.
0: Sagittario, Mario.
1: È
0: sta...
1: un po' un segno inutile.
0: Il nostro Marco ormai, Mario, sta mentendo. Io ti chiamerò Mario da oggi.
1: Chiamami Mario.
0: Perché te sei come, capito?
1: Come chi?
0: Mario. Sai il film?
1: Grazie Mario.

0: Grandissimo al nostro oroscopo, ma prima vogliamo ricordarvi, ricordare anche DJ Kamischia, da poco l'informazione che è stato trovato morto all'età di 50 anni nella sua casa di Parigi. Non ci sono al momento, insomma, altre informazioni. Però queste sono le notizie che ci sono arrivate.
1: Si riportano soltanto del fatto che qualche giorno fa aveva lamentato dei forti mal di testa e poi, insomma, successivamente non si era visto per svariate ore. La notizia, chiaramente nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti più precisi. Intanto vi ricordo che c'è una grande novità invece per quanto riguarda Radio Rock, perché potete non soltanto ascoltarci ma anche vederci sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. Insomma, un modo in più per stare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, soprattutto, insomma, in questo periodo in cui ci si sposta in tutto lo stivale per andare in vacanza. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: che fra l'altro usciranno a breve in Italia con il documentario dall'11 al 18 di agosto, un documentario insomma con un'introduzione speciale della band, immagini live inedite dal Palladium di Los Angeles. E la trama di questo film, progetto insomma, è un gruppo di liceali in viaggio appunto verso Los Angeles per un concerto di Capodanno, convinti per errore di dover aprire lo show ai Green Day, e insomma aspettiamo l'11 di agosto per andare al cinema a vedere questo film dedicato ai Green Day. Intanto arriva la pubblicità, poi finiamo con l'oroscopo musicale di questo agosto 2026.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai ascoltando Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale. On Radio
3: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia ovviamente anche per l'ultima mezz'ora prima di Soul Driver con Giuliano Leone. Arrivano i Cult.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Talk. Oggi ci stiamo dedicando all'oroscopo musicale 2026, agosto 2026. Attenzione, perché movimento.
1: Sì.
0: Sì, grande cambiamento.
1: Ho fatto una cosa che non si
0: avete
1: fa.
0: Avete preso il foglio, avete scritto come ha fatto Marco Muscarà.
1: Sì, poi
0: i vostri desideri, avete lasciato il passato alle spalle, siete andati avanti.
1: Vabbè. Io non ho lasciato il passato alle spalle, evidentemente,
0: no.
1: Perché appena ho letto l'oroscopo del Capricorno, che non è un grande oroscopo, ve lo anticipo, proprio per nulla.
0: E ci piace sto fatto, lo sai? Capricorno conosco un sacco di gente.
1: Siccome la mia ex
0: mi piace, vai.
1: Siccome la mia ex era del Capricorno, ho un po'.
0: Comunque siamo diventati cattivi.
1: Esultati in maniera scomposta.
0: Vabbè, sentiamo un po' di messaggi,
1: vai.
0: No? Allora, scrivono: buongiorno ragazzi, mio marito è della Bilancia, a me sembrava che si fosse già rilassato abbastanza. Io sono il Toro brontolone.
1: Vedi, noi della Bilancia.
0: Allora,
1: non ci
0: posso dire una cosa
1: abbastanza.
0: Sulle relazioni? Non
1: sì.
0: Vi dovete fare i cavoli dell'altro. Allora, voi non siete nello stesso binario, siete due binari paralleli, ognuno fa la vita sua.
1: Sì.
0: Ecco, lui si vuole rilassare, fallo rilassare, ragazzi, se no la relazione finisce, no?
1: Possibilmente due binari paralleli con uno scartamento di almeno 3 metri, proprio, larghissimi.
0: Poi, esatto, ognuno fa la sua vita, poi ogni tanto vi date la mano.
1: Ci salutiamo da lontano.
0: E poi ciao, ecco, questo. Ancora non avete capito nel 2026 come funzionano le relazioni? Va bene, io sono del Sagittario, un segno bellissimo.
1: Eccolo.
0: Ora
1: vedi?
0: Cambio canale e vabbè, non diciamo la radio che vuole ascoltare.
1: No, non ascoltare, non
0: come
1: ascoltare.
0: Come fanno tutti i Sagittari in ascolto?
1: Tutti i Sagittari sono.
0: Marco vi ha trattato male, ma adesso
1: bellissimi.
0: Tratteremo male anche il Capricorno. A noi piace trattare male il Capricorno, vero?
1: Te lo leggo subito o tra poco, Tati, dopo la novità?
0: No, c'è la novità.
1: Vai.
0: C'è la novità che è del Capricorno.
1: Che è del Capricorno. Brand new music right here.

0: Pami. Allora, Italia, potete votare sul sito radiorock.it. Arriviamo al segno che
1: del
0: più
1: Capricorno.
0: Odiamo.
1: No, no, non è vero,
0: sì?
1: Non è vero. Non è vero,
0: ah,
1: non è vero.
0: Scusami, Allora, anche la filosofia nasce dalla meraviglia e dal sì. dolore, così come il Capricorno. Non è che sempre la Vergine deve soffrire. Adesso
1: no,
0: facciamo
1: capito.
0: Soffrire anche qualche
1: allora,
0: altro
1: no,
0: segno.
1: Ve lo diciamo.
0: Fortunatamente si soffre nel Capricorno.
1: Hai presente quando si dice: ma alla fine l'oroscopo dice sempre cose un po' positive per
0: non
1: tutti.
0: È vero,
1: perché
0: così,
1: amici,
0: non
1: il Capricorno
0: è vero.
1: Non è vero. Sarà un agosto fetente, fetente.
0: Vai.
1: Allora, per molti agosto...
0: Io spero. Vai, sì. vai. Dimmi.
1: Amici del Capricorno, per molti agosto è sinonimo di vacanza. Per voi è un mese di riflessione con problemi di finanze.
0: Sì,
1: l'aspetto dissonante di
0: vendere... No, meno male, no. Finanze no, scusa.
1: Siamo tutti sulla stessa barca, vai. Amici, tanto. L'aspetto dissonante di vendere in Marte lascia pensare che non sarà facile. Tensioni, discussioni. Dovrebbe essere, sì, il mese della spensieratezza. Ma
0: sì.
1: tutto penso tranne che a questa, per colpa sempre di Venere e Marte.
0: Vai.
1: Oh, meno male. In amore.
0: Sì.
1: Bravi che
0: non c'è razionalità in amore?
1: Se una storia
0: se fai l'amore con razionalità, stai guardi, facendo idraulica,
1: se
0: lo
1: sapevi? Se una storia non funziona è inutile perseverare. Difficili,
0: ecco, avete capito, Capricorno?
1: Difficili nuovi incontri nelle coppie.
0: Oh, difficili nuovi incontri, ci piace. Difficili
1: nelle coppie,
0: nuovi incontri.
1: Problematiche
0: Capricorno,
1: che generano mal malumori, e stavo dicendo malrumori, malumori e anche
0: Polani a zoom.
1: Gelosie, quindi tutto male, ragazzi.
0: Mazza.
1: Tutto male. In agosto,
0: però pure la Vergine diceva delle gelosie, piccole sì. gelosie, amicizie che si trasformano in un amore.
1: Quindi,
0: ce l'auguriamo.
1: Allora,
0: non lo so.
1: L'unica cosa
0: allora,
1: che
0: vi
1: dico,
0: piace
1: però?
0: L'amicizia che si trasforma in amore? Fatecelo sapere al 3899 106 e 600.
1: Unica cosa che vi dico, amici del Capricorno,
0: Marco vi dedica.
1: No, aspetta. Ferragosto fetente a parte il 15.
0: Ah, ok.
1: Cioè, agosto fetente a parte
0: Ferragosto è il 15.
1: No,
0: che,
1: scusami.
0: Che consiglio
1: agosto,
0: è?
1: Agosto fetente sì. a parte Ferragosto. Che
0: avere
1: un momento di luce, momento di
0: con quel caldo, vabbè, l'inquietudine capito. Della bellezza.
1: Vi dedico.
0: Marco vi dedica, non è per sempre,
1: sì.
0: pensate un po'.
1: Solo per
0: quindi
1: agosto.
0: Vi vuole bene.
1: Solo per agosto
0: non
1: sarà.
0: È per sempre, va male,
1: settembre
0: è momento di grande cambiamento in tutti i segni tranne la Vergine.
1: Sì, settembre potrebbe andare anche peggio però a settembre, lo vedremo.

0: fortunatamente non è per sempre, non è per sempre degli After Hours che il nostro amico Marco ha dedicato agli amici del
1: Capricorno.
0: Del Capricorno, Capricorno.
1: Ah, giusto, non sarà per sempre, agosto.
0: A me passa subito il rancore, visto.
1: Una volta arrivati sul fondo potete anche iniziare a scavare, ma potreste anche risalire, vediamo un po'. Ci sta Acquario adesso.
0: Acquario. Allora, sei in un momento chiave per ridefinire una collaborazione. Agosto è un mese che ti mette faccia a faccia con i rapporti professionali. Alcune situazioni a prima vista potrebbero sembrarti instabili, difficili da inquadrare, ma c'è una svolta, un confronto aperto. Attenzione, perché anche l'amore, caro Acquario, torna a respirare. Dopo settimane più complesse, tutto parla di leggerezza, di apertura, di nuove possibilità. Chi ha iniziato una storia da poco potrebbe accorgersi che le cose stanno prendendo una piega più seria. Anche per i single, attenzione, il cuore si muove su frequenze croccanti.
1: Ehi, croccantezza!
0: Croccantezza per i single. Io vi dedico questo brano dei Dire Straits, che racconta un po' una svolta artistica. Mi sembra che potrebbe suonare anche per le persone, e quindi perché gli artisti non sono persone.
1: In che senso gli artisti non sono persone, gli artisti? O le persone non sono artisti?
0: Le persone stanno in un altro parterre. Gli artisti stanno in un altro parterre. Va bene, qualcuno mi faceva una domanda.
1: Sì, che domanda ti faceva? Allora te la dico subito, Tatiana. Perché premesso che voi dovete stare attenti, chiaramente. Non potete perdervi i pezzi di trasmissione. Però, Tatiana, mi sono perso la Vergine, che ero al telefono.
0: Sì.
1: Quanto stiamo nella merda?
0: Siamo tanto nella merda.
1: Mi sembra giusto.
0: Caro, come si chiama il nostro ascoltatore?
1: David.
0: Caro David. Allora, ma che è David? Il nostro David?
1: No, non è il nostro David.
0: Allora, ti dico
1: brevemente.
0: Non penso
1: sia Vergine il nostro David.
0: Allora, che vuoi sapere? Amore? Lavoro? Vabbè, insomma.
1: Ma tutto male.
0: Dice che devi riflettere.
1: Sì.
0: Che sono mesi che stiamo riflettendo. Dice che è un momento costruttivo. Dice che devi lasciare andare le cose che non puoi controllare.
1: Esatto.
0: Capito?
1: Quindi in pratica dice che è un mese inutile, si può dire,
0: esatto,
1: quello di agosto.
0: Sarà amore, ti dice amicizie che diventano qualcosa di più. Piccole gelosie. Attenzione, 9, 10, 11 agosto. Ci crediamo? Ma secondo te veramente, dai, da un'amicizia può nascere l'amore?
1: Secondo me sì. È probabile.
0: Attenzione,
1: è un'amicizia molto stretta.

0: Straits. Finalmente abbiamo qualche riscontro con i nostri ascoltatori.
1: Vai.
0: Dicono: "Dio, azzeccatissimo il mio oroscopo, sto cercando di cambiare lavoro", sta parlando un'acquaria.
1: Aia,
0: un'acquaria.
1: Aia.
2: Buongiorno Tati, buongiorno Marco. Beh,
0: salve.
2: Ovviamente sì, un agosto professionale,
0: sì,
2: è vero, sto qui a lavorare tutto il mese, in più devo preparare le varie cose per il Festival del Fumetto che facciamo a settembre alla Pallo con vari autori. Sull'amore non ci ha azzeccato manco Pucaz, perché io proprio ho chiuso qualsiasi tipo di relazione con donne,
0: bravo,
2: uomini, non
0: bravo,
2: non
0: io
2: voglio
0: pure
2: sapere niente.
0: Bravo.
2: E quindi,
0: tanti gli amori da
2: basta,
0: non perdere.
2: Solo questo. Ci avete quasi preso.
1: Ormai degli eremiti, degli eremiti.
0: Eremiti
1: siete diventati.
0: Bravo, bravo.
1: L'eremita si fa la sua pennichella al pomeriggio, mica male, eh?
0: Sì, certo.
1: No.
0: Va bene. Poi vai, vai.
1: Allora, va bene, sono azzeccatissimo, va bene, sì, vabbè, varie persone, insomma, dicono, mille persone mi sono perso il mio segno, amici.
0: Non possiamo ripetere tutti, adesso Vergine, ok, perché è il mio, però altrimenti...
1: Ecco, esattamente, si fanno figli e figliastri. La verità è che si fanno figli e figliastri. Vogliamo chiudere col segno dei pesci?
0: Sì.
1: Al quale diamo sempre...
0: Chissà se c'è la nostra pesciolina all'ascolto.
1: Troppo poco spazio, amici dei pesci.
0: L'ho fatto fare a Marco apposta,
1: sì,
0: vai.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. Allora... È tempo di cambiare metodo e organizzazione lavorativa, quindi
0: sì,
1: rivedere il modo in cui gestite il vostro lavoro. Per fortuna, ad agosto, dall'11 soprattutto, verrà spazzato via un clima di incomprensioni e discussioni non ha fatto bene al cuore. Partire per le vacanze, ad esempio, è un ottimo motivo per ritrovare sintonia e complicità con il partner, quindi partite con il vostro compagno, la vostra compagna, chiaramente se ce l'avete.
0: Che palle, vabbè.
1: Ho capito che palle. Questo
0: ma
1: dice...
0: non dicono mai una vacanza tra amici, no?
1: No, qua dice questa cosa qua, eventualmente, appunto, per voi. Poi, ancora, ritrovate un po' di sano dialogo in coppia. Per quanto riguarda i single...
0: Vabbè, però questo oroscopo mi sembra ricattatorio, come la vita.
1: No, per quanto riguarda i single... Non basta l'incanto, cercate qualcuno che resti senza giochi, vivete per adesso tutto senza disimpegno. Questa è la cosa importante.
0: Lo vedi che ti sarà, ma se non ce l'hanno il partner, con chi vanno in vacanza? Leggi.
1: Non lo so.
0: Anche per i single. Perché i single non li leggi mai?
1: No, l'ho letto. Non basta
0: l'incanto,
1: cercate qualcuno che resti senza giochi, vivete tutto senza disimpegno. E questo dice, non è che dice altre cose. Dice però di tenere.
0: È una cattiveria comunque questo.
1: Dice però di tenere duro.
0: Sì.
1: E chi diceva tieni duro, non aver paura, prendi pure ciò di cui hai bisogno e prosegui per la tua strada? Lo
0: chi lo diceva?
1: Gli Oasis con Stop Crying Your Heart Out.
0: Ecco,
1: quindi,
0: che è la canzone con cui oggi chiudiamo questa trasmissione. Mio marito Fabio, che è alla guida, è dei pesci.
1: Sì.
0: Grazie per questo oroscopo, perché abbiamo rischiato brutto nelle precedenti settimane per via del suo lavoro. Oggi è in ferie a Roma e vi ascoltiamo.
1: Oh, meno male.
0: Flavia
1: meno male.
0: Scorpione. Com'era Scorpione?
1: Scorpione era discreto.
0: Scorpione, Scorpione
1: trasgressioni.
0: Era trasgressioni,
1: sì.
0: Quindi.
1: Ma lo sai che dicevo anche rapporti clandestini? Ora devo
0: hai
1: chiamare
0: capito?
1: Le compagne.
0: Vai, Marco, viene anche tradito
1: che rapporti
0: in questo mese di agosto, incredibile.
1: Bella
0: estate che passerai.
1: Sì, passerà una bellissima estate. Come la passerà una bellissima estate anche Giuliano Leone, la passerà insieme a voi almeno per le prossime due ore con Soul Driver fino alle 15, come ogni giorno qui su Radio Rock.
0: Ricordatevi di diventare indegni ai vostri stessi occhi. Ciao.
1: Ciao.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

pomeriggio, buon mercoledì 29 luglio, sono 4 i minuti passati dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere ma soprattutto tanta musica. Oggi è mercoledì, c'è spazio per gli Gem Treasure, quindi potete richiedere le gemme nascoste al 3899 106 600, semplicemente limitarvi a commentare la musica che vi faccio ascoltare. Prima di tutto un po' di Limp Bizkit. Radio.

0: Rock con Rolling Herd Vehicle, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Novità che ovviamente potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta In This Moment, Crawl.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

In This Moment con Crawl, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di mercoledì 29 di luglio. Giuliano con voi, la sua Soul Driver. Oggi è mercoledì, c'è spazio per gli Gen Treasure. Fra pochissimo darò spazio anche alle vostre richieste, le vostre proposte musicali, ma come al solito comincio di testa mia.

Matthew J a Radio Rock, una canzone che dedico a Carolina con la speranza di poterla riabbracciare quanto prima. Questa era Meteorology, una degli Hidden Treasure scelti per voi dal vostro Sire. Al 3899 106 600, buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimo e strafighierimissimo, sì, sono io, nonché luce delle mie orecchie addirittura. Sono tipo un cotton fioc illuminato. Va bene, grande Giuliano, Soul Driver è una bomba, la selezione musicale è sempre ricercata e la tua conduzione mette una carica incredibile. Sono i caffè la mattina al bar di buon gusto che mi mette questa carica. Il vero spirito di Radio Rock si sente tutto qui, magari. Il problema, come faremo ad agosto? Mi sostituiranno due degnissimi colleghi, non faccio nomi, solo cognomi, no, non vi dico nulla, una sorpresa, però sono, cioè, voi direte, ma non potevano restare loro per tutto l'anno invece di beccarci Giuliano Leone? Un saluto dall'Oasi del Buon Gusto, un saluto a te caro Alex. Ciao Giuliano, come stai? Bene, gli ultimi 3 giorni prima delle ferie, dato che presumo sia l'ultima settimana prima della pausa estiva, presumi bene amico mio. Degli Hidden Treasure, rubrica che apprezzo molto e di cui ti ringrazio, richiederei Indifference dei Pearl Jam, visto che la prima canzone che ti chiesi lo scorso settembre fu proprio questa. Un lavoro, un saluto e buon tutto, Davide da Genova. Davide, tu non ci crederai, io avevo già pensato ai Pearl Jam con un altro tesoro nascosto, però mi dai proprio la stura per passare questa meraviglia. Vabbè, poi quella che avevo pensato la passerò prossima stagione, forse, chi può dirlo? Ci sarà Soul Driver la prossima da settembre? Solo il signore lo sa, il signor pappagallo.

grandissimi Pearl Jam con questa Indifference, tratto da Versus, il loro secondo album in carriera, richiesto da Davide da Genova, che poi mi ringrazia dicendo grazie mille e speriamo di risentirci a settembre. Sì, me lo auguro anch'io, però ripeto, non dipende da me. Intanto è arrivata una brutta notizia della morte di Glenn Hansard, pare per un incidente stradale. Cioè, pare che veramente abbia fatto un incidente con la sua moto e sto cercando conferma, purtroppo pare proprio che sia vero, è morto Glenn Hansard, quindi io direi anche di omaggiarlo in qualche modo. Grave perdita, eh?

Mozart, in questo caso insieme a Marchetta Iglova, ed è scomparso stamattina, quindi confermato, grande musicista, grande attore, mi andava di omaggiarlo in qualche modo, veramente una grave perdita. È morto anche Kavinsky, altro DJ e producer molto molto importante. Vabbè, vediamo anche questo caso di celebrare la figura di Kavinsky. Ciao Giulianino, del mio cuore palpitante, vascolarizzato per te addirittura, ma super figherrimissimo e super bellissimissimissimo, lo scrive veramente, sì, eh sì, ogni volta. L'ascoltatrice, o sei tu che reinterpreti il messaggio? Vorrei tanto, ma purtroppo cioè scriptamanent, l'ascoltatrice Nadia scrive proprio, si prende la briga, come cazzo fa ogni volta a scrivere questi messaggi lunghissimi, ma li leggo con molto molto piacere, fino al sopraggiungere di un'emicrania incredibile. Va bene, 3899106600, i vostri Hidden Treasure, ce ne andiamo in pausa con un'altra scelta del sottoscritto.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
1: Si rientra dal primo break delle 13.30 per questo mercoledì 29 luglio in compagnia di Soundgarden, The Outshines.
0: Radio

0: Garden di Outshine che anticipano la novità delle 13.30, nuovo singolo per gli YouTube che potete votare sul nostro sito radiorock.it, si chiama Streets of Dreams.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.

Dreams, loro sono gli YouTube in alta rotazione sui 106 di Radio Rock. 13:41 di mercoledì 29 luglio, oggi giornata di Hidden Treasure, ultimo mercoledì dedicato agli Hidden Treasure della stagione, ve lo dico, poi da lunedì andrò in ferie, ecco, tanto molti di voi lo sapevano, avrò diritto anch'io a un po' di riposo o no, o devo restare come dice Alex tutto agosto perché sono bello. E a proposito di bellezza, una squilibrata di nome Isabella dice: comunque Giulianino, è giusto dire che tu sei l'unico speaker di Radio Rock e di tutto l'etere nazionale ad essere bravato e lodato infinitamente dalle tue ascoltatrici, ma quando mai? Per la tua infinita beltà e generosità. Allora sì, sono generoso, ma beltà no, non c'è Emilio Pappagallo che tenga, ma quello più bramato è Simone Mauro, vicino assoluto, quello proprio che le ascoltatrici gli saltano addosso anche se in giro per cavoli suoi a comprare le pesche, per dire. Poi cos'è, chi è che mi manda sta zozzeria? Giorgio: giorno di dieta numero 3, cerco di rendere più provocati i cibi che dovrei mangiare. È bella questa foto. Quindi non è solo Isa la squilibrata, ce ne sono due, va bene. Vi avevo promesso di omaggiare anche DJ Kavinsky, grande musicista, produttore e DJ, e questo è il suo brano più famoso, tratto da un'importante colonna sonora, tanto la riconoscete assolutamente. Si chiama Night Call e lui è Kavinsky qui a Radio Rock.

0: Kavinsky, scomparso anche lui, credo ieri, DJ e producer che ha curato anche la colonna sonora del film Drive, molto bella, qui sotto la mia voce, questa è Night Call, e abbiamo omaggiato anche lui, figura importantissima. C'è Isa che dice, vabbè, ma Maurovic perché gattaro, ma io sono più gattaro di lui, visto che mi sveglio la mattina per dar da mangiare ai gattini di tutto il quartiere che vengono sotto la mia, fuori alla mia finestra in giardino a miagolare per chiedere cibo. Però è che Simone Maurovic è un cataclisma di figaggine e di bonaggine. Quindi buongiorno Sire, io ti propongo Never Get Old di Sinéad O'Connor da The Lion and the Cobra, con il recitato iniziale di Inia. Bello, bellissimo, vero? Vero. Grazie Giuliano per questo tributo, grandissima perdita, grandissima, grandissimo artista, grandissima canzone dal film Drive, bellissimo, sono d'accordo al 100% con te, cara Anto. Va bene, continuate 3899 106 600 con le vostre proposte per gli Hidden Treasure. Oggi è l'ultimo Hidden Treasure della stagione, quindi approfittatene.
1: Sillem welfi to has in ye cluhe. Satlai tu ren leon is a neher. Yo tu to has is a leon og is a dragon.

Vabbè, voce pazzesca, ovviamente quella di Sinéad O'Connor, grazie a chi ha fatto richiesta al 3899106600 per questa Never Get Old, ma io ripeto, qualsiasi canzone abbia mai inciso Sinéad O'Connor è comunque un treasure, non necessariamente hidden, non nascosto, va bene? 3899106600, Nadia mi manda cuori, Isa risponde con delle faccine, ma lo vedi che sei puccettoso e coccoloso, e chi l'ha mai negato? Sono un orsacchiottone di palla, di panna, di 175 kg.

Eh no, è giusto dare a Giulianino quello che è di Giulianino, visto che tanti vogliono farti passare per stronzo. Ma chi? Ma chi? Quelli del The Rock Show, forse, che mi insultano in continuazione. Ma perché? Vabbè, comunque, continuate. Altre 899 106 600, sentiamo chi c'è a darmi dello stronzo per l'ultimo mercoledì di Soul Driver. Buondì, santità, per l'Hidden Treasure di oggi vorrei proporre un brano iconico della New Wave anni 80. Già mi piace, senza aver letto nulla, già mi piace. New Toy della grandissima voce di Lena Lovick. Bello, bravo Gianni, come al solito. Foriero di grande, grande richieste e di buona conoscenza, ma ottima conoscenza musicale, eccellente conoscenza musicale. Grande Sire, come al solito, bellissima playlist, soprattutto il mercoledì, perché il mercoledì è dedicato alle canzoni che non vengono passate tanto spesso. È un po' questo il senso degli Hidden Treasure. Poi magari questo venerdì, che è l'ultimo giorno, in attesa di una eventuale conferma, vi giuro, no, davvero non si sa nulla, nessuno sa niente, siamo nelle mani del signore Pappagallo, come dicevo prima. Però eventualmente vorrei chiedere insieme a voi, fare un bilancio delle rubriche da tenere, quelle invece da mandare in pensione. Vediamo cosa esce fuori. Intanto 3899 106 600 le vostre proposte. Questa è per Rocco, che ci sta ascoltando da Sondalo in Valtellina. Pensate che classe, io lo so neanche dove è Sondalo, nemmeno che meno la Valtellina, però questa è per Rocco e ce ne andiamo.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Stai ascoltando
14: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
15: La seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 29 luglio si apre con i Metallica di Fuel.
14: Radio

0: Metallica con la classicissima Fuel che anticipa la novità delle 14. Si tratta dei Social Distortion con Tonight.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

Una delle mie novità preferite di queste ultime settimane, questa dei Social Distortion Tonight. Voi dovreste continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it, 14:11 di questo mercoledì 29 luglio, in attesa di agosto, dove poi andrò in ferie, per fortuna, un minimo, poi ritorno, spero. Però questo è l'ultimo giorno, l'ultimo mercoledì della stagione di Soul Driver, quindi ultimi Hidden Treasure, approfittatene, che poi vado via a fare richieste al 38 99 106 600. Nel frattempo vi ricordo che c'è una grande novità per Radio Rock che da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

Lena Lovey, car Radio Rock con New Toy, richiesto al 3899 106 600. Così mi piacete, ragazzi, con queste belle richieste. Ciao dolcezza, mi scrive Anto. Per l'ultima puntata della stagione dei tesori nascosti non posso fare a meno di chiederti My Friends dei Red Hot, da One Hot Minute, album sottovalutatissimo, io lo adoro. La canzone non passa facilmente in radio, ma io trovo che sia una ballad molto bella. Sì, hai assolutamente ragione. Giulia scrive: ciao Giuliano, accendo solo ora la radio, malissimo, male. Non so se qualcuno te l'ha già chiesto, potresti mettere una canzone di Glenn Hansard che ci ha lasciati oggi, grazie. Nessuno me l'ha chiesto, ma l'ho già omaggiato insieme anche a Kavinsky, ho passato un brano sia di Glenn Hansard, che sì, è morto oggi in un incidente con la moto, e Kavinsky pure, che ci ha lasciato. Quindi sì, cara Giulia, nessuno me l'ha chiesto, ma l'ho fatto di testa mia, avrò diritto. Grande Giuliano, ieri è stata un'emozione fantastica essere passati e presentati da te. Grazie da Eros The Wasted Dreams, grazie a te caro Eros, siete veramente forti, forti, forti, bravi, bravi, bravi. Va bene, 3899 106 600, questa l'ho scelta io come al solito, però fra un po' darò spazio anche alle vostre richieste.

Ecco, un paio di settimane fa avevamo fatto questa puntata dedicata alle grandi voci della musica e per me quella di Paul Wastenberg dei Replacements è una delle migliori in assoluto, come dimostrato da questa I Will Dare, contenuta in un album clamoroso che consiglio sempre a tutti ogni volta che passo i Replacements, che è questo Let It Be del 1984. Esiste anche una Deluxe Edition che devo ancora comprare perché è un maxi cofanetto con 18 bobine, una meraviglia, con tante outtake e un bel po' di roba live, sempre tratta da quel periodo. Esiste su Spotify, però vorrei proprio il disco fisico e lo prenderò. Ah, se lo prenderò. Erano i Replacements di I Will Dare, disco appunto clamoroso. Tra pochissimo darò anzi, sapete che faccio? Io do spazio subito alle vostre proposte. Voi continuate al 3899 106 600. Questo è per Anto?

0: Red Hot Chili Peppers qui a Radio Rock con My Friends, richiesto al 3899 106 600 da Anto. Ben felice di accontentarla quando si tratta poi di brani tratti da One At Minute, che nonostante il mio amore immenso per John Frusciante vede la presenza da me molto gradita di Dave Navarro alla chitarra, che adoro. C'è chi scrive al 3899 106 600. Giulio, Flagellant Song degli Apocalypse Orchestra, amico mio, sì, bellissimo, ma gli Apocalypse Orchestra fanno brani di 8, 9, 10 minuti e, se non sbaglio, questa Flagellant Song dura più di 8 minuti, cioè trovate qualcosa di più breve. Estate, non mi fate cacciare prima delle mie ferie, qualcosa di più breve, amico mio, sarò ben felice di accontentarti.
1: Ad agosto sì. Rifarò e disfarò la tela con Penelope.
0: Addirittura.
1: Tornerai?
0: Io me lo auguro, non dipende da me, comunque speriamo, dai. Speriamo, intanto sto via pochissimo, non disperate, almeno agosto tornerò, poi da settembre si vedrà. 3899 106 600, le vostre proposte. Io non ho mai passato questa canzone, oh sì, cioè va bene anche qualche hidden treasure, qualche tesoro nascosto italiano, no?

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 29 di luglio, che si apre con i Cranberries, The Animal Instinct.
2: Radio.

0: Cranberries, The Animal Instinct, che lasciano spazio alla novità di Mastodon, Snakes for Dinner.
1: Brand new music right here. Brand new.

Johnny Mastodon nell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock con Snakes for Dinner. Potete continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto. Sto parlando ovviamente di Antipop. Anche oggi sono in due, quindi ci saranno solo i Massimo Boldi e Christian De Sica di Radio Rock per tre ore di risate a crepapelle. Nel frattempo, ultimi 20 minuti da dedicare agli Hidden Treasure di Soul Driver e le vostre ultime proposte. Meravigliosa questa canzone di Rino, tuona la bella Patrizia, sono d'accordissimo, infatti l'ho scelta. Giulianino, guarda che escluso il cane, l'hai passata almeno una volta, mi ricordo, perché te l'avevo chiesta io, capito, in 10 anni qui a Radio Rock sarà capitato, no, una volta. E dai, non siate così fiscali, non vale la pena, va bene? Anche questa l'ho scelta io e voi continuate per gli ultimi 20 minuti a fare proposte al 3899 106 S100. Si tratta degli Archive con Again.

Gli Archive a Radio Rock con Again Gianmarco che si vede ultimo giorno di lavoro, poi un altro mese di ferie, addirittura un mese, beato te. Sono barzotto e posso capirlo. Se poi non è andato Bring Me to the Disco King di Bowie, vediamo, ho ancora tantissime richieste. C'è chi invece semplicemente Lonely Day, Soad, Samuele, né ciao né come state, posso, potrei, così chiede, basta, senza neanche, vabbè. Però non mi sembra affatto un hidden treasure, anzi tutt'altro, visto che è conosciutissimo. Vabbè, vediamo che riesco a fare. Poi ciao Giuliano, ultimo hidden treasure per me, By You, bella, De Fugazi, spero non sia troppo tardi, e vediamo, non so se ci riesco, anche perché dura troppo. Il mio loro brano preferito, perché sembrano quasi gli Slint, Red Medicine, disco pazzesco. Vediamo, perché ho ancora altre canzoni in lista. Vabbè, loro sono i Temple of the Dog, visto che insomma ci sono state delle scomparse eccellenti, Glenn Hansard e Kaminsky. Questa la dedico a loro e si chiama Say Hello to Heaven, Temple of the Dog a Radio Rock.

0: Sailor to Heaven, Temple of the Dog, con la voce pazzesca di Chris Cornell. Questo era un progetto One Shot Record dedicato ad Andrew Love, The Mother Love Bone. Questa è proprio la canzone simbolo di tutto l'album insieme ad Hunger Strike. Io non mi capacito ancora che Chris Cornell non ci sia più tra noi, vero? Assolutamente. E poi c'è Samuele che prova in qualche modo a giustificarsi, spero, perché ha mandato un messaggio, sentiamo.
1: Scusa, sto...
0: Ah, ecco, ambe.
1: Sto guidando in autostrada.
0: Vabbè, che è una scusa.
1: È difficile scrivere.
0: Ma che ci vuole?
1: In effetti. Perdonami.
0: Ma figurati.
1: Hai ragione, prima l'educazione.
0: Ma io me ne frego dell'educazione. Però...
1: Ciao.
0: Ciao, caro, però ricordati che se stai guidando in autostrada, basta staccare un attimo le mani per il tempo necessario di mandare un messaggio, quei 3-4 minuti, e poi riprendi a guidare, no? È difficile. Grazie Giuliano, non sentivo questa canzone di Arcade da un sacco di anni. Non ho mai passato gli Arcade, ho passato gli Archive, scritto archive, non arcade, però va bene, penso che sia un refuso, caro Daniele. Ciao, in macchina all'ascolto ci sono Marco Flavio di 7 anni e Adriano di 2. Marco Flavio adora i Linkin Park, sarebbe bello se glieli passassi, lo renderesti felice. Ma in alternativa, un saluto, ciao ciao, mi scrive Flavia. Allora, io avevo preparato i Fugazi, lo ammetto, però credo che Alessandro mi perdonerà se faccio questa piccola digressione per salutare Marco Flavio e Adriano, che stanno in macchina con la mamma Flavia. Va bene, allora questo è per voi. Lo so, Alessà, lo so, i bambini io li adoro, ho il cuore tenero.

0: sentiamo chi c'è, vai.
1: Oh, grazie.
0: Oh, che tenerezza, grazie a voi, caro Marco Flavio e Adriano, e buon viaggio insieme a mamma Flavia. E poi una radio che passa gli archive non può che essere la migliore, e io sono super d'accordo con te, ovviamente. Va bene, ancora i Linkin Park sotto la mia voce, con i quali io vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento a domani per il giovedì di Soul Drive insieme alla musica live. Ma perché parlo sopra questa meraviglia? Perché i tempi radiofonici mi costringono a tagliar corto. Grazie ancora, vi voglio bene, vi lascio ovviamente in ottime mani con Antipop. Voi non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
2: Avete ascoltato Soul Drive a spasso con Leone on Radio Rock.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Giulio, buon pomeriggio cari amici radioascoltatori. Questo è Antipop, ogni momento è buono quando c'è Antipop, soprattutto perché con noi c'è il maestro Giambiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio. Ma subito, mi hai rotto il cazzo, mi hai detto mai.
0: Io?
1: No.
2: Hai rotto il cazzo.
1: La jingle machine.
0: Con Antipop, buon pomeriggio maestro Giambiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock, di Antipop, di Emanuele Giampiero in the holy memory. Naturalmente di Valerio Cesari o Cesari o Cesare
0: che tornerà,
1: speriamo. La vita è così.
0: Ma perché scusa, ogni volta che manca qualcuno la vita è così, cioè sei in ferie poi torna, no?
1: Io finché non li... è come i giocatori quando arrivano a Fiumicino, finché io non li vedo, che
0: questo è vero, perché poi soprattutto qui a Roma c'è la pratica del vicinissimi, ai dettagli.
1: Valerio Cesari ai dettagli, de che quando non si capisce.
0: Io metto che Cesari è ai dettagli.
1: Poi capiamo, insomma, come al solito, come ogni giorno, seppur in edizione deficitaria,
0: in tandem,
1: bello, mi piace, in tandem, guarda, ti fai pure un bel applauso. Un applauso alla parola tandem. Allora, dicevamo, saremo insieme fino alle 18, io Emanuele, io Giampiero Giuli, Emanuele Forte con voi altri. C'è la canzone del Back in Time, ti piace quando lo dico così?
0: Mi piace Back
1: la
0: in Time.
1: La canzone del Back in Time, Aerosmith con Crazy.

0: Crazy per gli Aerosmith qui su Radio Rock. Sono le 15.08 di questo mercoledì 29 luglio e come sempre state ascoltando a quest'ora che proprio ne caschi cielo, c'è anti-pop, applauso ad anti-pop.
1: Viva!
0: Incredibilmente, tra l'altro, dobbiamo evadere quelle che sono le nostre rubriche, quelle più simpatiche.
1: Cascasselo mondo,
0: sì,
1: eh!

0: troppo
1: sono due giorni
0: rapido, io direi che oggi è celere.
1: Sì, sì,
0: non è un complimento, però
1: no.
0: Neanche un insulto.
1: Beh, vabbè, è come la posta, è celere, sì. Però io ci sto, mi piace come
0: celere.
1: No, però sono due giorni, eh.
0: È vero, prende
1: dire, celere bis.
0: Cioè, beh, sì, sì, sì.
1: Celere bis, sì, perché sì, effettivamente sì. Pure ieri di solito almeno un minuto
0: perde tempo, fa, no?
1: Ciao, chissà che deve fare. Ora andare
0: alla domanda sui siti porno. Qualcuno già sta scrivendo, no, l'argomento di oggi non sono i siti porno.
1: Siti porno, due punti. No, che, come comportarsi, dai. Brand new music right here. Brand new.

0: Lines per i Guerriers qui su Radio Rock, novità, terza settimana di permanenza all'interno della nostra Heavy Rotation, e si vede che vi piace, quindi la votate, quindi rimane, no? Rimane
1: nel Giambiera, lei piace?
0: Cuore. No,
1: no, quindi
0: no, perché mi ricorda, mi ricorda
1: l'infanzia, mi ricorda, l'infanzia è difficile,
0: mi ricorda l'ottavo municipio, no?
1: Allora, e quindi salutiamo l'ottavo municipio, dai.
0: Tutto quanto. E no, volevo dire, mi piace questa canzone, molto bella, però mi ricorda tipica Sabian dei primi tempi, quindi,
1: e questa cosa dice un po' male.
0: Non mi piace, dovete avere il coraggio di essere voi stessi, lo dico agli artisti inglesi che ci capiranno. Prego, che dicevi? Perché 3899 106 600,
1: sì. Ah, diversi messaggi. Innanzitutto, Cesari è come Cristante, sì. Se lo ritrovi sempre, è sempre utile.
0: Valerio Cristante Cesari.
1: Cesari, esattamente. Tutti, dopodiché, allora, il nostro fantastico amico Giancarlo, amiche care, Giancarlo da Roma. Io da sabato vado al mare a esporre le mie vergini chiappe chiare, sì. Volevo augurarvi ottime vacanze con un regalo, ovvero farvi sapere,
0: sì,
1: che domani mi farò una bella scopata galattica dalle 12 alle 22 circa. La faccia vostra, chiamate altri lidi sessuali.

0: questo.
1: Io voglio solo dire una cosa, Giancarlo. posso dirglielo?
2: Fio della mignotta!
1: Così. Allora, detto.
0: Abbiamo iniziato la canzone con il bagaglino. Che cazzo è diventata?
1: Sentiamo.
3: Buon pomeriggio. Ecco. Adesso non ho sentito l'argomento, ho sentito solo porno, quindi così random dico la signora dei cavalli.
1: Bravo, vai.
0: No, dai.
1: Eccola, arriva, piano piano.
0: Questa è la signora dei cavalli.
1: Cioè devi dargli il tempo di maturare. Vai, senti? Vai. Ho fatto pure una puzzetta, non c'è mai il ritornello qua di questa canzone.
0: È bellissima.
1: Ma è meravigliosa, però io volevo sentire la signora dei cavalli. Qua, vai.
0: Qua accendini,
1: No, ancora non arriva sto ritornello.
0: Arriverà, dai, attimo, passante.
1: È bello ascoltare un pezzo di canzone per arrivare al ritornello.
0: Non si poteva puntare direttamente. No.
2: Caccarelli e merdazzoli.
1: Oh, calmi.
0: Cosa stai facendo?
2: Caccarelli e merdazzoli.
1: Buoni ragazzi, allora.
0: Ecco.
1: Vai.
2: Sai perché?
1: Beh, la signora dei cavalli, eccola qui, Allora, abbiamo anche oggi.
0: Chi sono i caccarelli e merdazzoli? Chi sono?
2: Caccarelli e merdazzoli.
1: Sono
0: i sponsor. Musciarelli, che è?
1: Senti, allora, Emanuele, abbiamo lo sponsor anche oggi.
0: Allora, bene.
4: Questo programma è offerto da
5: Ashley Cole.
1: Ashley Cole.
0: Ricordi l'intervista recente a Francesco Totti? Ti ricordi le persone con cui hai giocato i calciatori? Passano le immagini. Questo è l'inglese.
1: Era Ashley Cole, tra l'altro. Allora, ringraziamo Ashley Cole per pagare.
0: Sarà contento di questo inizio, però.
1: No, ma mi piace. Ero lì sotto, ci ha chiesto però di passare una canzone degli Ash.
0: Giustamente,
1: noi abbiamo scelto quello con Grant Coxon, Fun People. Torniamo tra poco. Tra pochissimo.

0: Crash con Grant Coxon e la loro Fun People, gente molto molto simpatica.
1: Beh, un po' come antipop. Parzialmente antipop.
0: Esattamente. Senti, un po' di messaggi.
1: Sì,
0: 3899 106 e 600. Sentiamo che ci dite, perché ne abbiamo ben d'onde.
2: A me viene in mente Philip Dan, uomo di mondo, te lo infila fino in fondo.
0: Allora, non so per quale motivo ti è venuta in mente sta cosa. Però un applauso te lo meriti.
1: Ma
0: guarda,
1: non se lo merita un applauso, dai.
0: Senti, allora, iniziamo a fare la contraddizione. Oggi
1: vabbè, perché adesso dobbiamo lanciare i titoli porno più divertenti. E ti è chiamato, io non trovo di certi.
0: Sì, eh. Allora, buon pomeriggio, porno solo se con una storia. Beh, questo sei un professionista palesemente ispirato ad un film famoso.
1: Chi so, Ben-Hur. Allora siamo in VHS. VHS che tu pensavi fosse altro, invece poi infilavi dentro il videoregistratore e uscivano fuori.
0: E poi infilavi la parola.
1: Vabbè, scusa, la VHS tu la inserisci. No,
0: inserisci. È diverso da infilare. È diverso da infilare, caro. Mio
3: figlio della mignò.
1: Esattamente. No, vabbè, ma manca così, dai.
0: Vabbè, senti, dai, tra poco allora Emanuele c'ha questa kermesse di...
1: Una rassegna di titoli porno divertenti.
0: Simpatici. 0-0. Nel frattempo la grande musica di Radio Rock.

0: Runner per i Cheap Trick qui su Radio Rock, 15:25, quasi 26, mancano veramente pochissimi secondi, giusto per creare un po' di suspense, caro il mio Emanuele, Emanuelissimo oggi.
1: E... Emanuelissimo che è tipo una serata.
0: La serata si fa il giovedì, Emanuelissimo.
1: Emanuelissimo.
0: Bella, questa te la puoi segnare.
1: L'ho messo nel recap. Dopo questa trasmissione offerta da Chili Call, oh, questo è l'inglese, cioè Emanuelissimo.
0: Emanuelissimo.
1: Diciamo, allora. Cioè, tipo, diciamo, riprendendo un po' il discorso del nostro ascoltatore, effettivamente i film porno, i titoli di film porno, quelli più divertenti, sono quelli che si rifanno a film reali esistenti, magari anche famosi. Io ne ho trovati un paio, alcuni, qualcosa non si può leggere ovviamente, però già 7 anni in Tibet secondo me fa sorridere.
0: Allora, ma sei pronto?
1: Vai. Vai, sono pronto. Il più bello resta comunque Anal dai capelli rossi.
0: Vabbè, perché sei un zozzone.
1: No, sono zozzone, è semplicemente il titolo geniale. Quello è i soliti colpetti, che comunque riprende un capo di lavoro, no? Anche questo, mettimelo qui qua.
0: Vabbè, però mi raccomando, Emanuele, l'educazione.
1: Ci siamo, vabbè, non è una cosa così.
0: No.
1: Cioè, si capisce, e non dico, capito? Siamo in quella fascia lì.
0: Vedo e non vedo, bravo, insomma, in qualche modo. Ma io sono d'accordo, però permettimi solo di dirti.
2: Fine della mignotta.
1: Esattamente. Allora, tra l'altro, il nostro Giancarlo ci vuole intervistare, ha detto. Potrei anche intervistare. Lui c'ha questo canale YouTube, tanti follower. Noi siamo qui, facci sapere. Dai.
0: Se volete, fra poco andiamo avanti a parlare di.

0: vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
7: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
15: Questo è
0: Antipop.
15: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
16: Rock. Seconda mezz'ora di Antipop per questo mercoledì 29 luglio e cominciamo con i Doors di The People Are Strange.

0: Saint Toulouse, loro sono i Twilight Sad. Anche oggi è incredibile, ci è capitata terza settimana di presenza all'interno della nostra Heavy Rotation. Come vi dico sempre, vuol dire che ci piace, che vi piace, la state votando e quant'altro. Vi ricordiamo il sito è radiorock.it, la sezione quella delle novità, in alto a destra dovrebbe essere Emanuele Forte,
1: sì, anche
0: a memoria.
1: Fuori la voce, in alto cuori e fuori la voce, no?
0: Ma quella è un'altra
1: cosa. Cosa. Non sapevate questo?
0: Quello è un altro discorso.
1: Chiedo scusa.
2: Mi sono mignotta.
1: Mi sono confuso. Allora, si parlava effettivamente di questi titoli di film porno un po' divertenti, zimbaticoni. È arrivato inevitabilmente il grande Fred, dice, mi ha sempre ammazzato.
0: Allora, sì, perché... aspetta, però diamogli il giusto
1: hai ragione.
0: Risalto.
1: Il grande freddo mi ha sempre ammazzato, lo scrive il nostro ascoltatore Andrea, a cui poi risponde il magico Rick, 4 matrimoni e un foro anale. Anche questo a me fa ridere, sta roba pecoreccia a me fa ridere.
0: A te ti piace, a te ti piace
1: il pecoreccio. Tira il dito, a me queste cose qua fanno ridere, c'è poco da fare. Sai poi anche, ricordi il film Io speriamo che me la cavo?
0: Come no?
1: Diventato, Io speriamo che me la cavo. A me sta roba, dico, ma come posso prendere sul serio un film del genere? Però è così.
0: Devi prendere seriamente, ma in generale questa è la vita che va presa.
1: Cioè, i Man e Jones, non so se ti interessa.
0: No, però...
1: Batman e Trombin, dai, ma non è...
0: Vabbè,
1: sono inventati questi.
0: Molti non mangiano questo. Ma anche perché poi la Warner ti fa causa, ti toglie pure
1: sì,
0: le
1: mutande. Sì, vabbè, ma alle Hawaii lo prendilo, dai, io non credo che esista questo film. Il titolo è bello, però
0: allora 3899 106 100, qualcuno l'ha visto,
1: ha visto,
0: ci può raccontare in poche parole quella che è la trama,
1: no?
0: Cosa succede,
1: la
0: perché cosa
1: alle Hawaii lo prendi e lo dai.
0: Vabbè,
1: questo
0: però,
1: è il titolo,
0: diciamo che è abbastanza esplicativo, come
1: sì, però magari è come, che ne so, se scappi di sposo, non è vero, non è così, o se mi lasci di cancello, non è
0: vabbè, però quelli perché erano tradotti male,
1: eppure questo però sono tradotti, no? Quindi
0: vabbè, che in americano dicono io prendi ora,
1: non credo,
0: take it or leave it, ti ricordi, era una canzone degli Strokes,
1: sì,
0: forse era quella lì,
1: forse è quello. C'è anche 007 e i servizietti segreti, anche questo, se qualcuno l'ha visto magari ci può raccontare la trama, no? Se è avvincente o meno, ecco.
0: Tra poco dai

0: E Whitesnake con Here I Go Again, qui su Radio Rock, 15:48 quasi, io oggi vado per esclusione, ma soprattutto abbondo in quanto a minutaggio, caro il mio Emanuele Forte. Allora, ancora messaggi giunti al 3899 16, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo rendendo?
1: In realtà di nulla in particolare, no. Però ci siamo un po' soffermati su quelli che sono i titoli dei film porno più divertenti, cioè la traduzione, sì. Magari queste parodie, no, sì, italiane, sì. dei film porno.
0: Tipo, per esempio, questo
2: Caccarelli et Merdazzoli.
1: Ah, quindi questo
0: Merdazzoli
1: è
0: un titolo, potrebbe essere un titolo.
1: Sembra tipo sei uno sponsor, no? Ceramiche, Caccarelli et Merdazzoli.
0: Sarà, guarda, roba del domani genere. Potremmo fare una cosa di questo genere, senti.
3: Questo programma è offerto da
2: Caccarelli et Merdazzoli.
1: Bellissimo,
0: potrebbe
1: bellissimo,
0: essere questo. Vabbè,
1: bellissimo,
0: vediamo,
1: così. Allora, abbiamo chiesto fondamentalmente se qualcuno ha
0: sbagliato.
1: È riuscito a vedere alle Hawaii, lo prendi e lo dai, no? Per capire
0: l'ha visto?
1: La trama. No, non credo che qualcuno lo abbia visto. Sembrano i titoli dei film porno di Clerks. Beh, più o meno potrebbe essere un titolo che non cambia è Troy, vabbè, anche questo è vero, di matrice storica. No? Una rivisitazione di un grande classico.
4: Assolutamente. Oh, ma che puntata si sta a perdere, Valerio Cesare, mamma mia.
0: È vero, però, che quando il gatto non c'è, i topi ballano.
1: I topi abballano
0: in rock, incredibilmente. Allora, un po' di note audio.
1: Siamo sicuri?
0: Tropicana, lo sentiamo.
5: Ciao Antipoppi, ho appena acceso la radio e stavo sentendo che parlavate di Allora vai, prima lo prendi e poi lo dai.
0: Sì.
5: E mi è venuto in mente questo brano di Immanuel Castro.
1: Sì, infatti.
5: Non so se stesse parlando di questo, ma
1: no.
5: Nel caso.
1: Allora,
5: tutto per voi.
0: Grazie.
1: Diverse persone ci segnalano che questo titolo riprende una frase di Tropicanal di Emanuel Casto. Quindi è da lì che magari hanno preso spunto i registi, gli sceneggiatori, gli attori, no, per questo capolavoro alle Hawaii.
6: Buonasera, Antipop. Allora, mi ricordo un film che ho visto ovviamente negli anni 80. Ero ragazzo con i gatti dei Vicolo Miracoli.
1: Grande.
6: Penso un film dell'81. Che loro da Verona vengono a Roma per
1: Verona
6: cercare di fare fortuna. Ovviamente vanno a studiare Cinecittà per fare comparse. Allora, perché c'era il film che giravano, il Chuck che faceva la dottoressa del distretto, ogni sera c'ha il vizietto di portare gli alpini a letto. Ho visto che stava a parlare dei titoli dei film, diciamo un po'.
0: Ti è venuto in mente.
6: Vabbè, mi è venuto in mente questo.
1: Hai fatto benissimo.
0: Non hai fatto bene, hai fatto di più, te meriti pure un applauso.
1: Tra l'altro, che gruppo è. Cioè, non so. Un collettivo, non so neanche come definirlo, ma è un gruppo incredibile.
0: Nella top 3 di Emanuele Forte.
1: I gatti di Vicolo Miracoli, clamorosi.
0: Esattamente. Va bene, noi andiamo avanti con la musica. Tra poco continuiamo con voi a parlare bene, assolutamente, di roba.

0: Rock, Cusa Radio Rock, 15.55, tra poco la pausa, prima dobbiamo evadere gli ultimi messaggi giunti al 38 99 106 600. Allora vediamo, tu hai qualcosa sotto mano?
1: Io ho qualcosa sotto mano, no, io
0: c'è un messaggio a te,
1: Biancaneve sotto i nani, ecco, questo è un grande classico, no?
0: Insomma, anche poi un po'... qualche nota audio, dai, veloce, sì, veloce,
1: vogliamo, dai. Vai.
2: Bella regà.
0: Ciao.
2: Sono arrivato adesso, mi sono perso.
0: No, niente.
1: Ma che fa così?
0: Guardiamo, lui è l'amico del...
2: Comunque, io ribadisco.
3: Una bella vita del merda.
0: È il nostro amico.
2: Comunque migliore. Sei il numero.
1: Basta.
0: Un messaggio. Allora, poi ancora note audio, sentiamo.
4: Io mi ricordo bellissimo Eiaculazione da
1: bello,
4: Tiffany.
1: Bello.
4: E il mandrillino del capitano Durelli.
1: Non ho... Allora, aspetta. Eiaculazione da Tiffany, direi...
0: va nel recap perché
1: è fondamentale, no? Cioè proprio importantissimo. Sì. Però qual è quell'altro?
0: Allora sentiamo adesso un attimo che ero troppo preso.
4: Fani, questo programma è il mandrillino del capitano Durelli.
0: Il mandrillino del capitano Durelli.
1: Io metterei il mandrillino del capitano Durelli invece che gli eiaculazioni. Questo è
0: particolare. Tutte e due però. Tutte e due. Tutte e due, perché uno è un po' più mainstream, quell'altro invece è più diciamo per il popolo, ecco, diciamo, no.
1: Quale preferite? No, 389.
0: No.
1: Lasciamo,
0: non esageriamo. Allora, senti, salutiamo gli amici di Twitch.
1: Sì, esatto,
0: poi,
1: salutiamo gli amici di
0: Twitch.
1: E poi
0: come sempre dicono
2: No, telecamera.
0: No. Allora, salutiamo tra l'altro,
1: ecco, mandiamo un abbraccio, Andri,
0: 224 sì. Ci manda questo messaggio. Dice ma usate Twitch perché non lo leggete?
1: Così.
0: Vabbè, perché avevamo tanti messaggi prima giunti prima su Telegram, poi su WhatsApp e quant'altro, però ci hai fatto una richiesta, il motivo è molto nobile, quindi
1: molto importante, noi ti mandiamo
0: lo sposiamo
1: un abbraccio infinito, caro amico Andri, che scrivi sulla nostra chat di Twitch e quindi ti dedichiamo.
0: E noi la leggiamo, così ve andate, se volete andare a leggere su Twitch, se no sono cose che rimangono fra noi,
1: ti dedichiamo la prossima canzone.
0: La prossima canzone, vai.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
6: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: You're listening to Antipop.
11: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è Antipop on Radio Rock.
12: Seconda ora di Antipop per questo mercoledì 29 luglio e cominciamo con i Sex Pistols. Proprio quelli di Pretty Vacant.
13: Radio Rock. Back in time.

0: ricordi il Concorde?
1: Quando si parlava del Concorde,
0: il famoso Concorde. Allora, senti Emanuele, oggi finora abbiamo, mi sembra, abbiamo, siamo riusciti a intrattenere parlando
1: un'ora
0: di
1: e dieci, non male,
0: sì, incredibilmente. Fra poco Emanuele ci racconterà anche
1: del
0: un po'
1: Bar,
0: più di,
1: no?
0: Esatto, un po' più di lui, un po' più di sé. Di, no, non vuoi parlare di te, vabbè,
1: ma
0: parliamo
1: questo
0: sempre di me. Tanto quello è il maestro, quello. La roba se facciamo gli scemi.
1: Ma nessuno sta dicendo sta roba. Cioè, abbiamo.
0: No, no, stai dicendo te. No,
1: abbiamo.
0: Allora va. Senti, prego. Diceva.
1: Abbiamo delle domande.
0: Abbiamo delle domande, ma la vogliamo. No, aspettiamo un attimo.
1: Aspettiamo
0: un secondo.
1: Anche oggi esistenziale.
0: Anche oggi abbiamo una domanda esistenziale da porvi. Per appunto arrivare tutti insieme a una conclusione, ma soprattutto per far sì che sta giornata ce
1: voli.
0: La mettiamo alle spalle.
1: Sono
0: in qualche
1: d'accordo.
0: Modo. Nel frattempo, grande musica qui a Radio Rock. Parliamo dei Caius.

0: I Caius con One Inch Man qui su Radio Rock, 16:15, mercoledì 29 luglio. Allora dobbiamo farvi qualche domandina. 3899 106 600. Abbiamo detto
1: Ciao Giambier.
0: 600 più o meno, ricorda questo. Allora, ieri cosa avevamo chiesto? Non me lo ricordo.
1: Beh, ieri c'era stata, insomma, la scelta, tra 50 milioni di euro e due case in centro a Roma.
0: Sì, ma
1: per i prossimi 20 anni, tutte le sere, c'è da uscire con Paolo Brosio, no?
0: Era Paolo Brosio,
1: esatto. Come impegno.
0: Allora, oggi più o meno la cosa è simile come discorso.
1: Anche oggi.

0: arriveranno dei soldi, ma bisogna comunque sia effettuare un servizio quotidiano per sempre. Mi sa sono meno soldi, okay. Però credo sia un impegno anche meno, come dire,
1: oneroso.
0: No, no, meno proprio che ce devi passare, cioè meno lo importante. Devi fare, però. Vabbè, sentiamo. Poi
2: ti offrono 100 milioni, ma devi vedere Temptation Island tutte le sere per sempre. Accetteresti?
0: Accetteresti?
1: No. Allora, perché praticamente tutte le sere vuol dire anche questo, che tu se esci o se sei a casa sei obbligato a vedere tutto Temptation Island, tutto, durerà quanto? Durerà un paio d'ore?
0: Vale più.
1: Tre ore, vabbè, per sempre.
0: Ma poi non lo so perché io non l'ho veramente mai visto.
1: Le sere, quindi se tu ad esempio la sera stai allo stadio a vedere la partita,
0: non la puoi vedere.
1: Guarda la partita, devi guardare sul tablet e Temptation Island.
0: Però
1: se vai a cena,
0: però per un cospicuo rimborso economico,
1: però per sempre.
2: Cioè ti offrono 100 milioni, ma 100 devi vedere milioni, Temptation Island tutte le sere per sempre. Accetteresti?
1: Tutte le sere per sempre. Guarda
0: per
1: che
0: sempre, eh?
1: Cioè, non è
0: forever, mi ripeto.
1: Capito? Cioè, non è così facile. Allora, immagina proprio una situazione nel dettaglio, no? Vai a cena fuori, ti sposi, non lo so, qualsiasi cosa, tu la sera sei obbligato a vedere tutto Temptation Island dall'inizio alla fine.
0: Non lo so. Allora capiamo 3899106600. Il numero è questo qua. La domanda ve la ripongo. Eccola qua, è un secondo perché
1: agevoliamo.
0: Vogliamo agevolarla? Dai, agevoliamo la domanda.
2: Ti offrono 100 milioni, ma devi vedere Temptation Island tutte le sere per sempre. Accetteresti?
0: 3899106600. Nel frattempo la grande musica di Radio Rock, ce ne torniamo in Italia dove ci sono i Litfiba, che poi tra l'altro hanno suonato anche recentemente proprio qui a Roma, ma stanno
1: in Roma
0: in tour, quindi se vi capita andatevi giro a vedere. La canzone si chiama Maudit, che alcuni la chiamano Mauri, quella è un'altra persona, eh.

0: Vedi che poi a un certo punto lo dice Mauri, però non è
1: Mauri.
0: Vabbè, senti, il Feba con Modi, questo Radio Rock, il disco naturalmente Terremoto, parliamo del 1990, i Tres, incredibilmente. Senti, allora, vi abbiamo chiesto, vi abbiamo, stiamo, sì, insomma, coinvolgendo con le nostre domande un po' di, no, le
1: esistenziali,
0: esistenziali, ma di me comunque
1: sono domande,
0: sono domande, però se vorrebbe fa pure di più Emanuele,
1: Anche di meno, però
0: facciamo un po' di sana, allora, autocritica, rimaniamo un attimo una domanda,
1: vai, sentiamo.
2: Ti offrono 100 milioni ma devi vedere Temptation Island tutte le sere per sempre, accetteresti?
1: Tutte le sere per sempre.
0: Allora, io non l'ho proprio mai visto, quindi comunque sia in parte ti devo dire la verità che l'effetto anche novità potrebbe giocare almeno inizialmente quid in più della serie. Oh, non l'ho mai visto, fammelo vedere.
1: E tu per il resto della tua vita devi guardare una cosa che magari la prima settimana dici ok vabbè dai lo guardo, però poi... Allora, Temptation Island dura 21 giorni nel villaggio per le coppie, mentre ogni singola puntata dura circa...
0: E per le coppie, è vero, perché ti pare,
1: dura circa 120-160 minuti. Non so, ballano 40 minuti che a un certo punto.
0: Comunque in televisione 40 minuti
1: è tanta roba. C'è quindi 120-160 minuti circa in onda in prima serata. Il problema è che tu poi le devi rivedere, rivedere, rivedere per sempre. Quindi a un certo punto finiranno le puntate in diretta.
0: Però, secondo me, però,
1: e tu devi continuare all'infinito per sempre. Ora, la domanda secondo noi è esistenziale, cioè è ben posta, non è facile decidere 100 milioni. No, è semplicemente perché al 3899-106-600 arriva un messaggio che proprio la butta così: sono comunque 100 milioni, non scherziamo.
0: No, poi io infatti sto con te,
1: io non sto con te. Ma scusa,
0: non stai con me.
1: Resto della tua vita, per il resto della tua vita, sei obbligato a vedere. Cioè, bello tutto, però tu con quei soldi, con 100 milioni che ci fai una cifra di cose, non hai la libertà di dire io stasera non mi vedo un cazzo. No, sei obbligato a vederti Temptation Island.
0: Però magari puoi cambiare il tuo nome.
1: Ma che vuol dire?
3: Caccarelli et merdazzoli.
1: Okay. Per dirne sul citofono, sì. Sul puoi mettere, dice... Ma quello lo puoi mettere anche senza mettere anche 100 milioni, immagino. Non è che costi chissà quanto mettere Caccarelli et merdazzoli.
0: Dai, tra poco vi leggiamo. Tra poco.

0: Scaccanenzi con Wii, che arriva un messaggio a 3899 106 600. Buongiorno ragazzi, questa canzone capita a proposito. Ieri sera siamo andati a vedere gli Scaccanenzi in concerto, uno spettacolo incredibile, ci scrive Carlo da Mugio, a cui farei un applauso.
1: Un applauso di cuore,
0: ma di cuore proprio.
1: Però Carlo, bello il messaggio, non rispondi alla nostra domanda esistenziale.
0: Come se ti dessero 100 milioni d'euro, sì, ma tutte le sere
1: devi andare a vedere Scaccanenzi.
0: Andare a vedere gli Scaccanenzi, lo faresti?
1: Capito, se me
0: guarda, dopo un po' rompono.
1: Ma perché ti piace un Island, no?
0: Ma semenano.
1: Ma chi è che semenano? Sì, semenano ogni tanto, ma comunque tutta la vita. Maestro Giambiero, tutta la vita, parliamo di questo. Tutta la vita.
0: Quindi, risentiamo la domanda, dai così su, ci fai sapere.
1: Noi stiamo raccogliendo i messaggi nel frattempo.
2: Ti offro 100 milioni, ma devi vedere Temptation Island tutte le sere per sempre. Accetteresti?
0: Accetteresti?
1: A me è questo per sempre che proprio mi devasta. Cioè, ieri era con Paolo Brosio, 20 anni tutte le sere, per 20 anni. Qui parliamo per sempre. È vero che sono 100 milioni. Però non lo so, dai, per Sam ne vale la pena? Boh, non lo so.
0: Forever.
1: Fateci sapere qual è il vostro pensiero. 3899 106 e 600.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Back to Antipop.
2: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop,
3: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
4: Rock. Quarta mezz'ora di Antipop per questo mercoledì 29 luglio e cominciamo.

0: dei Nothing But Thieves, pensate, questa canzone si chiama proprio Stray Dogs, quindi, quindi tutto torna,
1: title
0: quindi.
1: Track
0: tutto quanto torna.
1: Allora, cos'è che non torna però, maestro Giampiero?
0: Non torna, sono eh? i conti non tornano mai, e vi avevamo posto questa domanda, poi dopodiché ovviamente dopo averla in qualche modo
1: pompata
0: per un po', adesso facciamo in modo di ascoltare cosa ne pensate voi altri. La risposta a questa domanda qui:
2: ti offrono 100 milioni ma devi vedere Temptation Island tutte le sere per sempre,
0: allora,
2: accetteresti?
0: Tra l'altro poco fa il nostro amico Carlo da Muggiogia ha detto che ieri aveva visto gli Scancanensi, e noi abbiamo detto vabbè, allora però tu per 100 milioni vedresti gli Scancanensi tutte le sere per il resto della tua vita? Lui ha detto: è permesso cadere addormentato, bisogna stare con gli occhi spalancati tipo Arancia Meccanica. Se per ogni tanto posso usare il cellulare, ci sto.
1: No, ragazzi, sono 120
0: come te pare,
1: 160 minuti in cui voi dovete stare incollati allo schermo e dovete guardare per il resto della vostra vita Temptation Island. Non valgono distrazioni né addormentarsi.
0: Note audio, una piccata Anna ci manda una nota audio, sentiamo.
3: No ragazzi, io non mi fido più. Ieri mi avete fatto una proposta di 50 milioni e quando io ho accettato avete cominciato a scendere a 12, 10, a chi prendeva di meno. Così non si fanno le cose, non si fanno gli affari così.
1: Non c'è nessun contratto, quindi evitiamo questi discorsi così. No, è vero che un nostro ascoltatore ha detto: io sta roba la faccio per 12, scusa.
0: E io ho detto 10.
1: Ma se tu puoi risparmiare, ma perché devo dare 51 quando mi viene offerto lo stesso servizio?
0: Anna, se vuoi gli chiudo il microfono, facci sapere io, perché sei antipatico.
1: Ma non sono antipatico.
0: Ancora, note audio, dai, sentiamo.
4: Antipoppi,
0: vai là.
4: Buonasera.
0: Sì. Che succede?
4: Allora, guarda, partiamo dal presupposto. Facciamo un esempio subito, no?
0: Vai.
4: Solitamente è difficile che piace il lavoro che uno fa.
0: Sì.
4: A parte nel vostro caso, che
0: vabbè, ma
4: della vostra passione non hai fatto un lavoro.
1: Ma manca, non ci piace.
4: Quindi, se la prendo come lavoro, ricordi che tu sa, no, due ore a sera a guardare qualcosa per 100 milioni. Porco zio, ma tutta la vita.
0: Ah, vedi?
4: Ma una volta che ho 100 milioni da parte, ne faccio clonare, ne faccio e ci metto sto cazzo da manichina a guardarsi.
1: Ma no, no, ma no, ragazzi, non è che. però è anche sta roba, per favore. Voi dovete semplicemente rispondere sì o no, no, perché come vi pare. E non è che potete cambiare, me faccio clonare, ma chi cazzo ha detto che va? Non te mai fa clonare.
0: Vabbè, ma perché ogni cosa non vale?
1: Non vale, se no.
0: Però, mamma mia, che palle.
1: Scusa,
0: che sei,
1: però.
0: Guarda questo, gli devi chiudere il microfono. No, mi devi far parlare perché. Allora, diceva. No, devi aprire il microfono.
1: Vengo di là. La domanda qual è? La domanda è questa.
0: La domanda è.
1: Ti offrono 100 milioni.
0: Però tu sei troppo intransigente.
1: Ma devi,
0: tu sei troppo intransigente. Non si può, ci sarà, la vita è fatta di scappatoie, i paraocchi, no, c'hai.
1: Allora a sto punto mettiamo asterisco, vale essere clonati, fate un po' come vi pare. Noi tanto
0: Se il nostro amico qui dice io
1: mi faccio clonare. Ma non vale.
0: Ma chi ci ha pensato? Nessuno a questa cosa.
1: No, ci ha pensato lui.
0: Ma non c'è una regola che esprima. Tu dici. Se tu in questo momento mi dici guarda, queste domande sono belle,
1: ma
0: però c'è
1: valgono.
0: Bisogno di un regolamento un pochettino
1: più. Esatto.
0: Io la sono d'accordo.
1: E io dico,
0: ma lo devi fare tu.
1: Lui dice: io mi faccio clonare. E io gli dico dall'altra parte: io il contratto non te lo faccio firmare. Perché tu non te puoi far
0: ma
1: clonare.
0: Ma perché tu
1: sei squalificato.
0: Ma
1: anche l'amico che lancia la domanda.
0: Sì.
1: Non è che pone. Lui dice semplicemente: regà, 100 milioni per Temptation Island tutta la vita. È semplice, non è che uno poi.
0: Sentiamo Anna che ci dice.
3: Ecco, allora, se non è vincolante per te la tua parola, non è vincolante per me la tua parola.
1: Non ho capito.
0: Vabbè, niente, qua stiamo andando.
1: Non ho capito.
0: Non lo so.
1: Quindi non è vincolante.
0: Non è nulla.

0: qui su Radio Rock 16:49 e stiamo parlando amabilmente, soprattutto io ed Emanuele Forte, di questa domanda, di questa curiosità che abbiamo riguardante Temptation Island.
1: Ti offrono 100 milioni, ma devi vedere Temptation Island tutte le sere per sempre.
0: Per tutta la vita.
1: Accetteresti?
2: Allora, senti, io qui c'è un messaggio interessante del nostro ascoltatore Buffalo. Più che altro, l'idea che si possa fare Temptation Island a oltranza mi spaventa.
0: Questo è vero.
2: Per tutta la vita vuol dire almeno altre 18.000 puntate, basandosi sui prossimi 50 anni. Il problema è che non è che ne faranno così tante, è che dovrai vedere le repliche se finiscono quelle, diciamo, in diretta o quelle nuove.
0: Questa è un'altra regola che ti stai inventando.
2: Ah, scusa, però perdonami, ma se interrompono il programma e tu poi
0: stiamo parlando di una cosa immaginaria, immaginifica, in cui può essere che invece Temptation Island ogni giorno fanno una puntata
2: laddove,
0: tipo Beautiful.
2: Laddove non dovesse essere così, te vedi le repliche, va bene? Ecco.
0: Vabbè, guardate che le fai tu le regole, non è che non le ha dette nessuno. Comunque, evadiamo qualche messaggio di quelli che sono arrivati un po' di tempo fa.
3: Raga, io per 100 milioni mi vedo tutte le sere per 30 anni con Paolo Brosio.
0: E non sei l'unico.
2: Per tutta la vita, no? 30 anni.
0: Ciao ragazzi, ma posso vederlo insieme a Paolo Brosio?
2: Sì,
0: può fare.
2: Ah, diciamo, le domande si possono cumulare. Cioè, tu accetti di passare il resto dei vent'anni, dei prossimi vent'anni, le sere con Paolo Brosio, accetti anche di vedere Temptation Island, quindi hai 150 milioni.
0: È incredibile.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Rispondo al sondaggio dicendo: ma dove devo firmare?
0: Ma vedi?
4: Dai, ragioniamo in questo modo.
0: Vai.
4: Tutti i giorni della tua vita, fino ai 67, 70 anni, dovrai dedicare 8 ore della tua vita al lavoro,
2: è vero,
4: e stare in compagnia di colleghi di merda.
2: Sì.
4: Di merda.
0: Beh, questo pure è vero.
4: Stipendio. Che voglio dire, non è che ti permette di fare chissà che cosa. Invece, in quel mondo tu c'hai un sacco di soldi,
2: sì,
4: fai quello che ti pare, 2 ore della giornata devi dedicare.
0: Due ore e mezzo,
2: certo.
4: Non l'ho mai visto, è un programma triscissimo.
0: Manco io l'ho mai visto.
4: Dove devo firmare?
0: Vedi come si vedi?
2: Sì, io
0: che
2: però
0: hai il sale in giucca.
2: Mi immagino, tu vai a Tokyo con i tuoi bei 100 milioni.
0: Ma te lo puoi portare pure via.
2: Te porti, sì, mentre sei in giro, non so, per il Giappone, te guardi. Te guarda 2 ore di Temptation Island.
0: Ma che te frega, però intanto c'è soldi per andare in Giappone.
2: I soldi andano in Giappone, ma li trovi comunque.
0: Oh, posso dire una cosa? Ma vattene via da Sette Camini, da London Bar. Guarda, te sta brutillo.
2: London Bar mi sta brutendo.
0: Ti sta brutendo, è incredibile, guarda.

0: Ghost con Satanized qui su Radio Rock. Allora dai, ancora qualche messaggio.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Vedere Temptation Island tutte le sere per 100 milioni di euro per sempre, ha giudicato.
1: Ha giudicato.
2: Perché c'è scritto, si dice proprio vedere. Quindi io metto il mutuo, con 100 milioni di euro mi compro una bella barca, me ne vado in mezzo all'oceano e tutte le sere metto Temptation Island e poi faccio quello che mi pare, faccio il bagno,
3: devi vedere.
2: Faccio quello che mi pare.
3: No, io sono più con lui.
1: Vabbè, ho capito, allora mi fai dire quella cazzo vostro, dai, no? Sì, ok, ma sono due ore, finisce all'una circa, vuol dire non poter uscire di più di sera per tutta la vita.
0: Vabbè, ho capito, qualcosa dovrai rinunciare, non è che
1: non esce nessuno più una sera.
0: Dobbiamo partire anche dal presupposto che nessuno oggi regala i soldi.
1: Noi sì,
0: noi, questi...
1: noi
0: tra l'altro, regaliamo. Non so sordi veri, io non so.
1: No, non sono sordi veri. Scusa, 100 milioni di euro.
0: Ma non si dice niente.
1: Come? 100 milioni di euro.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: È stata inaugurata la nuova Tiberis in zona Marconi, che da spiaggia temporanea è diventata il sesto parco fluviale permanente della capitale, aperto e fruibile tutto l'anno. Con 1,2 milioni di investimento sono stati realizzati una piazza gradoni, un chiosco, campi bocce e beach volley, nuova area fitness e area cani, oltre a tanto verde con alberi e prati lungo la banchina. Da domani fino al 12 agosto sarà attivo il cantiere per il rinnovo dei binari tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Sul lungotevere Arnaldo da Brescia è prevista una riduzione nella carreggiata centrale per un tratto di circa 200 metri prima del ponte. Maggiore tutela del patrimonio architettonico e ambientale, recupero degli immobili degradati e semplificazione delle procedure urbanistiche sono alcune delle novità delle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. L'aggiornamento, approvato dall'Assemblea Capitolina dopo 18 anni, punta ad adeguare le regole alle nuove esigenze del territorio. Info su comune.roma.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
13: Questo è
14: Antipop,
13: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
15: Rock, terza ora di Antipop per questo mercoledì 29 luglio. Cominciamo con i Coldplay di

presenza all'interno della nostra Heavy Rotation. Io vi devo ricordare che c'è una grande novità per Radio Rock, perché da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV e soprattutto in tutta Italia.

0: Parliamo dei Megadeth, di Pistoia, che era proprio la canzone che poi dava il nome all'album.
1: Pistoia
0: si chiamava, esattamente, proprio così. Senti, allora, gli ultimi messaggi, poi basta, perché veramente... io mi rendo anche conto, vi chiedo scusa, ma è Emanuele che vuole fare tutti i giorni
1: questo
0: gioco.
1: Perché devi mettere in mezzo a me?
0: Perché? Sei te perché? Che lo vuoi fare, perché
2: io offro 100 milioni, ma devi
0: poi
2: vedere
0: basta,
2: Temptation Island tutte le sere per
0: allora,
2: sempre.
0: Gli ultimi messaggi...
2: Accetteresti?
0: Sentiamo.
3: 100 milioni, cioè, io me lo sto a vedere praticamente il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, ne fanno prima ti dicono due a settimana, poi
1: vedi, vabbè, però quello è un problema tuo,
3: no,
1: amico,
3: però, vivi a casa con una donna, ecco, là che devi dormire in balcone, passi la serata in balcone, ma oppure te vedi Temptation Island.
1: Ma non credo che tutte le donne guardino Temptation Island, no,
0: ma parla per te.
1: Cioè, lui sta magari parlando per donne, tutte le donne, scusa.
0: Le donne che conoscete non lo guardano.
1: Appunto, quindi non tutte
0: io
1: le donne.
0: Io conosco tantissime.
1: Ma anche gratis. Quindi il nostro amico guarderebbe. quello lo puoi fare sempre. Anche senza partecipare gratis, al nostro fantastico quizzettone.
4: Allora rilancio tutte le serie: Temptation Island, film porno con Paolo Brosio. 100-200 milioni.
1: 200 milioni lui.
0: Ma siete un branco di.

0: Henry Adults con Personality Crisis qui su Radio Rock. Allora, gli ultimi messaggi, poi basta, poi vediamo cosa faremo l'ultima mezz'ora.
1: Non c'è una ricorrenza l'ultima mezz'ora?
0: Vediamo.
1: Non,
0: so se mi...
1: non è detto.
0: Allora dai, vostre voci 3899 106 100, sentiamo.
2: No, per quella somma io ci sto tutte le sere. Temptation Island, sì. Mi piace pure, no, sta scherzando. Però se mi permettono, sì, quelli dall'alto che comandano questa cosa di vederle dove voglio, mi compro un televisore portatile, sì, e io posso anche andare in giro, stare
1: fare,
2: dove
1: si
2: voglio
1: si fare,
2: quelle due ore a sera, pazienza, certo, starò lì, però faccio quello che voglio,
0: vedi,
2: e non lavoro.
0: Però vedi che, con te Emanuele ha usato un altro metodo di giudizio dicendo: ah no, quello no, si
1: ma
0: può
1: io
0: fare.
1: Ho detto che se tu vai in Giappone, sei obbligato a vederteli anche in Giappone. Quello capito? Vabbè. Quindi poi dove parli?
0: Grazie un po'.
1: Vabbè.
3: Ti dico pure che è il programma mio preferito, guarda un po'.
1: Beh, no, là sei fortunato perché ti diamo 100 milioni.
4: Vabbè, meglio Caccarelli e Merdazzoni.
1: Meglio Temptation Island che Alta Infedeltà, rigorosamente visto con la tua compagna, e ogni giorno ti attacca i pipponi su mille modi in cui l'avresti tradita. Cos'è Alta Infedeltà?
0: Sarà un altro programma di questi dove si misura
1: l'infedeltà, se è alta o bassa.
0: Alta o bassa, credo, non lo so.
5: Ma posso vedere per sempre Temptation Island con un amichetto? Lo vorrei vedere tanto tutta la vita con Brian Saragozza.
4: Caccarelli e Merdazzoli.
1: Tra i tanti hai scelto Roy Brian
0: Saragozza. Non c'è più.
1: No, c'è, ma no, non è.
0: È andato via.
1: Eh sì.
0: Ah, oh, peccato, guarda, veramente.
4: Caccarelli e Merdazzoli.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
6: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Knocking at the Sky, il nuovo singolo della suddetta band. Ma ci arriva una richiesta, caro il mio Emanuele, sì. Io la volevo passare, la volevo ascoltare, tu no.
1: No, no, io sì, devo. Allora, mettere Crypt Radiohead? Sì, la mettiamo, però magari ciao, siete i numeri uno, viva antipop.
0: Allora, se
1: no?
0: Non lo pensi.

0: Radiohead con Creep. I Radiohead, diciamo, quando erano depressi, poi per fortuna si sono un po' ripresi con gli
1: hanno
0: anni.
1: Hanno fatto canzoni da battesimo, proprio delle feste. I paesi li chiamano e fanno festa.
0: Senti, ultimi minuti insieme. Alla fine non abbiamo fatto le ricorrenze quest'oggi. Vedi, allora è colpa tua.
1: È colpa mia.
0: Stai cercando in tutti i modi di boicottare.
1: A me piacciono le ricorrenze.
0: Non è vero, ti piace perché le hai sempre osteggiate. Così come osteggi Valerio Cesari e tutti. E tutti gli ascoltatori e tutti
1: dire queste cose che poi la gente si crede veramente.
0: Su. Adesso uno ti chiede potevi mettere però
1: infatti
0: no,
1: abbiamo messa però
0: che ci stavo io.
1: No, abbiamo messo però ripeto, anche un ciao ragazzi,
0: te,
1: grazie.
0: Non l'avremmo mai messa.
1: Vabbè.
0: La prossima invece la scelgo io, così poi ci salutiamo, dobbiamo fare il recap, attenzione.

0: Ever Falling in Love. Allora, ultimi minuti, incredibilmente anche oggi. E sei pronto per
1: Sono pronto.
0: Sei pronto? Vai, allora.
1: Ogni momento è buono quando c'è Antipop. Cesari è ai dettagli, il tandem Giuliano è celere bis. Cascasse lo mondo, si di porno come comportarsi. Porno, mi confondo. Questa canzone mi ricorda l'ottavo municipio, Ceccarelli e Merdazzoli. Questa
2: Caccarelli
1: trasmissione. Caccarelli, è vero.
0: Caccarelli.
1: Questa trasmissione è offerta da Ashley Cole. Oh, questo è l'inglese. Emanuelissimo ogni giovedì alle Hawaii. Lo prendi e lo dai. Che puntata si sta perdendo, Valerio Cesari. Verona Beat, il mandrillino del capitano Durelli. Versus eiaculazione da Tiffany. Martini Mefazzo. Le domande esistenziali di Antipop ti offrono 100 milioni. Ma devi vedere Temptation Island tutte le sere per sempre. Pompata per un po'. Nulla è vincolante. Pistoia, a me piacciono le ricorrenze. Puntata a voto, maestro?
0: Ah, lo devo dare io il
1: Beh,
0: voto.
1: Sì,
0: ma
1: solito,
0: guardate,
1: sì.
0: Incredibile. Ah, sei, vai, oggi,
1: sei, vai.
0: Oggi il cielo prendiamo in barba a tutti quelli che ci odiano.
2: Fine della mignotta!
0: Va bene. Ehi là. Senti, allora noi ce ne andiamo,
1: sì.
0: Lasciamo cuffie, microfono, tutto.
1: Sì.
0: A Sandra e Polonia, parliamo di... Marrumore con voi sino alle ore 21. In inglese pensa si dice 21.
1: Sì, e in tedesco?
0: In tedesco Kvill.
1: Mi sembra chiaro.
0: Va bene, a domani con Antipop.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock. Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Rumore.
2: Mal rumore.
3: Questo è mal rumore.
4: On Radio Rock.
2: On Radio Rock.
5: 18 e 3 minuti, mercoledì 29 luglio inizia questo appuntamento con Malrumore, inizia nel migliore dei modi perché la fine di Antipop ha visto un bel pezzo dei Tool accompagnarci fino a qui e quindi sembra un po' che una parte del nostro lavoro sia già stata fatta. Invece inizia solo adesso queste 3 ore, mia compagnia Paola Gnazzumo insieme a me per un bel passandro Canori. Sono stati con voi Emanuele Forte e Giampiero Giuli ed è giusto quindi che voi andiate sul sito radiorock.it a recuperare quantomeno la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro. Una playlist finita così bene, ma d'altronde questo è Radio Rock, il luogo migliore in cui trovarsi. Quindi ben ritrovate, ben ritrovati. Iniziamo con il primo salto indietro nel tempo in compagnia dei Cult.
2: Radio Rock, back in time.

music right here. Brand new.

Pizza In This Moment, la loro novità si chiama chiaramente Crawl. E questo è il moderato inizio di una puntata qualunque di un mercoledì 29 luglio di Malrumore.

0: Ladies and gentlemen, perché appunto abbiamo una parte per ognuno di voi. Questo è Mr. Cine, I'm fucking tired of this fucking shit. Una hit che inizia questo malrumore, che setta il mood e che dà il ben ritrovato anche il nostro Sandro Canori.
1: Per me ad oggi è insostenibile l'ascolto di qualsiasi canzone prodotta dall'intelligenza artificiale. Cioè, una cosa che mi faceva molto ridere in origine, poi ha fatto il giro e non lo so che cosa è cambiato, forse il mondo, e non lo so, mi urta. Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106 e 600. Kisht è malumore.
0: E chi se la catta?
1: Accattateville.
0: Goppa o melone. Questo è Mr. Cine, in realtà un insieme di cose. Lui, la sua bio è: qui troverai le soundtrack, sto traducendo, per i pensieri che non dovrebbero esistere, portando stati mentali in musica senza filtri.
1: Non so suonare, mi affido a un sito per farlo.
0: Però in apertura sono rimasta stupita, perché conoscevo questa, la sua canzone più famosa. Ho detto, vediamo cos'altro ha fatto. Simile come argomento. Now folks,
1: this next, ma c'è un duo di ragazzi che lo fanno davvero.
0: Certo, cioè, pieno il
1: cantano davvero. No, no, non è pieno il mondo. Cioè, questo duo di ragazzi che fanno esattamente questa cosa qui, ma da esseri umani,
0: certo.
1: Capisci?

0: Book Yourself, Sweet and Slow, Take Your Ass and Start to Go. È bellissimo, prenditi il chiappe in mano e inizia ad andare là dove ti sto mandando.
1: Ma cioè, perché... un corso di canto, così almeno uno la registra davvero questa canzone, no? Giusto?
0: Sì, era proprio dove volevo andare. Ah, in realtà la cosa... cosa bislacca di questo inizio che stavo leggendo un po', vedi un po' chi è, dove viene ascoltato principalmente questo artista? A Melbourne, a Londra,
1: artista.
0: Vabbè, quello che è Sandro, non è il punto.
1: Ho capito, vai vai, scusami.
0: Mexico City, Sydney e Berlino, queste le zone di maggiore ascolto, e fa ridere che la sua quarta hit più famosa è...
2: Signore e signori, questo pezzo è dedicato ad una persona speciale e dai bellissimi posti in cui dovrebbe recarsi.
0: C'è la versione italiana.

un po' anche confermare che le scurrilità in inglese hanno un altro effetto, hanno un'altra leggerezza. Qui siamo leggeri, ma comunque no, è un po' un metodo calmo e la minchia in mano è roba tua, vai da te, io resto qua, tu fa per tre, vai a farti. La cordialità di Marrumore inizia così questo nostro pomeriggio insieme. Voi contribuite al 3899 106 e 600. Noi torniamo alla musica vera, quella di Radio Rock. Questi sono i Powerman 5000, 1999.

0: impazzire della novità degli In This Moment che abbiamo ascoltato poco fa, e questa sonorità industrial incredibilmente 1999, e quindi eccoli qua, dei cugini alla lontana, Power Man 5000, anche loro poco tempo fa, un paio d'anni, con questa nelle nostre novità. 3899 106 600, buon pomeriggio a tutte e tutti. Prima di andare avanti, Sandro, sì. Ieri abbiamo saltato uno dei momenti clou di Marrumore, che tu non conosci perché non ci sei e ti perdi tutto quello che è l'ultima ora di Marrumore.
1: Come? Però, lo conosco, scrivono a me per farmi i complimenti.
0: Esatto, la fama di questo attimo di Marrumore è arrivata fino a te che non ci sei. Che strana ingratitudine, tra l'altro, scrivere a te che non ci sei. Vabbè, comunque i fatti appresi a Marrumore. Ieri non li abbiamo sentiti ed effettivamente potrebbe essere una buona creanza quella di riprendere da dove eravamo rimasti, certo, in chiusura, anche perché siamo già sempre così confusi.
2: Fatti appresi in questo di Marrumore. La macchina del barbiere ha un nella bocca. A volte si aprono porte, a volte natiche. Tiziano Jackson non esiste e non è della Tina.
0: No.
2: O forse sì. Quello che apprenderemo domani è ancora avvolto nel Questo è Marrumore.
0: Se traigo il aggiungerei effettivamente più o meno riassume tutto quello che abbiamo fatto ieri, sì. Sandro, con e senza di te. Però se dovete recuperare le puntate, ricordatevi sempre ci sono i podcast di Marrumore su RadioRock.it.
1: Beh, anche perché è stata una settimana pregna, perché ieri ci abbiamo avuto Patrick von, sì, Brook, e l'altro ieri Marzio Persiani di Relatable Roma Memes, quindi se volete, tra l'altro venerdì abbiamo un altro ospite, lo dico.
0: Esatto, siamo pieni di ospiti, mica ci si ferma qua solo perché è praticamente agosto. 3899 106 600, Federico, buonasera. Luigi, anche tu qui con noi,
1: un grande qui.
0: Noi, sì, con noi. Dovremmo mettere anche quella sempre in apertura. Mannaggia la miseria, tanto finiamo per cantarla male. Tanto vai ad ascoltare quella originale.
1: Ma tu canti male, oh.
0: Oh, a meno che non ci siano delle cover metal. Anche lì bisognerebbe andare a vedere.
1: Sicuro.
0: Giuseppe che dice: quando partono i Tool ci sei tu. I Tool sei tu. I Tool li conosco attraverso te e loro attraverso me. Aspetta, attenzione, piano, ok. L'hanno messi quelli di Antipop, Giuseppe, cioè ero qui ma ero qui per caso.
1: Però hanno chiesto il permesso.
0: Hanno chiesto il permesso, sono venuti di là, Gian Piero, grande signore, ha detto: oh, va bene, ve li concedo.
3: Allora io non so, no, ho seguito un pezzo soltanto della conversazione, sì. Immagino che sia un'intelligenza artificiale che, sì, ha fatto quella canzone. Però quella giornata di merda che ci ho avuto mi ha svoltato la giornata in qualsiasi lingua, anche in mandarino, guarda.
0: Ma è bellissima questa cosa. Ma infatti l'umore, no, di solito apriamo con un, cioè, secondo voi le cover brutte metal di Gasolina, tranne una che è bellissima, non è che mi piacciono veramente. Quando finiamo,
1: sì,
0: per
1: vabbè.
0: No, mi piace solo quella lì.
1: Ah, ecco, già
0: una di tutte
1: versione.
0: Quante. Ho detto quella bella, bene. Le altre no, ovviamente. E il fatto di andare a cercare una cover metal di Tetraigol, che non esiste, riconfermo, non esiste una cover metal di come si chiamava Tetraigol, però aveva anche una. Vabbè, l'orna.
1: La Gasolina.
0: Lì. No, la Gasolina è un'altra. Vabbè, sono tutti giochi. Ma mi faceva ridere che questo Mr. Cine, capito? Tutte queste canzoni in inglese, ascoltato a Melbourne, ascoltato qua, ascoltato là, e poi ti tira fuori quella canzone più piena di imprecazioni. Dice Sandro che mancavano solo le sue imprecazioni in Veneto. Se vuoi, Sandro, renderci felici, puoi mandarci le imprecazioni in Veneto al 3899 106 600, purché non insultino abitanti dei piani alti. Tanto male. Sandro, troppo vicino. Cioè, il potere dell'immaginazione, capisci? Bene,
1: ho fatto un verzo, ho fatto un verso.
0: Ah, erano sbadigli.
1: Buonasera a tutti.
0: Sandro, non lo puoi fare, no! Si capisce, non so dirtelo.
1: Si capisce, scusa, che si capisce.
0: Mamma
1: cosa?
0: Mia, cioè, aiuto. Allora, la cosa che mi fa volare è che qualche anno fa prendevo lezioni di swing, cioè avrei ballato una coreografia deliziosa sopra questi insulti e male parole, vero? Una cosa meravigliosa. Poi io ho un po' paura perché qui c'è una nota audio molto breve.
4: Papi Ciulo,
0: bravo, grazie.
1: Esatto.
0: Poteva essere anche lui, invece.
4: Papi.
0: Se tu vedi l'onda di questa nota audio.
1: L'orna.
0: No, sì, esatto, però se vedi l'onda audio, poteva essere anch'essa un'imprecazione in Veneto, invece era Papi Ciulo.
1: Penso.
0: Che Papi Ciulo possa diventare un nuovo termine qui a Marrumore quando abbiamo voglia di fare quell'altra cosa lì che non possiamo fare?
1: Quale cosa?
0: Chi lo sa.
1: Io non so di cosa tu stia parlando.
0: Papicciulo di Lorna, guarda come arrivano tutti. Vabbè, senti, abbiamo ti ho visto sgranare gli occhi mentre stava per iniziare questa puntata di Marrumore. Sei finito in un oscuro passato, il termine giusto, vero?
1: Non ne volevo parlare, perché
0: io invece ne voglio parlare tantissimo. Che cosa hai trovato?
1: Ah, io sono un grande minatore di Vinted.
0: Certo.
1: Dove vi odio tutti.
0: Tra l'altro.
1: Ci tengo a dirlo perché gli italiani sono i più disonesti, quantomeno d'Europa, perché la mia esperienza è per lo più europea, i più disonesti d'Europa sui mercati secondari. Quindi Vinted, Subito, eBay, i più disonesti. Se volete smentirmi, fatelo, ma provateci, ma cercatelo pure se volete, vediamo se qualcuno di voi lo troverà. Questa è una cheat. I più disonesti d'Europa, veramente insopportabili quello che facciamo su quella roba lì.
0: Sozzoni.
1: No,
0: scrianzati.
1: Ma proprio delle pretese assurde. Una cosa nuova costa 20 euro, tu l'hai comprata, non l'hai usata e me la rivendi a 20 euro. Ma per quale motivo?
0: Che dovrebbe
1: ma
0: essere
1: scusami,
0: usato.
1: No, vabbè, lasciamo perdere. E poi se io ti vengo a dire, ma perché lo stai a vendere a prezzo nuovo se è usato? Poi Vinted, la segnalazione la subisco io quando tu stai andando contro la natura del mezzo, cioè vendere l'usato. Se vuoi vendere le cose nuove per arricchirti o per... non stai su Vinted. Su Vinted mi spiace, amico caro, che hai comprato una cosa che non volevi, ma Vinted è usato. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, datela
0: non
1: faccia.
0: Era questo
1: datela
0: punto.
1: Faccia quella cosa. Tra le varie cose, quando faccio le mie ricerche escavatrici, quasi archeologia pop, possiamo dire. Trovo delle robe super interessanti e sto cercando di mettere su questa collezione delle cose che ad oggi non stamperemmo più.
0: Bello.
1: E a tal proposito sono incappato in un fumetto di Goffredson, che è fumettista americano a cui dobbiamo la visione di Topolino, amico delle guardie, di fatto.
0: Ah, è pensa, sua, è proprio perché, colpa sua.
1: Beh, perché in origine Topolino in realtà era una trasposizione stessa dello spirito di Walt Disney, cioè un redneck caciarone fuori dalle regole che spacca tutto, basta guardare i primi corti. Poi piano piano il personaggio si è evoluto, cioè abbiamo vari Topolini, tra cui il Topolino di Topolino, quello, la rivista italiana che conosciamo noi, cioè l'amico delle guardie, che viene dalla visione fumettistica di Topolino, non animata, che è quella americana di questo Goffredson. Goffredson ha fatto tanti fumetti e quello in cui sono incappato io, a una cifra anche abbordabilissima, è...
0: Non lo dire, di qual è il problema.
1: Che Topolino incontra...
0: oggi non lo potremmo pubblicare,
1: no.
0: Perché? Che titolo ha? Chi è il protagonista? Che cosa succede? 3899 106 e 600, ci fermiamo per il break.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
17: Da grande voglio guidare l'autobus.
18: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
19: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
20: Rock. 18.35, torniamo in diretta insieme alla musica di Radio Rock. Questo Malrumore prosegue con Blondie.
0: Radio Rock, back in time.

0: One Way or Another, Blondie, a far ripartire questo marrumore appena iniziato. Io voglio ricordarvi una cosa. Radio Rock Promotion. Luglio nel Chiostro 2026, tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere, dal 17 al 31 al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 a Roma, dal 17 al 26 abbiamo avuto lo spazio allo spazio Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz folk mediterranee, con ospiti incredibili come Gabriele Buonasorte, Meets Hamid Drake, Room, Javier Girotto e Iris Tango, Moreno Biglione e Stereo. Andando avanti, arriviamo a questi ultimi giorni, dal 28 al 31, infine, quindi Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026 è un progetto finanziato dal 12° municipio che vede in media partnership Radio Rock.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey!

0: Girls, che fa questa Paradise e arriva tra le nostre novità? Chissà che gli è successo, si è stancato dei Killers e gli è venuta voglia di un po' di country, e questo potrebbe essere anche un piccolo occhiolino al brano che arriverà tra poco. Intanto eccoci qua, pronti, abbiamo appena iniziato, sono passati 44 minuti e non abbiamo detto niente, Sandro, se non che palle, uffa e qualche altra parolaccia.
1: Che bello.
0: In realtà prima del break vi abbiamo chiesto che strano oggetto dal passato ha rinvenuto Sandro Canori nella sua, come l'hai chiamata, archeo pop?
1: Non lo so, l'ho inventato nel momento.
0: Potevi scrivertelo perché era una parola bellissima, però ce la siamo dimenticata, quindi anche lì.
1: Archeologia pop.
0: Archeologia pop, vabbè, c'ero quasi. E ha trovato effettivamente qualcosa che riguarda Topolino, qualcosa che oggi non potrebbe essere più pubblicato. Vi abbiamo chiesto chi è protagonista, perché è così strano. E lui dice, beh, c'è tanta gente, 3899-106-600, che dice Trump.
1: In che senso?
0: Che pensano che il personaggio ambiguo, sbagliato dal passato di Topolino, che è stato pubblicato in questo numero che ho trovato, è Donald Trump.
1: Guarda, vi do un altro indizio, cioè Trump probabilmente lo stamperebbe questo volume.
0: Probabilmente sì, ahimè, questo è vero. E poi come al solito...
1: Marzo 2025, Trump contro Topolino, l'amministrazione indaga sulla Disney perché è troppo inclusiva, leggo notizia di marzo.
0: Non ti ricordi?
1: 2025.
0: Non ti ricordi quando c'è stato di nuovo il passaggio poi al governo Trump? Tra l'altro la Disney ha fatto proprio dichiarazioni che la policy sarebbe ricambiata da full rainbow.
1: No, questo lo ricordo. La policy della Disney.
0: Sì.
1: Cioè, vabbè, però non è che l'hanno cambiata perché sono diventati di botto nazisti, cosa che, contrariamente a quanto si dice, non sono mai stati. Semplicemente l'hanno cambiata perché gli ultimi film senza i cattivi fanno cacare.
0: Sì, no, il punto non era solo il discorso sui cattivi. All'interno di questa grande riforma, in realtà, quello che si era notato subito era proprio il voler dire, vabbè, fino adesso siamo stati iper inclusivi, mo di meno. Però.
1: Che pure lì, però, purtroppo, è perché i temi si polarizzano e si radicalizzano le due fazioni opposte. Perché il problema non è la troppa inclusività, il problema è quando lo fai in maniera forzata, palesemente per marketing, e il pubblico si sente imboccato.
0: Certo.
1: Che è un po' diverso.
0: Chiaramente.
1: Perché
0: però...
1: vi faccio sempre lo stesso esempio, forse. Ma Miles Morales, che è il nuovo Spider-Man nero, inventato da zero, una storia incredibile, tutto funziona, ci hanno fatto sopra due, sta uscì fuori il terzo film e nessuno ci ha avuto niente da ridire.
0: Penso.
1: Perché Spider-Man è diventato nero. Ma perché? Perché quello non è Peter Parker, abbiamo creato una nuova icona e una bella storia.
0: C'è del lavoro dietro.
1: Per dire.
0: Però
1: ed è
0: tanto
1: italiano,
0: Sandro,
1: perché
0: esatto?
1: La metà della, cioè il character design è in italiana, quindi.
0: Sara Pichelli,
1: esatto.
0: Che salutiamo. Detto questo, però, Sandro, noi perché spieghiamo le cose se anche gli stessi concetti che abbiamo ripetuto più e più volte vengono presi e semplicemente non capite mai un cazzo?
2: No, ma che cazzo dici, Canori? Io ti voglio bene, però Topolino amico delle guardie è una visione prettamente italiana.
0: Perché...
2: Il Topolino di Goffre, insomma, i primi Topolini in realtà è un grandissimo infame. Quello è il vero Topolino. Poi arriva il Topolino che lecca il deretano al commissario Basettoni, che fa l'infame, che
3: al semaforo.
2: Fa la spia.
1: Al semaforo. Allora, non solo è letteralmente quello che ho detto.
0: Non solo oggi, altre 20 puntate come presenti è stata espressa questa
1: però,
0: cosa.
1: Mi sta però esplodendo il cervello perché lui mi ha corretto male.
0: Tra l'altro.
1: Perché lui dice una cosa che non è vera.
0: Cioè.
1: Perché la visione totalmente è vera, la parte in cui dice che il Topolino amico delle guardie che lecca il culo a Basettoni è una visione italiana, perché noi, a causa di Topolino il settimanale in edicola, abbiamo una visione un po' distorta dei personaggi Disney rispetto al resto del mondo che non ha la rivista Topolino. Però lui, nel correggermi, tra l'altro correggermi una cosa che io ho detto giusta, cioè
0: più volte
1: io ho detto la cosa giusta e lui mi ha corretto, va bene. Però
0: vi
1: posso capire
0: così.
1: Che non si sente molto spesso parlare di Goffredson in radio, quindi magari uno che è appassionato, quando sente, si accende subito e dice: oddio, ma pure io la so questa cosa, adesso lui la sbaglierà e io potrò correggerlo. Quindi non è che sto a imputa niente, però correggo io te sulla mia correzione,
0: amico.
1: Perché la visione di Topolino amico delle guardie è prettamente italiana, ma è figlia della versione di Goffredson in cui Topolino era il Topolino fumettistico e non quello animato. Quindi c'è una piccola imprecisione nella tua correzione, quindi mi hai corretto sbagliando. È difficile da fare.
0: Adesso possiamo smetterla,
1: sì,
0: ragazzi, di fare la punta a Topolino, per favore, ve lo chiedo.
1: No,
0: con
1: perché
0: il cuore.
1: Lui fa un po' di confusione, che dice che quello di Goffredson non era amico delle guardie. Invece no, la visione presa poi dagli italiani era quella proprio di Goffredson, che era il topolino fumettistico, diverso dal topolino animato, e l'abbiamo già detto, bla bla bla bla.
0: Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio di Disney Explaining.
1: Non c'è solo un topolino animato, ci sono svariati topolini, perché poi c'è il topolino degli anni 50, in cui lui è palesemente un americano medio col giardino e il cane. Qui ci sono vari topolini, ed è assurdo che nella Marvel facciamo mille multiversi per giustificare tutti i personaggi, mentre la Disney, senza che noi ce ne accorgessimo, ci ha messo sotto gli occhi 30 tipi di topolini diversi, ma a noi non ce ne frega assolutamente nulla, perché topolino è topolino.
0: Esatto. 3899-106-600, scrivete cose su topolino per far incazzare Sandro Canori, mentre Andrew dice: vi immagino ballare con gli stivali e il cappello da cowboy. Oh Andrew, tu non hai proprio idea.

0: mannaggia, non va proprio giù.
1: Pillola,
0: ma questo non è una pillola, è un imbarzottimento country, potremmo chiamarlo così in qualche modo.
1: Mumford & Sons,
0: no, Sandro,
1: no?
0: Che c'entra? Guarda,
1: è country,
0: te erano
1: detto
0: i pussi.
1: Country, non è, insomma, mezzi country.
0: Ma lascia perdere, li ho definiti così, credo, una volta sicuramente. Salutiamo Marco che dice: beh, Miles Morales, due capolavori, e attendo con ansia il terzo.
1: Mamma mia, invece quello, il nuovo di Tom Holland, lo attendete? Io non tanto, già uscito forse?
0: Non lo so.
1: Beh, lo andrò a vedere, ma io dirò la mia popular opinion: il miglior Spider-Man rimane quello di Andrew Garfield. E voi direte: oh, Sandro, sempre passiamo al contrario, non avevamo dubbi che quello era il tuo preferito. Se volete venirci, vi spiego anche perché Andrew Garfield è uno Spider-Man migliore di Tobey Maguire e di
0: non
1: Tom
0: venite,
1: Holland.
0: Vi prego.
1: Sto qui.
0: Vi prego,
1: sto
0: non
1: qui.
0: Veniteci. Non...
1: sto qui, sto qui.
0: Manuel, buonasera a te, che dice: beh, metal, parolacce, dialetto veneto, mi inviti a nozze. Noi invitiamo a nozze tutti quanti. E poi adesso io spero che l'ascoltatore che abbiamo perculato.
1: Non sia... l'abbiamo perculato.
0: Che abbiamo aggredito. Ecco.
1: Nessuno l'ha aggredito.
0: Beh, un pochino.
1: Poi sì. Il suo audio iniziava: che cazzo dici?
0: Esatto.
1: E io mi sono allineato al tono.
0: Chissà
1: forse,
0: se è ancora nostro amico, se adesso il programma chiude per colpa di questa nota audio.
2: No, Canori, ma per carità, non era quello lo spirito della correzione. Non vedo l'ora di correggere il grande Sandro Canori, ma ci mancherebbe, io sono solo un povero stronzo.
0: Oh.
2: Però probabilmente ricordo io male le storie di Goffredson, ma il topolino infame, bastardo, amico delle guardie, è quello nostro, come hai confermato anche tu. Ma lì l'attitudine
1: cosa.
2: Era completamente diversa nelle storie di Goffredson. Potrei ricordare male.
1: Ma a parte
0: quest'ironia, quanta umiltà,
1: quanto
0: è bravo, grazie, quanto è bravo
1: parte
0: questo ascoltatore. Chi sei, Giuliano?
1: Questa ironia,
0: il nome.
1: Questa ironia inutile che non ti fa avere ragione, pensa, l'ironia inutile.
0: Ma io non ce l'ho sentita proprio
1: avere ragione. No, credo... la sua. Oh, no. Cazzo, ricordo male.
0: No, era sincero.
1: Mi spiego.
0: C'ha una voce così, lui, me ne sono accorta negli anni, che sembra
1: non
0: che ti sta sul
1: cazzo,
0: ma
1: mi sto spiegando. Quello che io lo ripeto perché probabilmente mi sono spiegato male. Io non ho detto, e lo ripeto per la terza volta solo in questa puntata.
0: Aspetta, proviamo a mettere
1: ci
0: una
1: riprovo.
0: Base sul silenzio.
1: No, perché è vero, magari mi sono spiegato male.
0: Silenzio,
1: mi sono spiegato male.
0: Come facciamo a farvi capire?
1: Uso pure io l'ironia. Mi sono spiegato male io, ve lo rispiego. Mi sono spiegato male io.
0: Aiuto.
1: Quello che io ho detto, non che Goffredson, il topolino di Goffredson, è la riproduzione uno a uno del topolino italiano amico di Basettoni.
0: Ma bensì?
1: Sto dicendo che esiste un topolino, versione animata, quello originale che spaccava tutto, Redneck. Poi arrivano le strisce domenicali di Goffredson e nasce il topolino fumettistico, dove Topolino assume un carattere, comincia a risolvere misteri, combatte contro dei nemici cattivoni, e arriva Etabeta, e Macchia Nera, e Gamba di Legno. Se concretizzano dei caratteri che poi noi abbiamo importato le strisce fumettistiche, e da lì nasce la versione, quella di Topolino italiano che conosciamo tutti. Ma quel Topolino là nasce non dal Topolino animato che era il Redneck, ma dal Topolino di Goffredson, che cominciava ad avere le prime avventure che non erano solo spacchiamo tutto, suoniamo i cani e quelle cose lì che faceva.
0: L'anello di congiunzione.
1: Esatto,
0: okay.
1: Esatto.
0: Pen, pineapple, apple, pen.
1: Cioè comincia a risolvere misteri, capito? Comincia a avere i suoi villain, capito? In quel senso, da quello di Goffredson nasce quello italiano.
0: Signore santo, possiamo chiudere questa parentesi? Ci siamo appuntati tutto quello che uno si può appuntare sulla nascita?
1: Cazzo, sta roba, nessuno,
0: neanche la genesi dell'uomo incredibile.
1: Cioè, manco la Disney attuale penso che
0: non
1: sappia ste
0: questo
1: cose.
0: Livello di quantità di pensieri su una cosa del genere non l'ha passata neanche Disney stesso.
1: Scordammo su passato.
0: Bravo, Garfield è lo Spider-Man migliore. Io adesso vedo Garfield vestito da Spider-Man e questa idea è bellissima e non uscirà mai più dalla mia testa. Abbiamo però del tempo per pensarci.
1: Venite a difendere Tobey Maguire.
0: Ma no, facciamo altro, eh?
1: Come venite.
0: Penso, idea matta, facciamo qualcos'altro. Dicevo.
1: Bella questa!
0: Ti piace?
1: Sì, John Denver. Però non è la versione sua.
0: No.
1: È Mumford & Sons.
0: No, per carità, è il signor Leo Moracchione.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Questo è Malrumore.
13: Seconda ora di Malrumore inizia adesso, 19:04, mercoledì 29 luglio, sempre in compagnia di Paolo Agnazzumo, Sandro Canori, arrivano anche gli Audioslave.
14: Radio Rock, back in time.

0: MTJs, proprio così, il dilemma tra le nostre novità. Continuate a votare sul sito radiorock.it. Riprende questo Marrumore, un programma anche lui molto empty, e c'è chi ha sgamato il segreto di tutto. Quindi abbiamo capito, ci scrivete, che tutto il sale di questo programma si fonda su canori che non si sa spiegare, e quindi di conseguenza crea vari dibattiti in cui non è vero, siete voi che non capite un cazzo, non ci provate. Arrivano messaggi che ci riportano un po' al nostro tema, cioè
1: il fatto che io perda tempo a spiegarvi quello che ho già spiegato bene non vuol dire che io mi sia spiegato male, vuol dire che sono molto magnanimo.
0: Sei molto magnanimo, perché è vero che la maggior parte delle volte non è colpa vostra, ci sono gli studi che lo dicono, di varie università l'ascolto radiofonico è approssimativo, voi non riuscite neanche a seguire le regole di un gioco semplice, nome, cognome, la parola baffo al 3899 106 100. Perché proprio baffo? Non lo so, forse perché mi avete confuso, no? Perché ho pensato a Garfield vestito da Spider-Man, poi c'è chi dice pensate a Spider-Man vestito da Garfield, e quindi adesso ti ricordi come quando c'erano i pupazzetti di Winnie the Pooh che dentro c'era il personaggio di Winnie the Pooh che odiamo tra l'altro, ricordiamo, quindi vedo uno Spider-Man vestito da Garfield vestito da Spider-Man vestito da Winnie the Pooh.
1: Bello,
0: molto bello. E Tupesio, ci chiedono?
1: Tupesio? Mortimer, intendete?
0: Mortimer.
1: Mortimer,
0: chi è?
1: Sì, è un... un trombador.
0: Un trombador, dai, spieghiamo. Sì, dai,
1: è un ex fidanzato di Minnie. Vabbè, non c'è troppo da spiegare.
0: È un antagonista a un certo punto di Topolino.
1: Sì, diciamo che esordisce proprio con Gofferson, pensa, nelle strisce a fumetti. E poi qualche mese dopo c'è la prima trasposizione animata in quel corto che forse ci ricordiamo più facilmente tutti, che è proprio Mickey's Rival, cioè rivale di Topolino, che quando Topolino porta Minnie a fare un picnic e arriva questo stronzo che in tutti i modi cerca di far perdere staffa a Topolino per rubare, per riprendersi, in realtà, sempre per usare delle parole binarie e patriarcali.
0: Bravo.
1: Per riprendersi Minnie, perché era una sua ex fiamma, diciamo.
0: Pensa un po'.
1: E sia Mortimer, solo che in italiano ci sembrava un po' strano barra brutto, forse troppo creepy chiamarlo Mortimer,
0: sì, certo.
1: E quindi è diventato Topesio.
0: E invece come abbiamo chiamato il protagonista della storia che oggi sarebbe impubblicabile, che hai trovato?
1: Topolino e il selvaggio giovedì.
0: Il selvaggio giovedì.
1: Sì, non è un giovedì particolarmente impegnativo.
0: No?
1: No.
0: Perché?
1: È un nipote, credo, se non ricordo male, un nipotino di venerdì,
0: okay.
1: Quello di Robinson Crusoe.
0: Ok.
1: Quindi è una storia problematica da vari punti di vista, perché praticamente venerdì manda a Topolinia per farsi civilizzare, quindi già, no?
0: Venerdì che viene da un'isola, viene da dove? Viene...
1: Sì, poi tra l'altro
0: diciamo,
1: sono pure problemi...
0: è un indigeno?
1: Sì, ho pure problemi di continuity in realtà, perché nelle storie di Gofferson ispirata a Robinson Crusoe, credo che Topolino andasse su un set, quindi venerdì non era davvero venerdì, solo che poi se ne scorda la striscia dopo e manda suo nipote, che è il nipote però di venerdì, come se venerdì fosse vero, non so come spiegarlo meglio così.
0: È complesso, tanto non ti capiranno, l'abbiamo capito.
1: Di fatto viene mandato questo selvaggio con i labbroni e il gonnellino di paglia a Topolinia per essere civilizzato dagli americani, che era questa fissa che loro avevano.
0: Ottimo.
1: E lui fa dei casini vari e variegati, poi prova a cucinare Pluto, vabbè, fa...
0: più volte
1: fa
0: anche
1: varie cose, esatto, finché alla fine non ricordo come si chiude la storia, però mi ha colpito subito la locandina, perché è proprio una locandina, c'è la famosa blackface, no?
0: Chiaro.
1: Cioè il nero con i labbroni, e in più c'è anche questa fissa di civilizzare le altre popolazioni e di rappresentarle in maniera stereotipata.
0: Ma l'osso ce l'ha nei capelli o nel naso?
1: Nelle orecchie.
0: Nelle orecchie, cavolo, ci potevo arrivare, vabbè, era una delle tre.
1: E tra l'altro c'è un passaggio che vi volevo leggere, molto simpatico, di questo fumetto, in cui fai tu la traduzione, magari ho capito male io, in cui Pippo, all'ennesimo disastro causato da sto giovedì, ecco come finisce, perché nel suo villaggio c'è una statua che sembra Pippo, e quindi lui quando vede Pippo dice ma tu sei la divinità, e quindi vabbè. E mentre uno dei tanti casini che fa sto selvaggio in giro per Topolinia, che spacca e tutto è, Pippo guardandolo gli dice I'm surprised at you, Mr. Tuesday.
0: Okay, sono sorpreso di te, signor Giovedì.
1: Such monkey doodle business as this here.

0: beer I've never seen.
1: Vabbè, perché si usa dire monkey doodle business, cioè letteralmente sarebbe un affare da scarabocchio di scimmia, però non parla veramente di scimmie, Sandro.
0: Capisci che se lo dici a un ragazzo nero cambia un po', no?
1: È effettivamente una cosa che sarebbe un po' più problematica da pubblicare oggigiorno, indubbiamente.
0: Però se vi capita andate a recuperare, che sono disegni clamorosi, molto moderni tra l'altro.
1: Che bello, mi piace questo approfondimento di cui appunto manco la Disney interessa così tanto, ma a noi invece sì.

0: Topolino in questo numero un po' controverso, invece no, anche se a guardarlo nelle sue immagini qui mentre scorrono sul telegiornale, che grande personaggio di qualunque fumetto potrebbe essere, e invece la vita vera.
1: Se volete informarvi su queste cose che probabilmente interessano a 5 persone al mondo, c'è un grandissimo sito che si chiama The Disney Compendium, dove questo matto, che adesso non ricordo come si chiama, è un, cioè in realtà lui c'ha già un blog che si chiama La Tana del Sollazzo, pensa alla casualità. Da sta Tana del Sollazzo nasce questa branca, che è questo Disney Compendium, dove praticamente lui ha archiviato non solo quasi tutte o tutte le strisce a fumetti, ma anche tutti i corti.
0: Cioè
1: un lavoro incredibile, assurdo. Quindi se vi capita, essere curiosi, o magari volete andare a cercare qualche cartone che vi ricordate della vostra infanzia, Disney Compendium è veramente un progetto assurdo.
0: Parlando di personaggi e di vita reale, però, Sandro, che sta succedendo? Mentre noi siamo qui a parlare di cose, ci perdiamo il fatto che il Gabibbo sta perdendo il lavoro?
1: Che è successo?
0: Hai seccato anche lui,
1: no,
0: Sandro Canori.
1: Niente, anche
0: a
1: se
0: forza
1: ho...
0: di...
1: Mi sono avversato... Cioè... Ho sempre parlato male di Striscia la Notizia da questi microfoni anche, quindi ovviamente quello che è. Perché è successo?
0: Il legame tra te e il Gabibbo è tale che persino l'ospite di ieri, Patrick Von Brugg, è arrivato e ti ha detto: Sandro, ti ho pensato, perché rivedendo i funerali di Berlusconi ho visto il Gabibbo seduto in chiesa.
1: Sì,
0: e questo pensiero l'ha portato a te.
1: Solo perché è l'unica imitazione che so fare bene.
0: Non credo sia per quello.

0: po' quanto andava forte il purè in quegli
1: anni. Allora, questo disco è di adesso, da quello che capisco, quindi forse
0: come
1: Gabibbo
0: di
1: è pubblicato nel 2026, le hit del
0: Vabbè,
1: Gabibbo.
0: Vabbè, l'hanno ricaricate, dai.
1: Ma credo che magari il povero Gabibbo, capendo l'aria che tirava, ha

0: Liscia la Notizia chiude dopo 38 anni. Sandro, finisce un'era della TV italiana, dal Gabibbo alle Eveline.
1: Peccato.
0: Io lo scopro per caso adesso. Ah, peccato, l'avete detto quasi insieme. Il lupo fa bene.
1: Già? Non so quanto si può dire senza rischiare, perché poi io... Rischia cosa poi? Non lo so, a me non mi ha mai sconfifferato sta cosa di la trasmissione satirica su un canale privato gestito da chi sappiamo, così satirica che poi spesso è stata solo utilizzata per screditare il competitor. Non voglio parlare di conflitto di interessi in nessun modo, ci ho già pensato Santoro per anni e anni, però ecco, a me non è mai piaciuta insomma questa impostazione qua. Pure quando fu la storia recente del povero, no, Max Giusti, li confondo sempre, come si chiamava quello che conduceva
0: Staffelli.
1: I patti? No, no. Flavio Insinna,
0: sì.
1: Che avevano fatto uscire delle intercettazioni del backstage solo perché andavano in cioè vabbè, non mi è mai piaciuto.
0: Che cosa succede? Un po' un mistero, perché il TG satirico di Antonio Ricci non compare nei nuovi palinsesti Mediaset. Sembra tutto questo sembra far pensare che la storia sia finita. L'ultimo indizio è arrivato proprio in queste ultime ore, in cui i profili social ufficiali della trasmissione sono stati silenziati, alimentando quindi l'ipotesi di una chiusura definitiva. Però, visto che siamo di esplorazione, io vorrei capire, no?
2: Meo! C'è sempre uno che lui l'aveva
1: già detto! Ah, giustamente, perché quando muore qualcuno si fa la puntata monologica.

0: vedi che era satirico davvero all'inizio, se la prendeva con i politici, con le tasse. Cioè era un personaggio coraggioso il Gabibbo.
1: E poi Bruce Baracche, cosa?
0: Ha fatto arrestare un sacco di persone, no?
1: Vabbè, insomma, capiremo di più di questo mistero di Striscia la Notizia. La realtà è che Sandro Canori ne ha fatto fuori un altro.

dolcissime Kitty, questo è Brackish, un bel saltino indietro nel tempo, moderato, dolce, veramente sì, un piccolo gattino che fa le fusa. Quindi continuiamo con sound simili fino al break di metà, ma il rumore, loro sono Chevelle, questa è Remember When, voi restate lì.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: mi fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: You are listening to Mal Rumore on Radio Rock.
17: 19:36 minuti, nel mezzo del cammin di nostro Mal Rumore incontrammo A Man in the Box.

0: forse non all'altezza del Gabibbo, ma questi sono gli Interpol con Iron City. Comunque stavo impazzendo perché non trovo delle vere e proprie informazioni sull'album Le Hit del Gabibbo, LP che risulta pubblicato addirittura con lato A e lato B nel 2024, Sandro, però ricaricato sulle piattaforme proprio a inizio 2026. Forse Satana stava già cercando di trovare, comunque dici, sai, se interrompiamo Striscia la Notizia, se creiamo clamore in quel senso, meglio mettere online tutte le canzoni del Gabibbo che la gente può usare, certo, per accompagnare le storie di protesta, no, per salvare questo pilastro della televisione italiana.
1: No,
0: non sei d'accordo?
1: No.
0: Comunque, questo è Marrumore. Io e Sandro Canori stiamo mangiando la pizza, quindi
1: sì,
0: abbiamo veramente delle altre cose da fare in questo momento. C'è,
1: ma
0: chi...
1: non lo dire, è brutto.
0: Io, se lo sappia, voi mi amate proprio perché sono genuina e genuinamente stupida. C'era chi voleva un brano degli Agnostic Front, che sono io, per dirti di no, anche perché così ci risvegliamo un po'.

0: Agnostic Front per noi, Crucified, che bello. Anche se al 3899-106-600 arrivano affermazioni sul Gabibbo. C'è chi dice, chi sei, cara amica ascoltatrice Marta, dice: non vorrei rovinarvi la festa.
1: Vuole festa poi.
0: Esatto, la festa sul Gabibbo.
1: No, però ma, l'entusiasmo, dice, intendo.
0: Ma poi anche lì l'entusiasmo per cosa? Abbiamo letto per caso che forse Striscia la Notizia è chiusa, chi lo sa, viva, direi, tra l'altro. Però
1: no, vabbè,
0: vabbè,
1: io ve l'ho detto, vedi, il canto di protesta, vabbè. Quindi era davvero satirico, penso che sia una risposta a quello.
0: Esatto,
1: dai.
0: No, dice anche che si è collegata da poco, quindi dice non lo so. E tanto Marta male ci si collega per tempo. Però, ma il Gabibbo non era una parodia razzista, classista quando è nato?
1: Perché razzista?
0: Non lo so. E allora sono...
1: Appropriazione culturale contro la Liguria.
0: Contro i pomodori. Contro...
1: Che dice Webesughi.
0: Webesughi, in qualche modo sì. Quindi vediamo. Abbiamo chiesto questa domanda al centro studi di questo computer e dice sì. Il nome e la genesi del Gabibbo affondano le radici in una catena linguistica e culturale di sapore originariamente spregiativo, legata a stereotipi di classe e di provenienza geografica. I punti chiave di questa origine: il termine genovese, la parola Gabibbo, derivata storicamente da Habibi, pensa, nome arabo comune a Massawa in Eritrea, veniva usata a Genova dai marinai della popolazione locale in modo dispregiativo per indicare gli immigrati meridionali.
1: Poi dice Webesughi perché lui è un besugo. Beh, questa è la cosa che mi ha sempre sconvolto più di qualsiasi altra cosa.
0: In seguito gli arabi o i lavoratori portuali considerati stranieri subalterni, possiamo dire una storia simile a quella di Topolino che abbiamo letto prima. Poi no. Costruzione del personaggio,
1: non te lo permetto
0: quando Antonio Ricci creò il pupazzo per la notizia, il 1 ottobre 1990, l'autore Lorenzo Beccati si ispirò per la voce e i modi a un ex galeotto e alla marmaglia del porto.
1: Sì, però era perché doveva rappresentare quel mugugno lì, no? Quello del casinista, urlava alla gente, ti spacco la faccia,
0: esatto.
1: Parlava male delle tasse, cioè rappresentava un po' una sorta di coatto, dai, diciamo,
0: esatto.
1: Così.
0: Usando qui, dice, un gramlò basato. Quante parole per il Gabibbo, signori? Usando un gramlò basato su un genovese rustico e aggressivo.
1: Però questo è sempre così: si partono incendiari e fieri, ma poi alla fine tutti pompieri.
0: Pensa, la maschera e la parodia, ultima parte, più che una semplice offesa, il Gabibbo è nato come una moderna maschera della commedia dell'arte. Un arlecchino post-industriale che incarna. Ma vaffa, che incarna. Eufemisticamente quello stereotipo paternalista e popolare, trasformandosi subito in un megafono populista del giudice morale televisivo che ride di se stesso e del proprio pubblico. Che cazzo di analisi hanno fatto?
1: Che dovendo essere la mascotte di quello che era in teoria un TG satirico, doveva rappresentare un po' l'opposto dei presentatori, quelli tipici degli anni Ottanta. Quindi invece di essere preciso e formale, urlava ed era casinista e diceva e insultava le persone. Poi di fatto, cioè, tutto quello che la televisione non era fino a poco prima, perché poi negli anni Ottanta ha palesemente svaccato. Ed eccoci qui.
0: Ma il rumore non solo vi spiega Topolino, se volete vi spiega anche il Gabibbo. Pensa che servizio alla popolazione che facciamo.

0: qui si parlava di crocifissioni, non per il Gabibbo, ma per la canzone precedente, quella degli Agnostic Front. In questo caso invece Against Me, Osama Bin Laden as the Crucified Christ. Osama Min Faren.
1: Perfetto.
0: Sono diventata Sandro Canorio. Perfetto. Ho molta paura di questa cosa. 3899 106 600. Hai ragione, la prossima volta mi collego prima, meno male. Comunque ci ringraziano per questa chiarificazione. Grazie, non lo facevo così complesso questo personaggio del Gabibbo. Hai visto, Sandro, quante cose si imparano ascoltando Radio Rock. Purtroppo però tu te ne vai un'ora prima di tutti, e quindi ti fa imparare un po' di meno. Anche se oggi addirittura tra i messaggi che non abbiamo letto qualcuno ha usato scrivere qualcosa tipo: c'è sempre da imparare da Sandro Canori. Capisci dove siamo arrivati?
1: Grazie.
0: Ma grazie niente. Ciao Sandro.
1: Come vediamo... ciao?
0: Sono le 8.
1: Ah vabbè, allora ciao.
0: Così mangiamo la pizza e io invece rimango qui con voi fino alle 9, ovviamente. Ma intanto la giusta colonna sonora per masticare del tofu piccante.
1: Masticaius. Ah no, scusa.
0: No, Sandro, mi emozioni.
1: Lo so,
0: oddio,
1: lo so.
0: Proprio adesso che te ne vai.
1: Ma forse so.
0: No, sei proprio una merda. Sabra Cadabra, versione metallica. Resta

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
14: Rock. Ultima ora di Malrumore alle 24 minuti di questo mercoledì 29 luglio. Dai, questo luglio sta finendo, Mercurio non è più retrogrado, anche se è il turno di Saturno, ma è meglio non pensarci, abbandoniamoci alla musica, a un altro salto indietro nel tempo fino al 1985 con i Tears for Fears.
3: Radio Rock, back in time.

amici di Tears for Fears, Head Over Heels. E poi eccoci qua, novità U2, Street of Dreams. È incredibile che ci siano più di una novità che parli di streets e che una sia così bella e l'altra invece. Eccoci qua, sembra che Mercurio retrogrado abbia ancora delle dita nelle vostre vite, perché ci arrivano foto al 3899-106-600 di una macchina strusciata, che bello, mentre era parcheggiata molto bene. E poi anche questa novità fa il palio, ma questa è l'ultima ora di Marrumore, siamo insieme fino alle 9, fino al momento in cui arriverà Matteo Strano con Bring On The Night. Parlando di novità, è uscito oggi pomeriggio più o meno, in un certo momento della giornata, il nuovo singolo dei Blonde Redhead. Si chiama Blood Spilled. Chissà che cosa anticipa. Il brano è una riflessione sulla morte. Il commento della voce femminile dei Blonde Redhead è questo: gli ultimi anni sono stati per il mondo e per me un periodo inesorabile di perdite. Devastato da questa epoca, ho imparato che la morte significa la fine del corpo, ma non dell'anima. Sono ancora in contatto con coloro che non fanno più parte di questo mondo e con gli spiriti che non ne hanno mai fatto parte. Parlo con loro e li ascolto. Mi mostrano dei segni per farmi capire che siamo molto più dei nostri corpi e soprattutto sento il loro amore. Ci sono persone che hanno così tanta paura della morte e della decomposizione da andare contro il proprio interesse e la legge della natura, pur sapendo che la morte non è la fine. Ho anche chiuso il cerchio riconoscendo il potere e la magia del corpo che ospita l'anima. Questa canzone celebra il nostro incredibile vantaggio rispetto a coloro che non hanno più un corpo. Finché siamo qui sulla terra, questo è il nostro tempo, il nostro dolore e la nostra gioia. Ci appartengono. Canto e urlo solo per sentirmi farlo, finché la mia anima non abbandonerà e uscirà dal piano fisico. Questa canzone parla del libero arbitrio della nostra anima e del nostro corpo, fino a ogni singola cellula. Un ascolto a scatola chiusa per me, ancora non ho prestato le mie orecchie al nuovo singolo dei Blonde Redhead, Blood Spilled. Ascoltiamolo insieme.

Quanta intensità in questa nuova per i Blonde Redhead, Blood Spilled. Forse era meglio ascoltarla nella mia cameretta da sola in pace, così da poterne piangere. Stavo ascoltando. Ma sono degli uccelli questi sotto? O dei fischietti, o dei suonini, non lo so. Ma allora, visto che siamo di questa intensità e che si parla dell'energia che continua anche dopo la morte, beh, potremmo andare a un altro dei rimandi a cui comunque ci portano queste sonorità, perché Siouxsie and the Banshees anche ha fatto un brano in qualche modo del genere. Si chiama Forever e fa un male cane.

situazioni che ti portano al rumore, che improvvisamente alle 20:24 vorresti mangiare del vetro condito con del cianuro. C'erano anche dei messaggi bellissimi, ma poi sono arrivati gli U2, mi sono distratta, è arrivato il dolore di questa canzone. Va bene, tutto a posto, continuiamo con dolcezza. Aia, possiamo dire aia, aia, ci piace così, aia.

Quando la musica qui a Radio Rock sceglie di diventare un coltellino con cui sfilettare i nostri organi interni e tutte le zone sensibili, e chiudiamo con la prossima, questa parentesi un po'... Torniamo poi con l'ultima mezz'ora di Marrumore e un bel sorriso. Questa ce l'ho sempre in testa, perché dopo gli Yeah Yeah Yes di Modern Romance possiamo passare serenamente agli Arcade Fire con Modern Man, che c'è un momento specifico in cui ti chiede: ma se è tutto così a posto, perché allora non riesci a dormire di notte? Ma fatevi gli affari vostri, signori Arcade Fire. Io dico un po', guarda, voi restate lì, eh.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Questo è Malrumore.
1: Finalmente Malrumore e il caos si trovano d'accordo alle 20:35 in questo istante, ultimi 25 minuti insieme qui su Radio Rock. È il momento di spaccare tutto, la colonna

iniziata l'invocazione demoniaca di fine rumore, e poi invece ultima novità, Matt Berninger, Mattini mi fazzo, ma molto divertente e gustosa quest'ultima novità per questo mal rumore del mercoledì. Andatela a votare sul sito radiorock.it mentre io corro, perché insomma mica solo Domination dei Pantera e poi basta. Quest'ultimo spicchio sarà ovviamente dedicato a una durezza particolare, a partire da una vostra richiesta musicale per The Warning con Ritual.

Ritual, la vostra richiesta, ma non mi tiro indietro, anzi probabilmente rialzo con grivitudine e anche pesantezza. Master Boot Record, questo questa follia si chiama config.sys.

abbiamo in qualche modo configurato il sistema anche oggi. Master Boot Record per noi una bellissima follia. Ma tornando su delle sonorità ancora più pesanti, un po' più in qua, Zion & Harder. Esatto, I Caught You. Non posso bruciare questa intro incredibile. Sentite qua quanto Satana c'è in questo brano. Senti bene.

Mi sono fatta prendere la mano, troppa invocazione demoniaca potrebbe essere. Questi sono Zeal and Ardor, I Caught You, band che abbiamo imparato a conoscere anche attraverso la nostra, le nostre novità, proprio come loro, gli Gnome. In questo caso si chiama Anima Antica Vecchia, Old Soul, ed è il nostro penultimo brano insieme, anche se è tardissimo.

0: L'abbiamo fatta veramente tarda, intanto l'abbiamo fatta veramente anche pesante con quest'ultimo brano della playlist che trovate appena adesso pubblicata sul sito radiorock.it. Old Soul, gli Gnome, quanto ci erano piaciuti e quanto effettivamente continuano a piacerci. Rimane solo una cosa da fare prima di lasciare tutto al buon Matteo Strano.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Poteva essere un'imprecazione veneta, invece era papiciulo. Non sappiamo dire nemmeno nome, cognome e la parola baffo. Sandro ne ha fatto fuori un altro. Quello che apprenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questi sono vetro e cianuro. E questo è Malrumore.
0: Piano, piano con vetro e cianuro, ragazzi, non si scherza, eh. Però che buon gusto, un po' come è stato per me stare qui con voi. Ci ritroviamo domani dalle 18 alle 21, sempre con Malrumore. Bring on the night, Matteo Strano per voi. So già che l'inizio sarà uno di quelli che sarebbe piaciuto anche a me. Comunque, grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll!

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Bring on the
1: night, bring on the night, on Radio Rock. Ora su Radio Rock.
2: La serata di Radio Rock. On Radio
3: Rock. Come al solito a quest'ora qui su Radio Rock ci diamo il cambio con la grande Pau e in questo caso ci scambiamo anche le band. Un paio di giorni fa lei aveva chiuso con i Korn e noi avevamo iniziato con gli Slipknot, oggi succede invece esattamente il contrario, partiamo con Y'all, Wanna Single. Radio Rock, back in time. I wanna sing to say fuck that.

Già di sicuro regalato un sorriso a me e a Paolonia questa scelta della nostra regia. Come detto, ci scambiamo in questi ultimi giorni un po' le band, ma tanto sia gli Slipknot che i Korn abitano sempre più che volentieri le nostre playlist, e quindi contento stasera che siamo partiti proprio ascoltando Jonathan Davis, fra l'altro neo sposino. Proprio la scorsa settimana arrivavano un po' di foto dal suo sobrio, come potete immaginare, matrimonio. Noi intanto iniziamo adesso e come al solito ci saluteremo intorno alla mezzanotte. Nel frattempo tre ore da riempire, sì, di qualche chiacchiera, ma come al solito di un bel po' di musica da scegliere tutti insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo allora il sito internet radiorock.it, la nostra visual radio, anche da lì se vi va abbiamo modo di chiacchierare in diretta, e poi nella maniera più veloce ed immediata il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, dove stasera direi che inevitabilmente iniziamo con diverse GIF che ci manda il nostro Fede. La prima dedicata ai Korn e dedicata alla nostra trasmissione. Nel corso degli anni loro sono diventati un po' una nostra mascotte. Poi la seconda GIF è quella dedicata al caos, proprio per questi scherzi che spesso e volentieri ci fa la nostra regia. E poi ne arriva una nuova, stasera debutta una nuova GIF attraverso Telegram, dove ne leggo Boy, quindi B-O-I, secondo il nostro amico, con diverse ragioni dalla sua parte. Boy è il verso che fa Jonathan Davis in moltissime delle canzoni dei Korn. Qui ci stava bene una nota vocale, caro il mio amico, se ti va sei ovviamente il benvenuto. Fra l'altro di questi versi che ogni tanto i musicisti fanno nelle canzoni, pensavo di parlare anch'io con voi, magari nel corso di questa settimana potremmo aggiungere anche il classico bleh che si sente spesso e volentieri nel metalcore, o anche dei coretti un po' più allegri e un po' più spensierati. A questo punto, se vi viene in mente qualcosa, 3899 106 600, che potrebbe essere un'idea

saluto Rachele che ci manda secondo me un giusto messaggio attraverso WhatsApp. Ne dice lei: comunque credo che Marilyn Manson, che abbiamo appena ascoltato in novità, sia l'esempio lampante di come ci si possa riprendere anche dopo un brutto periodo, fra virgolette mette quest'ultima dicitura la nostra amica. Ne stavamo parlando anche con Pau, che figuriamoci in generale, ma di sicuro su Marilyn Manson ne sa molto più di me. Devo dire che anche a me ha sorpreso e di sicuro ha fatto piacere ritrovarlo in una forma del genere, fra l'altro grande forma confermata anche da altri speaker di Radio Rock che l'hanno visto in concerto giusto qualche giorno fa qui a Roma. Saluto intanto anche Vivi. E poi la serata oggi era partita

definita in una maniera un po' particolare in riferimento ai Korn, ed allargando poi il discorso a tutti quei versi o versacci che ogni tanto gli artisti ci fanno ascoltare nelle loro canzoni. Ringrazio di cuore il nostro amico Fede, che dopo aver creato una GIF dedicata al verso che fa Jonathan Davis dei Korn, prova anche ad interpretarlo in questo messaggio vocale. Prego maestro. Direi perfetto, questo sarebbe da farlo arrivare direttamente negli Stati Uniti, nelle mani della band, che magari ci potrebbero costruire sopra una canzone. Dal boy dei Korn passiamo al bleu, che molto spesso si ascolta nelle canzoni di metalcore. In questo caso gli Architects ci regalano il loro bleu intorno al primo minuto di questa canzone.

Disco questo qui degli Architects, che usciva ormai un po' di anni fa, nel 2014, tiravano fuori un bel lavoro come Lost Forever, Lost Together. Questa qui è la seconda canzone all'interno del disco. Direi che giustamente qualcuno di voi se la ridacchia anche, visto che con questa vocetta che ho, in generale con il fisico che mi porto appresso, non sono molto credibile se mi metto anch'io a fare lo bleh, che molto spesso si ascolta nelle canzoni del metalcore. Gli Architects, insomma, di sicuro sono stati fra quelli che li hanno usati più spesso e probabilmente anche meglio, se si può dire una cosa del genere, in riferimento a questo suono, sul quale non so se si può fare per davvero una storia, nel senso da dove viene fuori un'idea del genere. Probabilmente per questa scena musicale le ispirazioni si potevano trovare, chi lo sa, nel punk, nell'hardcore degli anni 80 e dei primissimi 90. In realtà però parliamo semplicemente di un suono, no? In questo caso particolarmente aggressivo e gutturale, che serve tendenzialmente per caricare ancora di più il ritornello che sta per arrivare, nel senso che le strofe sono già di per sé particolarmente potenti e con questo trucchetto divertente riesci comunque ad anticipare il ritornello, una di quelle cose che magari tira ancora un po' di più sull'attenzione dell'ascoltatore. E questi qui invece sono i Wage War, la canzone è intitolata The River, e qui il bleh dovrebbe arrivare più o meno dopo una cinquantina di secondi.

Devo dire, era un po' di tempo che non ci godevamo un inizio di playlist così carica. Stasera parlando di versacci che ogni tanto gli artisti usano per arricchire le loro canzoni, insomma, ci siamo dati proprio una bella svegliata. Questi qui appena andati in onda sono i Wage New War. Saluto intanto Paolo, e tornando decisamente più seri, mando un grande abbraccio al nostro amico che giustamente su Telegram ci ricorda la brutta notizia che è arrivata oggi, la scomparsa di un gran bell'artista come Glen Hansard. Fra l'altro il nostro amico Paolo lo aveva visto in concerto almeno un paio di volte, e di sicuro nel corso della nostra playlist, quando magari torneremo un po' più seri, insomma, vedremo di dare spazio anche ad un personaggio del genere. Di sicuro saluto e ringrazio anche Sergio per il messaggio che ci manda attraverso WhatsApp, che mi dà modo di raccontare a tutti voi una bella novità per quanto riguarda Radio Rock, perché siamo sbarcati in FM anche a Sanremo, giustamente. Quindi Sergio ci dice grazie dei fiori, che insomma sono insieme al festival, insomma direi che i fiori e il festival vanno proprio a braccetto con la città di Sanremo. Curioso, no? Insomma, nominare una città del genere in un momento dove noi invece ci stiamo concentrando su tutt'altro. Chissà se prima o poi anche a Sanremo salirà sul palcoscenico una band di metalcore che ci potrebbe far ascoltare il suo Bleu. Qui andiamo su cose ancora un po' più dure rispetto alle prime canzoni di stasera. Loro sono i Parkway Drive, e in questo caso il Bleu direi che più o meno serva a collegare la prima e la seconda metà della canzone.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: You're listening to Ring on the Night. La serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Direi che a una band del genere di sicuro non servivano strani versi o addirittura versacci per arricchire la loro grande musica. Arrivano i Rush, The Spirit of the Radio.
2: Radio.

0: fino all'ultima nota, come merita di essere ascoltata una band del genere, Rush di The Spirit of Radio. Sempre davvero un gran piacere ascoltare insieme questi signori. Saluto intanto il nostro Marco che dice: stasera turno lungo al lavoro fino alle 2 di notte e poi ferie. Guarda, fin d'ora goditela di tutto cuore, caro il mio amico. Vediamo un po' che ci dite anche con le vostre voci. Prego, prego, benvenuti.
1: Hola Doc, guarda, ti volevo ringraziare che fra
0: per i versacci,
1: musica potente e
0: molto bene così, vivi,
1: mi hai fatto passare tutti i rodimenti che mi hanno fatto venire oggi al lavoro e fuori del lavoro, quindi grazie mille, baci baci.
0: Figuriamoci, insomma, stasera ci stiamo divertendo un po' in questo modo. E di sicuro giusta anche l'idea di Marta che ci manda un messaggio. Dice: ma perché limitarci a questo punto al metalcore? Un bel go non ce lo mettiamo? Propongo per esempio World of Lies degli At the Gates, o magari anche Slaughter of the Soul, ce n'è uno ancora migliore. Guarda, anch'io durante la pausa ho provato a fare grande lavoro di ricerca, proprio altissima cultura, ne ho dato un po' un'occhiata in giro su internet, come al solito Reddit riesce sempre a darti grandissime soddisfazioni. C'è un ragazzo che ha scritto un papier, ma proprio un articolo particolarmente lungo, partendo addirittura dalle musiche che davano origine al blues, quindi insomma volendo anche il jazz e lo scat, che è proprio quello stile che ci fa ascoltare dei suoni vocali che però in realtà non hanno un gran senso. Questo tipo, più o meno per ogni decennio della musica a partire dagli anni 20, ha cercato qualcosa che si possa assimilare al blues del metalcore. Qui insomma le cose sono di sicuro un po' difficili. Eravamo nel 1926 quando usciva uno scat addirittura del grandissimo Louis Armstrong. Dopo qualche secondo si dovrebbe riuscire a sentire in maniera abbastanza chiara un hey, che lui chiama addirittura un proto-bleu, prima appunto della parte di scat. Vediamo un po'.

0: quel E che si sentiva poteva avere in realtà un po' lo stesso, la stessa funzione che dicevamo prima, no? Provare a caricare ancora di più alla fine di una strofa. In generale poi ci sono dei suoni che di sicuro possiamo associare particolarmente facilmente a questo o quell'altro artista. Per esempio questo signore qui, anche se dice letteralmente poche sillabe, non credo che ve lo debba presentare io, prego.
1: I got some, I'm all shook up.
0: Questo è letteralmente un video di Elvis che per un minuto e 40 dice soltanto E quindi a quel punto tutte le persone in giro nei commenti si sono divertite ad elencare per esempio il EO di Freddie Mercury, o magari gli urletti di Michael Jackson, o ovviamente il Baby Baby Baby che spesso e volentieri si ascoltava nella musica delle Zeppelin. Insomma, come detto, se vi viene in mente qualcos'altro, gli assoluti benvenuti. Brand new music right here.

0: quella o quell'altra novità. Ma che bellezza incredibile, devo dire, questo brano degli Alabama Shakes, Another Life è il titolo della canzone. Se vi piace la potete votare attraverso il sito internet radiorock.it. Intanto qualcuno di voi mi chiede di condividere quell'articolo di Reddit che vi stavo raccontando, dove questo genio da una parte, questo nerd assoluto dall'altra, si era messo a studiare appunto quale potesse essere l'evoluzione del Neble, cosa assolutamente curiosa. Se insomma, vi va, vi rigiro il link ben più che volentieri. Intanto sentiamo un po' che ci dite, che proposte possono arrivare. Questo qui è Hank.
1: Beh, frate, che mi dici dello oh yeah Metallica, cavolo, il grande James. Saluti dal bar, Hank.
0: Un abbraccio a te, caro il mio amico, e ovviamente lo yeah di Mr. James Hetfield davvero non poteva mancare all'appello. Visto che però siamo entrati in tema di soul, direi grazie a questo brano degli Alabama Shakes, ci spostiamo non troppo in là. Arriviamo in compagnia di uno dei re del funk, con il caratteristico urlo di James Brown si apre questo grande classico.

più o meno aperta e chiusa da un po' di urla questa canzone Got You, I Feel Good, da parte del buon James Brown. Qui intanto una marea al 3899 106 e 600. C'è Samuele che ci chiede di ascoltare un brano dei Radiohead e fra l'altro mi becchi in pieno, caro il mio amico Jigsaw, è una canzone che piace davvero tanto anche a me quando magari ci liberiamo un po' le mani da questa follia che in questo momento ci sta tenendo compagnia. Vedremo di ascoltare anche i grandi Radiohead. Saluto poi Fabio che dice ma vale anche lo yeah di Muddy Waters in Manish Boy. Adesso figuriamoci se io riesco ad imitare uno come Muddy, ma avrei notato, no Fabio, che questo messaggio l'ho letto in diretta e la mia testa è proprio partita in automatico, cioè te lo scrivevi e più o meno provavo a canticchiare quel verso che ricordo molto molto bene. Per esempio qui rallentiamo magari il ritmo soprattutto nella prima parte della canzone, però se parliamo dei baby che Robert Plant ci ha fatto ascoltare spesso e volentieri nei suoi Led Zeppelin, baby, eccolo qui, direi che questa era la canzone baby, giusta baby.

0: che voglio dire, lo sappiamo tutti molto bene che razza di pezzo è Babe, I'm Gonna Leave You delle Zeppelin. Ogni tanto però ripassare cose di questo tipo, cioè, direi che di sicuro fa bene. Se dicevamo dei Baby Baby Baby di Robert Plant, questa qui era proprio la canzone giusta da ascoltare stasera. Un grande abbraccio intanto al nostro Carletto, come al solito solo cose giuste nei suoi messaggi. Tra l'altro lui ci ricorda che stasera suona a Roma il fantastico e la buon Fantastic Negrito, che fra l'altro in questa mezz'ora di playlist fra Alabama Shakes e James Brown, insomma, ci sarebbe stato particolarmente bene. Per chiudere intanto questa mezz'ora di musica, perdonatemi se magari gioco qualche secondo con un personaggio come Muddy Waters, ma è incredibile anche solo questi primi 3 secondi di canzone.
1: Oh yeah.
0: Cioè, nel senso, come fai in 3 secondi e un semplice oh yeah a comunicare comunque così tanto? Se poi arrivi al 4° secondo si ascolta anche la chitarra, che poi darà davvero il via alla sua versione di Manish Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Questo è
12: Bring on the night.
13: Bring on the night.
14: La serata di Radio Rock
15: on Radio Rock.
16: Questi qui sono i Kings of Leon. Ascoltiamo un loro classico per aprire la seconda ora insieme.
17: Radio Rock. Back in time.

0: Super Soaker, classicone da parte dei Kings of Leon, band che devo dire mi fa sempre piacere ascoltare all'interno delle nostre dirette. Partiamo con una nuova ora di playlist, ancora alla ricerca di quei versi, di quelle parole che magari sono state poi particolarmente legate a questo o a quell'altro artista, e continuano ad arrivare delle ottime idee. Per esempio mi segnalate la chitarra e stasera soprattutto gli urlacci di Mr. Johnny Winter. Di sicuro ascolteremo un po' di metal nel corso di questa mezz'ora, e allora perfetta l'idea di Anthony che dice ci sarebbe anche quel oh che Dave Mustaine fa nei suoi brani, come alla fine di Angry Again o di She Wolf prima dell'inizio della batteria. Insomma, anche una citazione su Mega Dave e suoi Megadeth, insomma di sicuro stasera ci poteva stare molto bene. Ci aggiorniamo dopo una novità che suonerà di sicuro in una maniera un po' più tranquilla e malinconica rispetto ai brani che stanno per arrivare.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

sicuro un gran bel disco, l'ultimo dei Twilight Sad. Continuiamo ad ascoltarlo anche all'interno delle nostre proposte. Vi rimando al sito internet come sempre per votare la vostra preferita. Intanto saluto e mi scuso anche con gli amici che stavano usando la chat della nostra Visual Radio. È vero che ogni tanto rischiamo di arrivare un po' in ritardo anche a leggervi, ma insomma ci fa ovviamente molto piacere sapere che ci seguite e ci scrivete anche da lì. In particolar modo un abbraccio ad Andri. Se poi ti va di farmi sapere la canzone che ti andava di ascoltare, magari vediamo di inserirla nella nostra playlist, che stasera si sta concentrando sui versi, sulle parole che sono state ormai legate a questa o a quell'altra band. E giustamente mi scrivete anche il versaccio di David Draiman, ovviamente il leader dei Disturbed, allargando un po' il ragionamento, secondo me in una maniera condivisibile. Il nostro Carlo aggiunge anche un che cazzo gli ha detto il cervello per quella orrida storia di firmare le bombe che poi l'esercito israeliano avrebbe sganciato sulla Palestina. Mi chiede il nostro amico: ma per te è mai esistita una cosa tanto grave nel mondo della musica? Dovrei fare una ricerca, e sarebbe una di quelle ricerche da fare anche con un bel po' di amarezza, nel senso che qui dovremmo proprio andare a rimestare nel torbido. A memoria non mi verrebbe in mente, ma insomma sappiamo che tanto in alto gli artisti riescono ad arrivare, ma altrettanto in basso ogni tanto capita di veder succedere qualcosa. Mi metto alla ricerca, Carlo? Mi dai questo ingrato compito? Comunque figuriamoci per la radio del rock and roll, ben più che volentieri nel caso. Dicendo questo, torniamo alla musica e a questo punto ci dedichiamo uno yeah. Avete già capito di chi, no? Ovviamente di James Hetfield.

In the Memory Remains, uno degli yeah più strutturati della carriera del buon James Hetfield. Qui saremmo potuti andare avanti una mezz'ora ascoltando e ragionando solo in questo modo in sua compagnia. Questa qui era un po' di tempo che non l'ascoltavamo e stasera recuperiamo anche qualcosa da questo album. Mi avevate poi chiesto di inserire in playlist giustamente anche i Megadeth. Vogliamo mettere i Megadeth e i Metallica subito uno dopo l'altro? Forse potrebbe essere il caso di prenderci ancora qualche secondo. Bella l'idea di Marta che ci riporta su un altro grande gruppo metal di uno stile però un po' diverso come gli At The Gates. All'interno di questo grande lavoro che usciva nel 1995 stiamo per ascoltare la seconda canzone, quello che dava il titolo all'album, vale a dire Slaughter of the Soul. Qui qualche secondo di chitarra che servono un po' per riscaldare l'atmosfera e poi arriva un go. Anche questo stasera ci fa comodo per il nostro gioco.

Torniamo in Europa per ascoltare questo bellissimo stile di metal e in generale una grande band come gli At The Gates. Doppiamente di cuore stasera ringrazio Marta intanto per l'idea musicale che ci aveva dato, tanto gentile la nostra amica che ci invia anche una fotografia attraverso WhatsApp. Non lo sapevo questa cosa, insomma, mi fai conoscere qualcosa che di sicuro, insomma, anche se in questo caso in maniera un po' triste, mi fa piacere arrivare a conoscere, perché neanche un anno fa moriva purtroppo il leader degli At The Gates, Thomas Lindberg, conosciuto dai suoi fan con il nickname di Tompa. Nella sua lapide c'è scritto proprio Go, scritto in maiuscolo con un punto esclamativo prima del suo nome, e la cosa che davvero colpisce sono anche la data di nascita e la data di morte. Lui nasceva nell'ottobre del 1972 e si spegneva appunto nel settembre dello scorso anno, ancora direi decisamente giovane. Ci ha regalato però davvero una grande, grandissima band. Era un po' di tempo che non li mandavo in onda, gli At The Gates. Negli ultimi mesi mi ero concentrato di più, che ne so, sugli In Flames, sui Dark Tranquilli. Questo qui di sicuro un disco che mi sta particolarmente a cuore. E come detto, poi ci siamo presi anche qualche minuto per intervallare degli amici, forse meglio dire nemici, come quelli dei Metallica e il buon Megadave, che sta per arrivare con She-Wolf, una delle due idee che ci aveva lanciato il nostro amico Anthony sempre su WhatsApp. Anche questo devo dire è un disco che sarà più o meno un anno che non mandi in onda. Ammetto che mi ci ero divertito soprattutto nella scorsa estate. Stasera invece, da Cryptic Writings, ascoltiamo appunto She-Wolf e l'urlo del buon Megadave.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Questo è
6: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
7: Dopo le botte che ci siamo goduti nell'ultima mezz'ora, rallentiamo un po' il ritmo, ascoltiamo qualcosa di un po' più morbido come In the City, classicone degli Eagles.
1: Radio Rock, back in time.

0: prendiamo un po' di fiato per iniziare la seconda parte della nostra serata in The City, come detto, classicone degli Eagles. Saluto intanto lo zio George, che in riferimento all'album The Megadeth che avevamo ascoltato prima, Cryptic Writings, dice: album quello lì molto sottovalutato, che ha la colpa di non essere Rust in Peace. Lo sai, questo potrebbe essere proprio un altro bel filone di discussione, magari nei prossimi giorni, se vi va lo sviluppiamo insieme, nel senso che è strapiena la storia della musica di ottimi album che, fra virgolette, hanno l'unica colpa di non essere un capolavoro che magari la band ci aveva già fatto ascoltare o ci avrebbe fatto ascoltare nel suo prossimo futuro. Prendo appunti più che volentieri e ci aggiorniamo magari fra qualche giorno. Ricordavamo prima poi una grande figura del metal europeo come Tompa Lindberg degli At The Gates. C'era Marta che appunto ci mandava la fotografia della sua lapide con scritto sopra GO, così come avevamo ascoltato in quel grande brano di prima. C'è Carletto che dice: io sulla mia lapide voglio scritto DAIE, tutto in maiuscolo, che insomma per noi romani la parola DAIE racchiude proprio tutto un mondo. E nel caso, caro mio amico, ti presenteresti nell'aldilà davvero da boss, cioè insomma, arriva uno che sulla lapide c'ha scritto DAIE, attenzione, no? Tutti sull'attenti. E proseguiamo poi la playlist con un altro tipo di verso. Stavolta ci concentreremo su un coro che spesso e volentieri abbiamo ascoltato nel mondo del punk rock. Intanto prima, prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Brave davvero queste ragazze, ormai hanno un gran bel successo da diversi anni. The Last Dinner Party, il nome della band, Knocking at the Sky. Giusto qualche settimana fa, qualche giorno fa, usciva il videoclip di questa canzone. Chiacchiero intanto con gran piacere con il nostro maestro, che da una parte ci invia il link di una canzone che di sicuro farà parte delle nostre novità in rotazione da questo venerdì. È uscito un nuovo brano di Tony Iommi intitolato World Alone, con alla voce insomma un gran cantante come Jorn Lande, insomma possiamo ricordare nei Masterplan e anche in altri progetti. Si chiacchierava poi proprio al volo insomma di epitaffi che magari potemmo apporre al tempo sulla nostra lapide. Lui dice: l'epitaffio mio, il mio epitaffio potrebbe essere ciao te, e ci dà anche la motivazione.
1: Così chi mi viene a trovare lo saluto prima io, no?
0: Giustissimo, educato fin dall'aldilà, addirittura dall'aldilà, caro il mio maestro. Lo sai che leggendo questo ciao te mi era venuto in mente che come epitaffio uno potrebbe anche mettere buh, no? Così tipo scherzetto, come si faceva da ragazzini. Un'altra parola che è diventata un po' un simbolo della nostra trasmissione è la parola chitarroni, anche quella possibilmente scritta tutto in maiuscolo, e visto che insomma i chitarroni ci hanno fatto ci fanno compagnia per tutta la nostra vita, insomma, di sicuro potrebbe essere una giusta idea, ma insomma ci aggiorniamo quando ne sarà. Vi dicevo poi all'inizio della trasmissione che mi ha molto colpito che qualcuno di voi stasera mandava come primo messaggio il verso "vuoi", che si sente molto spesso nelle canzoni dei Korn, e da lì siamo poi partiti alla ricerca, come al solito, di esempi in ogni stile musicale. All'appello manca il punk rock, sul quale neanche a farla apposta io mi ero concentrato negli ultimi giorni. Appena partirà questo brano capirete bene perché io questo coretto me lo sto canticchiando in testa più o meno da domenica sera.

Questo qui è il buon Jeff Rosenstock. Abbiamo ascoltato la sua Festival Song, così proprio al volo nel testo del brano l'artista si ritrova a pensare: che figo, sono un artista alternativo, sono quindi una persona indipendente e anzi sto anche iniziando ad avere un po' di successo nella mia carriera, tant'è che quest'estate sono anche in un grande festival che però è sponsorizzato da una banca, e quindi giustamente si chiede: ma sono ancora un artista indipendente? Sono ancora un alternativo se dietro di me ci sono dei marchi così famosi? Capirete bene che insomma questo coretto è una di quelle cose che ti si infila in testa e rischia di non lasciarti più in pace. Come detto, stasera che stiamo parlando di versi, versacci, parole particolarmente associate a questo o a quell'altro artista, a questo punto è il turno del punk rock e di questo wo-o-o-o, che insomma è un coretto che spesso e volentieri si ascolta in questo stile di musica. Più o meno devo dire che molti dei brani più celebri dei Jimmy Eat World ci fanno ascoltare qualcosa del genere.

0: Si poteva scegliere, che ne so, The Middle. Si potevano scegliere in realtà anche altri brani di Jimmy Eat World stasera, per variare un po' il menù, questa Sweetness che, insomma, di sicuro presenta il coretto che ci sta facendo compagnia in questi minuti. Un grande abbraccio intanto a Mauro, che in riferimento alle ragazze delle Last Dinner Party che abbiamo ascoltato prima dice: queste qui hanno proprio qualcosa di speciale e hanno anche dei famosissimi fan. Queste ragazze, addirittura Brian May dei Queen si spendeva in lodi per loro, ma insomma fa piacere vedere che un progetto del genere anche oggi nel 2026 riesce a avere il suo spazio e anche un meritatissimo successo. Tornando invece a questo coretto, al Wo, che si ascolta all'interno del punk rock, qui la ne stiamo per ascoltare uno di sicuro dei più celebri di sempre, e la storia in questo caso diventa anche un po' toccante, perché ascoltiamo Bro Hymn da parte dei Pennywise. Questa canzone era stata scritta dal loro bassista più o meno all'inizio degli anni 90, e lui la scriveva in riferimento e come tributo a tre amici della band che erano purtroppo scomparsi per un incidente stradale nel 1996. Questo bassista, appunto Jason Thirsk, muore a causa di un colpo di fucile, probabilmente accidentale, ma insomma c'è anche da dire che lui in quel momento soffriva di depressione e di alcolismo. Ovviamente i rimanenti membri della band sono particolarmente toccati da una tragedia del genere e decidono di riregistrare il brano invitando in studio con loro il fratello del loro ex bassista e tutta una serie di amici cari appunto a questo Jason. Tutti insieme provano ad esorcizzare un po' il dolore con questa canzone. Il ritornello, il coretto che ci interessa per la playlist di stasera, si sente più o meno in tutto il brano e soprattutto nella sua metà, dove più o meno si smette di cantare e si continua con questo coro tutti insieme, che è diventato poi talmente celebre che anche molte tifoserie sportive o di calcio qui in Europa o magari di hockey negli Stati Uniti, insomma, durante le partite riprendono proprio questo coro in un modo o nell'altro. Un ragazzo che scriveva questa canzone per tre amici scomparsi continua a vivere ogni volta che si ascolta Bro Hymn dei Pennywise.
1: Serve apple juice.

Che insomma, questo brano dei Pennywise è davvero un compendio, un piccolo bignami di tutte le cose che ci sono piaciute all'interno del punk rock. Se poi conosci anche la storia, la doppia storia potremmo dire, dietro a Brohim, insomma, diventa anche una cosa emozionante. Saluto Francesco che su WhatsApp ci scrive: grazie per questo tuffo nel passato, ma insomma, come detto, è un tipo di musica che di sicuro ascolto ancora oggi con gran piacere. E poi ero andato un po' alla ricerca di cori del genere, quindi stavo riascoltando queste cose proprio negli ultimi giorni. Grazie a te per l'ascolto e per il messaggio. Magari per l'ultima canzone di questa mezz'ora di musica baro un po', perché cambiamo le parole, le consonanti all'interno del coro, però insomma, se parliamo di punk rock, anche qui dentro si ascolta un coretto che insomma, di sicuro ci ricordiamo tutti molto bene, Blink 182, All the Small Things.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aires Tango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
3: You're listening to Ring on the Night.
4: La serata di Radio Rock.
5: Ring on the Night on Radio Rock.
6: Per aprire l'ultima ora della nostra trasmissione cambiamo completamente stile. Ascoltiamo anche un classico dei Duran Duran.

0: Il titolo di questo classico dei Duran Duran, bel modo di sicuro particolarmente elegante per aprire stasera all'ultima ora insieme. Insomma, oggi davvero ci siamo divertiti anche un po' con i versacci, con quelle storie anche un po' più leggere e scanzonate che la musica, per fortuna, spesso e volentieri ci riesce a regalare in una giornata dove però, anche come molti di voi mi avevano segnalato con un messaggio, insomma abbiamo perso due artisti di sicuro particolarmente celebri e a loro modo talentuosi, ognuno ovviamente nel suo campo. Io stamattina mi sono svegliato e una delle prime cose che ho letto è stata la notizia della scomparsa di Kavinsky, il producer francese che si faceva chiamare con questo nome d'arte, che molto probabilmente ricorderete per quel successo di qualche anno fa intitolato Night Call. Passano un po' di ore e anche sulla chat dei noi speaker di Radio Rock iniziano ad arrivare invece brutte notizie per quanto riguarda Glen Hansard, morto a 56 anni in un incidente di moto. Proveremo nel corso di questa prossima ora a ricordare questi artisti con un po' di ascolti, e anzi, se vi va di segnalarmi qualcosa, 3899 106 e 600. Intanto ascoltiamo una bella novità, secondo me, di sicuro i Social Distortion sono una band che ho sempre apprezzato, sono stato molto contento di saperli ancora oggi in una forma del genere.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Ci fa piacere raccontarvi di questo modo in più che abbiamo a disposizione per rimanere connessi con la musica e con i programmi della radio ovunque vi troviate nel nostro paese. Lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutta Italia. E a questo punto ascoltiamo uno, probabilmente anche due brani dello scomparso proprio oggi Glen Hansard, iniziando da questo suo recente progetto che avevamo ascoltato nel corso di questo 2026 e onestamente mai mi sarei immaginato di ritirarlo fuori in seguito alla sua scomparsa.

E giustamente si applaude alla fine di un'esibizione del genere, stessa cosa che state facendo anche voi con i messaggi al 3899 106 e 600. Qui in compagnia di Glenn Hansard eravamo all'interno di una sala concerti di una radio che si trova in Germania, nella parte est della città di Berlino, dove lui aveva riregistrato un po' delle sue canzoni. Appunto nell'aprile, il 24 aprile del 2026, usciva il primo volume di questo progetto chiamato Don't Settle. È davvero incredibile e incredibilmente doloroso pensare che il volume 2 a questo punto del progetto uscirà in maniera postuma, visto che appunto questo grande artista è scomparso proprio stamattina in seguito ad un incidente con la sua motocicletta. E fra l'altro una vita davvero molto interessante quella di Glenn Hansard, che magari qualcuno di voi ricorderà anche grazie a qualche film. Lui interpretava un chitarrista in The Commitments, ma poi arriva un grande successo e addirittura un premio Oscar come miglior canzone originale, in riferimento ad un brano chiamato Falling Slowly, che si ascolta in un film a sua volta intitolato Once. Un lavoro, un film che è uscito anche con un piccolo budget, che però era stato talmente emozionante e toccante che aveva registrato apprezzamenti, per dirne uno, di Steven Spielberg. E lì lui recitava ancora una volta il ruolo di un musicista anche un po' squattrinato, anche con problemi economici e con problemi sentimentali in riferimento all'interprete femminile del brano. Lei è una cantautrice della Repubblica Ceca che si chiama Markéta Irglova e che è stata anche sua compagna di vita per diverso tempo. Da lì poi insomma decolla per davvero la carriera di Glenn Hansard, che arriva a collaborare con gli U2, con Eddie Vedder, addirittura con Bob Dylan, ed era un personaggio anche molto attivo nel sociale. Proprio qualche tempo fa aveva fatto un tour in piccolissimi, ma proprio piccolissimi club irlandesi per insomma richiamare l'attenzione sull'importanza di quei luoghi dove si crea la musica. Aveva poi anche un grandissimo rapporto con l'Italia e in particolare con la città di Lucca, e in questo dicembre erano già segnati un po' di suoi concerti proprio nel nostro paese. Insomma, lo avrete capito, perdiamo un personaggio di quelli davvero molto positivi a 360 gradi, che è anche riuscito ad alternarsi su diversi registri musicali nel corso della sua carriera. Per esempio questa qui è una canzone intitolata High Hope, che come vi sarete già resi conto suona in una maniera molto diversa rispetto a quella di prima.

0: sierde.
1: Ma ancora un giro in compagnia della musica di Glen Hansard, e qui torniamo di sicuro al folk ascoltando questa bellissima High Hope. Ne pensavo davvero, in maniera figuriamoci molto banale, che razza di scherzi e di scherzacci ogni tanto riesce a farti la vita. Ne per un motivo o per l'altro, in questi ultimi due giorni potrei dire che l'artista che ho ascoltato più spesso è stato Shane McGowan. Siamo quindi per ritrovarlo in compagnia dei suoi Pogues. Ecco, anche in questo caso davvero mai mi sarei immaginato di mandarlo in onda stasera, in riferimento alla scomparsa di un altro grande artista dell'Irlanda. Insomma, viene da dire che per fortuna da quelle parti, a corto di musica, gli irlandesi non ci lasceranno mai, ma insomma, è davvero incredibile ragionare su casualità del genere. Per quanto riguarda i Pogues, andiamo con un classicone che ci porterà fino alla pausa delle 23:30. Questa qui era Rainy Night in Soho.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
3: Apriamo l'ultima mezz'ora di musica accelerando un po'. Ascoltiamo gli Iron Maiden di Two Minutes to Midnight.
1: Radio Rock. Back in time.

0: All right, dice il buon Bruce Dickinson alla fine di questo classicone degli Iron Maiden, che direi ci sta anche particolarmente bene. Non mancano esattamente 2 minuti alla mezzanotte, 22 minuti se l'orologio di Radio Rock invece va in una maniera corretta. Questa qui, insomma, potrebbe di sicuro essere anche la sigla della finale della nostra trasmissione, ma mai mi permetterei di usare Maiden, una band come Maiden, come mia sigla. Di sicuro però abbiamo spazio ancora per un po' di musica in questa giornataccia dal punto di vista delle scomparse di artisti. Dopo aver ricordato Glenn Hansard, insomma, ascolteremo anche Kavinsky e il suo stile musicale, che direi, affondando le sue radici negli anni 80, più o meno un 10-15 anni fa, aveva avuto poi davvero un grandissimo successo. Ci aggiorniamo dopo questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Empty Days è il titolo di questo nuovo brano delle Dilemma, band che seguiamo ormai da un po' di tempo, anche all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock. Se vi piacciono le potete votare attraverso il nostro sito internet radiorock.it. Nel caso troverete altre 15 canzoni che magari incontrano un po' di più i vostri gusti. Se poi votate, vi viene sempre proposta la classifica, che devo dire è una di quelle cose che spesso e volentieri vado a controllare anch'io. Insomma, sono di sicuro delle indicazioni utili per noi, oltre che essere insomma un gioco di sicuro interessante. Partiamo intanto con questi ultimi brani a nostra disposizione per preparare un po' l'atmosfera. Pensavo, perché non partire da una canzone del genere che al tempo anche qui su Radio Rock davvero abbiamo ascoltato spessissimo. C'è bisogno di presentazioni? Nel caso M83 con Midnight City.

altro brano di grande successo, anche questo qui dei Midnight City, che come detto anche su Radio Rock aveva trovato un bel po' di spazio in un momento dove questo tipo di musica di sicuro aveva ricevuto un particolare successo, tant'è vero che insomma anche stasera siamo qui a ricordare un altro artista scomparso. Probabilmente anche voi avrete letto della notizia che riguardava la morte di Kavinsky, producer francese che insomma era ancora decisamente giovane, stato trovato morto in casa sua a Parigi senza grandissime specifiche. Chissà se insomma qualcos'altro arriverà nel corso dei prossimi giorni. Questa canzone intitolata Night Call, anche per il fatto di essere stata inserita nella colonna sonora del film Drive, insomma io quasi direi che è uno dei brani più celebri di questi ultimi 15 anni di musica.

Come giustamente mi scrivete su Telegram, in questo brano di Kavinsky intitolato Night Call c'entra anche, cioè, lo zampino di uno dei due dei Daft Punk, direi anche un po' in una maniera inevitabile, insomma, dico davvero una stupidaggine quando si sono tenute le Olimpiadi di Parigi. Secondo me quello era proprio il momento giusto per ritirare fuori il progetto Daft Punk e magari suonare così come altri grandi artisti francesi. Loro in un modo o nell'altro non si sono resi disponibili. Kavinsky aveva tenuto una piccola esibizione. Come detto, perdiamo un personaggio che in realtà nella sua carriera non ha prodotto poi tantissime cose, appunto questo celeberrimo disco del 2010, Outrun del 2013, ed arrivava poi Reborn, che usciva invece nel 2022. Tre dischi, ma insomma, di sicuro ne bastava uno per essersi guadagnato un piccolo spazio nella storia della musica. A questo punto qualcosa di Daft Punk lo ascolteremo dopo la sigla, che seguirà però questo classicone. Questi ultimi giorni mi sono abbastanza chiuso o richiuso con la musica di New Order, insomma mi faceva piacere di ascoltare con voi True Faith. Di cuore grazie mille a me e a tutti. Noi ci sentiamo domani sera intorno alle ore 21 e come sempre nel frattempo playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it.

avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock. Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Allora, pronti via, partiamo subito con un musicista nato nel 1977, vale a dire ha quasi 50 anni ormai, Pennsylvania, negli Stati Uniti, è un chitarrista e cantautore statunitense conseguentemente, con base a Brooklyn, lavora in un territorio che unisce folk rock, psichedelia, americana, sperimentazione chitarristica. Lui si chiama Steve Gunn, scritto come pistola, però con una N in più, Steve Gunn. Ha pubblicato circa 7 o 10 album da solista, a seconda di come si contano collaborazioni, progetti paralleli, eccetera eccetera. Da giovane frequentava la scena musicale di Philadelphia e rimase molto colpito da un gesto del suo mentore Jack Rose, che venne licenziato per aver rifiutato di servire un poliziotto, e quindi per Gunn fu la prima lezione di cosa significhi vivere con integrità dentro la musica. E quindi Steve Gunn esce con un nuovo lavoro che si chiama Daylight. Questa è Morning on K Road, Steve Gunn.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Ci spostiamo dagli Stati Uniti a Manchester, dove ci attende una band inglese nata proprio qui a Manchester. Siamo in Gran Bretagna nel 2021. Propongono un indie rock energico e visivo, con atmosfere che ricordano il glam, che ricordano il Brit rock moderno. Si chiamano Picture Parlor. Tra l'altro c'è anche una grande cura nei dettagli, una copertina molto bella, un libretto come si faceva una volta. Hanno pubblicato vari singoli, vari EP, arrivano finalmente al disco d'esordio, che si intitola The Parlor. Loro sono i Picture Parlor. Come è uscita fuori la loro, chiamiamola, notorietà nell'ambiente della critica musicale, l'attenzione particolare anche del pubblico che viene a vederli nei loro show? Molto semplice: una condivisione da parte di Courtney Love, che su Instagram ha condiviso appunto un loro live. Quel post ha fatto schizzare l'attenzione sulla band, chiaramente, quindi a un certo punto hanno domandato alla cantante Catherine, dice: ma quindi voi siete praticamente delle raccomandate da Courtney Love? Lui risponde: ah, mio padre è un operaio in pensione, altro che nepo baby, quindi non assolutamente ci siamo conquistati tutto quanto col nostro lavoro. E quindi esordiscono con The Parlor, le Picture Parlor, con questo disco appunto.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Da Manchester a Londra non c'è bisogno di presentazioni per il nuovo lavoro di Florence and the Machine, band inglese capitanata da Florence Welch, nata nel 1986. La band si forma nel 2007 a Londra, sono già 6 gli album ufficiali che hanno pubblicato. Il loro sound fonde indie rock, art pop, soul con un'estetica molto teatrale. La scoperta di Florence avvenne in un modo improvviso durante una notte in un club. Ubriaca, inseguì la futura manager cantando a squarciagola un brano di Etta James nei bagni del club, per l'appunto. La manager rimase così colpita da offrirle subito una possibilità e nacquero appunto i Florence and the Machine. Il nuovo disco si chiama Everybody Scream e questa è Buckle.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Progetto nato da due sorelle, si chiamano Katie e Allison Crutchfield, nato negli Stati Uniti, fresco, appena uscito proprio il disco, ma appena nato anche il progetto, insieme a due musicisti turnisti, diciamo così, che non fanno parte a pieno titolo del progetto, Snowcaps, si chiamano MJ Landerman e Brad Cook. Il genere è un indie rock folk con radici americane, sensibilità punk, questa è la definizione ufficiale. Il disco è uno solo, si chiama Snowcaps, quindi come il nome della band, è un album omonimo uscito proprio da pochissimi giorni. Le due sorelle non collaboravano insieme dai tempi della loro band giovanile, avevano una band che si chiamava P.S. Elliot. L'album pubblicato al volo, quasi a sorpresa, il progetto è volutamente misterioso, pochissimi concerti annunciati, ma stanno comunque piacendo moltissimo con questo appunto progetto Snowcaps, disco omonimo quindi, che porta lo stesso nome, dal quale però ascoltiamo questa Heathcliff. Call me.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music
3: on Radio Rock.
4: Sei su
3: Radio Rock.
4: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
5: They play the best music.
4: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
6: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.